0: Berlino e aver visto le arnie sul tetto del Duomo appunto di Berlino, l'ho interpretato come un ulteriore segnale.
1: Le immaginate sul terrazzo ed eccoci qua. Ci arriviamo,
0: Esattamente,
1: magari.
0: esattamente. E quindi ho detto, ma insomma, proviamo a portarlo anche a Cremona, questo progetto, questo almeno tentiamoci.
1: E così nasce Cremona Urban Bees.
0: Esatto, che comunque, voglio specificare, non è nato solo dalla mia volontà. Ho trovato anche la preziosissima collaborazione dell'allora Comitato di Quartiere 1, nella persona di Davide Solegaroli, che attualmente è
1: È
0: un
1: con voi.
0: volontario attivo, e l'allora biblioteca del Centro di Documentazione Ambientale del Comune di Cremona, nella persona della dottoressa Lucia Topi, e abbiamo, diciamo così, fondato il progetto. Progetto che inizialmente prevedeva solo delle serate aperte al pubblico di sensibilizzazione su temi ambientali e in particolar modo di salvaguardia e tutela degli impollinatori. Questo ci ha permesso di incontrare tante persone e quindi creare un piccolo gruppo di appunto volontari interessati a portare avanti questo progetto. E nel 2019 abbiamo fondato l'associazione Città Rurale, che è diventata appunto il braccio operativo di Cremona Urban Bees. Quindi questo ci ha permesso di agire con tutte le specifiche a livello burocratico del caso, quindi l'intestazione agli apiari all'associazione, fare tutte quelle cose, insomma, che necessitavano giustamente anche di un minimo di burocrazia.
1: E parlando di numeri, quanti volontari siete, quante api e quanti apiari?
0: Allora, siamo su una cinquantina di volontari circa, gestiamo tre apiari qua in città, uno presso la cascina Cambonino, sede del Museo della Civiltà Contadina, un altro presso l'ex Villa Salus in via Belgiardino, dove ci sono gli orti biopsicosociali, e uno all'interno in pieno centro storico, quindi dell'ex monastero del Corpus. Nel
1: Quindi nel cuore della città. Quante
0: cuore della città, quindi le due periferie estreme e appunto il centro città.
1: api?
0: Api,
1: Circa.
0: allora dipende dalla stagione. Diciamo che in questo periodo, in pieno inverno, in ogni famiglia ci sono sempre sulle 10.000 api circa. Nel picco della stagione produttiva, quindi a cavallo tra primavera e estate, comunque durante il mese di maggio, si arriva almeno a 60.000 api. Comunque abbiamo tre casse per ogni apiario, quindi sono solo delle piccole postazioni, non sono ovviamente apiari professionali, perché il nostro obiettivo non è quello di produrre miele, anche se ovviamente lo produciamo, però ovviamente i nostri obiettivi sono altri. Poi il miele che produciamo ovviamente non lo vendiamo, ma ce lo suddividiamo tra i volontari
1: Quindi il
0: attivi
1: punto
0: al
1: proprio la
0: progetto.
1: cura e lo sviluppo di questa attività. E abbiamo
0: Esattamente.
1: qua un'area didattica.
0: Esatto,
1: Conti.
0: un'area didattica che noi
1: Priva di api vere,
0: utilizziamo, priva di api vere,
1: specifichiamo.
0: esatto, specifichiamo, facciamolo anche vedere praticamente. Queste ovviamente sono foto che riproducono la vita all'interno di un alveare. E viene utilizzato dalle nostre educatrici. Una cosa che mi piace molto è che, come direttivo, andiamo molto orgogliosi, è che strada facendo si è formato un gruppo di persone che segue specificatamente diverse attività. E abbiamo tre ragazze che si occupano di didattica, quindi
1: Nelle
0: quando
1: scuole
0: nelle
1: questo.
0: scuole, ma non solo nelle scuole. E quindi viene utilizzata questa per far vedere e far capire ai bambini come si svolge la vita all'interno dell'alveare.
1: Domande vi fanno in classe? Quelle più
0: Ma,
1: curiose.
0: quelle più curiose, ma di tutti i tipi, quanto vive un'ape,
1: Perché mi punge?
0: perché vi punge, quante api ci sono, litigano tra loro, sono molte, sono molto variopinte, diciamo così, ma che poi alla fin fine non sono tanto differenti dalle domande che porgono gli adulti. Mm-hmm. Perché noi ovviamente cerchiamo di organizzare anche eventi educativi aperti al pubblico anche adulto, esatto, per tutte le età, e quindi anche gli adulti magari tante volte ci pongono le stesse domande, rimanendo poi alla fin fine stupiti, certo. Perché è un mondo talmente affascinante e comunque sconosciuto, uh-huh, che anche l'adulto rimane così.
1: Mi dicevi sorpreso, infatti, che i vostri volontari, a parte il fatto che hanno una diciamo un'età variabile tra l'adolescenza e la, diciamo, fasi più mature dell'età, appunto perché l'avvicinarsi non è legato semplicemente al fatto di lavorare con le api o di essere in un progetto educativo, ma c'è una curiosità, una voglia anche di essere in contatto con questo mondo e con la natura.
0: Esattamente, esattamente. A me, a dire il vero, i ragazzi, i giovani che si sono messi in gioco non sono ancora tantissimi, anche se per esperienza in altri ambiti associativi non ci sono mai stati. Vuoi un po' per la crisi generazionale anche dovuta verso l'associazionismo, eccetera, tutto. Insomma, aspetti che non andiamo ad approfondire qua. Però qualcuno c'è, mi piacerebbe maggior partecipazione, anche perché il futuro dell'ambiente, esatto, è anche un appello, esatto, anche perché il futuro dell'ambiente dove viviamo interesserà maggiormente a loro, quello sì. Però insomma sono anche soddisfatto, i giovani ci sono.
1: E a questo proposito, attraverso lo stato di salute delle api e degli apiari, cosa possiamo dedurre? Come facciamo a capire come stiamo in base a come stanno loro?
0: Ma quello lo si fa sia in modo un pochino più tecnico, diciamo, attraverso magari delle analisi del miele o dei pollini. Infatti siamo appena partiti e vogliamo svilupparlo e strutturarlo nel tempo con delle attività di biomonitoraggio. Mm-hmm. È un lavoro complesso e soprattutto lungo che ci porterà questi frutti nel corso del tempo, e vedendolo chiaramente nelle attività in apiario, quindi magari se registriamo delle morie oppure dei cali drastici del numero delle api, mm-hmm, all'interno dell'arnia, ad esempio.
1: Produzione di miele, di cera, penso che siano anche
0: sì, ci sono tanti aspetti. Dinamiche che influenzano queste cose. Addirittura i primi anni in uno di questi tre apiari, anzi il primissimo anno appena eravamo partiti, alcune persone che non vedevano di buon occhio la vicinanza degli apiari nel loro contesto abitativo hanno deciso di utilizzare dei prodotti di sintesi
1: per liberarsi
0: esattamente
1: che si dovrebbe fare,
0: esattamente, però
1: insomma, ci fa capire molto l'approccio, esatto, diciamo di paura e diffidenza verso un insetto, ma è un elemento che fa parte invece dell'ecosistema in cui viviamo e da cui dipende il nostro benessere.
0: Esattamente, esattamente. Noi poi eravamo anche andati a parlare, a colloquiare con queste persone, ci hanno anche fatto tutti i complimenti per il nostro progetto, però fatelo da un'altra parte.
1: Quindi bene, ma di là.
0: Esatto, ma di là. Quindi,
1: e al contrario, cosa possiamo fare su varia scala, quindi dalle aziende al privato, per proteggere le api?
0: No, nel senso che la domanda non è così semplice, ci vorrebbe parecchio tempo per rispondere, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, noi ad esempio nel nostro piccolo le attività di sensibilizzazione non si limitano solamente all'attività coi soci, il loro entusiasmo e al loro passaparola nei confronti di parenti e amici e a delle serate col pubblico. Cerchiamo anche di collaborare con istituzioni pubbliche e anche dei soggetti privati. Ad esempio il Comune, visto la credibilità che siamo riusciti ad acquisire nel corso degli anni, ci ha coinvolto e noi facciamo parte della consulta per la gestione del verde urbano, mm-hmm, appunto qua a Cremona. Con alcuni soggetti privati siamo riusciti a sottoscrivere un accordo con un centro commerciale qua in città che gestisce finisce una vara e asta verde e all'inizio della primavera sfalciava immediatamente l'area verde di propria competenza. Siamo riusciti a parlare con loro, a fargli capire, a chiedergli se potevano ritardare leggermente nel tempo lo sfalcio, perché comunque erano delle fioriture ed erano dei fiori nettariferi e quindi erano fonte di nutrimento per le api e gli altri impollinatori. Siamo riusciti ad ottenere un risultato esatto, ci hanno ascoltato, ma non solo. Sono andati anche oltre, quindi al di là delle più rosee previsioni, hanno predisposto nell'area verde dei cartelli dove appunto spiegavano il perché del ritardato sfalcio e non era quindi quello tu né incuria né cattiva manutenzione dell'area verde, e quindi anche attività di sensibilizzazione.
1: Sì, anche da parte vostra, un po' come per le api, un lavoro molto costante e operoso, passo passo, che però alla fine dà dei risultati.
0: Insomma. Esattamente, anche perché alla fine infine siamo tutti volontari, quindi dedichiamo del tempo in più a quelle che sono le nostre attività, portiamo via tempo, no, perché lo facciamo volentieri, ci mancherebbe altro, però ognuno ha il proprio lavoro, la propria famiglia a cui dedicare tempo, e volentieri portiamo avanti anche questo progetto.
1: E a questo punto mi aggancio con una domanda un po' più personale: cosa ti hanno insegnato le api e cosa possiamo ancora imparare da loro?
0: Allora, io dico sempre che le api mi hanno regalato 10 anni di vita. Questo è dovuto a un entusiasmo, o anche semplicemente un entusiasmo dovuto al crearmi una professionalità e capire come loro operino nei confronti dell'interesse collettivo. Mi spiego, noi pensiamo alla singola ape come essere vivente, invece noi dobbiamo pensare all'organismo alveare, e ogni ape è una piccola cellula di questo organismo, e quindi ovviamente la loro funzione vitale, il loro obiettivo, o meglio, il loro interesse è quello collettivo e non quello individuale. Mi hanno anche insegnato un po' di disciplina, auto-organizzazione e tanti aspetti che nella vita molti devo ancora migliorare, per carità, ma prima ero molto peggio.
1: Beh, è degli ottimi insegnanti in ogni caso.
0: Sicuramente.
1: Questo vale un po' per tutti noi. Ecco.
0: Sicuramente.
1: Grazie mille per averci raccontato la tua esperienza e per averci ricordato appunto l'importanza di essere comunità prima che singole, esatto. Come mi hai detto prima, un'ape, non l'ape.
0: Esatto.
1: Se si è da soli non si ha sicuramente il valore di una comunità.
0: Difficilmente si va avanti.
1: Grazie ancora, grazie per essere stati con noi. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify, e trovate gli scatti di Backstage su Instagram. Alla prossima!

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: I vestiti parlano per te. Testo di Scilla Di Massa. In studio Giancarla Paladini.

evidente che gli abiti non servono solo a difenderci dal freddo, altrimenti ci basterebbero pochi, pratici e funzionali capi. E invece no. Croce e delizia di tutte le donne, i vestiti sono la voce principale di quella parte del bilancio familiare destinata alle spese voluttuarie. Ma come mai gli abiti sono così importanti? Probabilmente perché si tratta di qualcosa che noi ci mettiamo addosso ma che gli altri vedono. Hanno quindi un doppio valore. Servono a soddisfare i nostri bisogni interiori e nello stesso tempo a comunicare con gli altri. La scelta di un vestito, infatti, testimonia tante cose. Il gusto di chi lo indossa, ma anche la posizione che ricopre nella società. Un pubblicitario, infatti, veste in modo più spigliato di un manager. Una commessa adotta un look diverso da quello di una segretaria. Perché dietro la scelta di un vestito ci sono i nostri desideri e le aspirazioni più segrete. Ma non solo. Il vestito parla anche del carattere di chi lo indossa, dice Maria Calabrese, che sull'argomento ha scritto un bel libro, Psicologia della moda, l'abbigliamento come linguaggio. Però è importante valutare non solo la scelta del singolo capo di abbigliamento, ma anche come viene indossato, con quali abbinamenti e in relazione a quali gesti, movenze e atteggiamenti. Un esempio. La donna che porta abiti corti, scollati e aderenti, se lo fa senza eccessi, con naturalezza, senza caricare questo look decisamente provocante con movenze non molto eleganti, dimostra comunque un buon rapporto con se stessa. Se al contrario ostenta troppo le proprie forme, vuol dire che non è sicura di piacere fino in fondo. Nell'abito parla della nostra personalità, il colore, il tessuto, il modello, particolari che svelano non solo il rapporto che abbiamo con noi stessi e con gli altri, ma anche il momento che attraversiamo. La moda, allora, specchio dell'intera società, ne rivela anche le esigenze psicologiche. E non a caso gli stilisti hanno proposto collezioni coloratissime, esprimendo così la loro reazione all'angoscia per tutto quanto propone di brutto la cronaca di tutti i giorni. E anche l'esigenza di rompere gli schemi fissi, insomma, di liberarsi.

Parlare di abbigliamento significa anche parlare delle piccole manie che ci ossessionano nella scelta di un colore e di uno stile. Sono chiodi fissi, tic incontrollabili, che rivelano particolari un pochino più reconditi del nostro carattere. La prima di queste manie potrebbe essere definita il fascino perverso dei saldi. Diciamoci la verità, quando compare il magico cartellino con la scritta sconto è impossibile resistere. Affannosamente si compra di tutto, anche quello che in realtà non piace, tanto costa poco. Anche quello che non serve, tanto costa poco. Chi fa incetta di buone occasioni ha un atteggiamento, per così dire, predatorio. Vale a dire che dentro di sé è convinto di non meritare nulla e per ottenere qualcosa è destinato a giocare d'astuzia. Ecco che i saldi diventano una gratificazione, la dimostrazione di avere giocato l'altro, di essere stato più furbo, di aver ottenuto cioè qualcosa nel solo modo in cui gli è concesso, puntando sulla scaltrezza. Ossessione numero 2, quella del capo firmato. Per carità, a tutte può far piacere indossare una giacca firmata Armani, Ferré, Biagiotti, ma se la griffe diventa una fissazione, se diventa impossibile indossare anche capi più anonimi e impersonali, vuol dire che esistono problemi di identità. Come se con il capo firmato si cercasse di mettersi addosso la personalità di un altro, perché si sente che la propria non ha poi così tanto valore. Insomma, è come se si pensasse: io sono questo abito,

perché questo abito mi permette di apparire quello che vorrei. Dietro questa scelta di eleganza d'autore si nascondono insicurezze e complessi di inferiorità, ma soprattutto un grande senso di vuoto interiore.

Avete mai pensato al bisogno di coprirsi troppo? Riflettiamoci un attimo. Se ci pensiamo, tutti sappiamo che quando siamo depressi, ansiosi, insomma, quando ci sentiamo soli o anche un po' melanconici, ci viene il desiderio di coprirci di più. Secondo John Carl Flügel, certe persone sono molto più sensibili di altre al freddo perché nella loro esistenza avvertono mancanza d'affetto. Chi tende a coprirsi troppo, quindi, cerca di compensare una carenza affettiva. Sempre secondo Flügel, che ha scritto un bel libro, Psicologia dell'abbigliamento, i vestiti non sono altro che il simbolo delle funzioni materne. È la mamma che veste i bambini fin dalla più tenera età. Da sempre le braccia della mamma offrono un rifugio contro il freddo e il mondo ostile.

aiuto, non ho niente da mettermi, dice sconsolata, malgrado l'armadio trabocchi di gonne, camicette, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la donna che non trova mai il vestito giusto. Insicura? Certo, ma anche un po' narcisista, troppo presa da se stessa. Come si spiega? La donna che entra nel negozio e si fa convincere a comprare un golfino o un tailleur che in definitiva non le piace e che finirà per non mettere, privilegia i punti di riferimento esterni rispetto a quelli interni. Questo significa che ha talmente poca fiducia in se stessa che si vede attraverso gli occhi degli altri e delega ad essi la scelta di ciò che va meglio per lei. Narcisista, infatti, è la persona che considera gli altri come specchi e li usa solamente per avere conferme del proprio valore. Tuttavia, il suo vuoto interiore le impedisce di fare sue le rassicurazioni degli altri. Non è quindi in grado di fare fruttare i loro giudizi positivi. Ed ecco che si ritrova sola e disperata e, davanti a un armadio pieno, non sa che cosa indossare. Può anche darsi che la convinzione di non avere nulla da mettersi accompagni un momento particolare della vita, un periodo di cambiamento, di profonde trasformazioni interiori. In questo caso la persona non sa più chi è, si sente confusa, non sa che vestito mettere perché ha temporaneamente smarrito la sua identità. Passata la crisi però, è proprio dai vestiti che si inizia a ricostruirsi, cioè cercando l'abbigliamento adatto per la nuova personalità che si sente di aver acquisito.

Probabilmente ci sono tante altre manie legate all'abbigliamento, ma noi ce ne occuperemo ancora di una per poi passare ad altri argomenti, e cioè la smania del coordinato. Dalla testa ai piedi, tutte tonalità di verde. Oppure borse, scarpe e cintura rigorosamente non solo dello stesso colore, ma anche di materiali identici. Ci sono persone che non escono di casa se tutto in loro non è assolutamente perfetto. Una normale attenzione a questi particolari indica una personalità che ama l'armonia, che ha gusto ed equilibrio. Ma se questa ricerca dell'abbigliamento giusto diventa maniacale, qualcosa non va. Il desiderio di apparire perfetti fuori potrebbe infatti coincidere con la sensazione di non esserlo altrettanto dentro, nel proprio intimo. Questa impressione può derivare da un senso di colpa mascherato. E quindi in questo modo ancora una volta si usa l'abbigliamento per coprire ciò che di se stessi non si vuol far sapere.

E parliamo proprio della gonna. Sì, perché i vestiti parlano per te, si diceva, ma questo avviene da capo a piedi. Nella civiltà occidentale, la gonna, del resto, caratterizza la donna. Scusate la rima. Preferirla ai pantaloni vuol dire giocare alla carta della femminilità, ma c'è gonna e gonna. Se lunga e ampia, nasconde le gambe, maschera i fianchi, dà cioè l'idea di una donna più tradizionale, passiva, dolce, femminile. Tuttavia, accanirsi con l'indossare soltanto questo genere di gonne può anche significare una certa insicurezza e la tendenza comunque a considerarsi più come mamma che come partner, a puntare cioè sulla rassicurazione. Viceversa, coloro che usano la minigonna mostrano naturalmente anche una certa sicurezza in se stessi, purché la cosa non diventi eccessiva atteggiandosi ad atteggiamenti troppo provocatori. Questo la gonna, ma anche i vestiti lanciano un messaggio a chi li guarda. Così, per esempio, i camicioni denotano un bisogno di nascondere il proprio corpo. Ma non sempre chi ha questa esigenza si vergogna del proprio corpo, lo considera sgradevole, si trova insomma, per esempio, troppo grassa. Il vestito largo può denotare infatti un conflitto tra desiderio di mostrarsi e il pudore di farlo. Non dimentichiamo la giacca. Il blazer simboleggia professionalità, affidabilità, equilibrio, tutti i valori legati al mondo del lavoro più che a quello degli affetti. Chi ama questo indumento tende a privilegiare la parte maschile di sé, quella razionale e pratica, e punta a realizzarsi prevalentemente sul lavoro. Ma non solo. Il blazer è in qualche modo anche una divisa, specialmente quando fa parte di un tailleur, di un duo coordinato per colore e tessuto. Indica una certa rigidità, valori morali molto statici. In genere, chi porta la giacca, naturalmente se la porta sempre, e stiamo parlando di donne, ha un eccessivo controllo di sé e tende a tenere a distanza gli altri. Se però questo indumento è femminilizzato con una spilla, una pochette, una camicetta molto elegante, viceversa denota molto equilibrio tra rigore e frivolezza. Passiamo alle camicie. Chi ama colletti smerlati, volant e pizzi sta cercando di dare di sé un'immagine candida, infantile, ma spesso nasconde un ricatto affettivo inespresso, cioè mi devi voler bene perché sono piccola. Quindi esprime anche insicurezza, il bisogno di appoggiarsi agli altri, di non assumersi le proprie responsabilità. Se una signora invece preferisce le bluse di taglio maschile, allora vuol dire che cerca di darsi un'aria più disinvolta di quella che sente di avere in realtà. A volte può trattarsi di persone competitive che sentono che l'essere donna è uno svantaggio e hanno paura di non farsi valere. Però lo stile maschietto può anche rivelare l'esaltazione della femminilità. Si tratta delle doti interiori rispetto all'aspetto fisico. E i pantaloni? Portare i pantaloni è un'espressione che mette in luce il significato simbolico di questo indumento che indica potere e autorità. Se la donna ama indossare pantaloni di taglio classico, vuol dire che sta cercando di essere simile all'uomo. Quindi, in genere, deve fare i conti con la propria femminilità, che sente come svalutante e penalizzante.

scarpe. Cominciamo dai famigerati tacchi a spillo. Richiedono equilibrio e una datura leggera e armoniosa. Ed equilibrate, capaci di star bene sulle proprie gambe in senso reale e metaforico, sono quindi le persone che amano i tacchi alti. Ma chi esagera e vive sui trampoli, forse dentro di sé si sente insicura, timorosa di non piacere e ha bisogno di un artificio che sottolinei la sua femminilità. Coloro che invece preferiscono le scarpe da ginnastica ad altri modelli sono in genere persone pratiche, disinvolte, il cui bisogno di autonomia è sottolineato proprio dalla scelta di calzature che non costringono il piede. L'uso ossessivo delle scarpe da ginnastica, che esclude qualsiasi altro modello però, può in certi casi indicare un problema emotivo. La persona cerca il contatto con la terra, e cioè cerca la stabilità e la razionalità. Chi invece privilegia gli stivali cerca simbolicamente di nascondere sotto la corazza del cuoio la propria fragilità e anche un certo vuoto interiore. Ma potrebbe anche trattarsi di persone che cercano di farsi rispettare, esercitando un potere, quello che gli stivali di tipo militare ad esempio evocano, invece che fare valere le loro qualità innate.

Ed infine, un'occhiata anche ai colori. Sì, perché non scegliamo i colori del vestito a caso, ma in base ad alcune esigenze più profonde. Per esempio, il giallo è il colore dell'ottimismo. Chi si veste di giallo desidera inconsciamente di splendere come il sole e preferisce essere ammirato e apprezzato invece che amato. Il rosso esprime l'amore per la vita, l'ottimismo, il coraggio. Chi lo ama è ambizioso e combattivo, molto incline anche all'edonismo. Ma attenzione, quanto più il rosso si scurisce avvicinandosi al nero, tanto più indica un carattere che tende all'egoismo, alla cattiveria e allo sfruttamento degli altri. L'arancione denota in chi lo sceglie un equilibrio fragile, sempre sul punto di rompersi. Il blu è il colore preferito dalle persone sensibili, sognatrici. Indica emotività e bisogno di libertà, ma a volte anche un carattere frivolo o eccentrico. Il verde esprime il bisogno di rinnovamento, di valorizzarsi con l'esplorazione delle proprie qualità non espresse. È il colore della crescita mentale e intellettuale. Il viola, spesso, è il colore preferito dagli adolescenti. Indica il desiderio di identificazione con una persona amata. Un adulto che si veste di viola esprime però un trauma affettivo. Il marrone riflette uno stato di insoddisfazione latente, la predisposizione alla malinconia e alla depressione. Il grigio rivela il bisogno di confondersi con gli altri, denuncia chi modella il suo comportamento su quello di coloro che lo circondano. Chi predilige il nero ha una concezione pessimistica della vita, si sente impotente, inferiore agli altri, soffre di paura dell'abbandono. Chi invece ama vestirsi sempre di bianco esprime il tentativo di reprimersi. Addirittura l'uso eccessivo del bianco nell'abbigliamento potrebbe rivelare paura di vivere.

vestiti parlano per te, testo di Scilla Di Massa. Nel corso del programma abbiamo ascoltato La gonna da Ornella Vanoni e Vecchio frac da Domenico Modugno. Giancarla Palladini vi ringrazia per l'attenzione.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Continuano i viaggi che in Blu 2000 vi fa fare. Restate in Italia, regione dopo regione. Allora, Livio Cosentini in regia. Livio, lascia stare biglietti del treno, biglietti dell'aereo, biglietti della macchina, ticket, qualsiasi cosa, perché oggi viaggiamo leggeri, viaggiamo a piedi, ma fra poco ti spiego anche perché. Ce ne andiamo quest'oggi in Basilicata, siamo in provincia di Potenza, siamo a Lauria e ci guida, e questo è il termine più giusto che potevo usare, Don Luigi Tuzio, parroco di San Giacomo Apostolo Maggiore. Ciao Don Luigi, buonasera.
2: Buonasera a te.
1: Allora, il nostro viaggio sarà a piedi, perché i piedi li usate molto dalle tue parti per fare degli splendidi cammini in onore proprio di San Giacomo, che si festeggia domani. Però prima di tutto questo, la vostra è una parrocchia dedicata a San Giacomo Apostolo Maggiore e domani è proprio la sua festa. Immagino che siate in fermento in questo momento.
2: Esatto, sono ore di fermento, di grande gioia di tutta la popolazione, perché appunto è un popolo che si ritrova sotto l'immagine, soprattutto sotto la protezione di San Giacomo, ed è una festa radicata nella storia, perché sono oltre 500 anni che il popolo di Lauria festeggia San Giacomo, e quindi diventa proprio un momento per sentirsi parte di una storia che ci precede e che va anche oltre noi. Quindi sono ore davvero di particolare fermento.
1: Come siete soliti festeggiare ogni anno?
2: Vabbè, c'è tutto un novenario che prepara alla festa del 25, e oggi siamo proprio alla vigilia, giorno in cui

0: viviamo un rito particolare e antico, ovvero il rito dell'intronizzazione delle immagini dei santi, perché oltre all'immagine di San Giacomo il Maggiore c'è anche San Giacomo il Minore che viene esposto alla venerazione, però ovviamente il titolare e la festa è per San Giacomo il Maggiore. E questo rito è particolarmente sentito, al quale segue appunto la consegna della borraccia argentea all'immagine di San Giacomo, e poi c'è l'ostensione della preziosa reliquia di San Giacomo, che questo poi è anche un po' il privilegio particolare che la nostra Chiesa ha, quella di custodire la reliquia dell'Apostolo, donataci circa 15 anni fa dall'Arcivescovo di Santiago al nostro Vescovo di allora, Monsignor Nolè, e da quel momento in poi la Chiesa di San Giacomo Apostolo in Lauria è gemellata con la Cattedrale di Santiago. E proprio anche a partire da questo nasce poi un po' un'esperienza particolare, che è quella del piccolo cammino di Santiago.
1: E infatti, perché io dicevo a Livio Cosentini in regia di preparare scarpe comode, perché oggi camminiamo. Che tipo di esperienza è questa qua? Raccontaci.
0: È un'esperienza particolare perché ti permette di vivere le emozioni e lo stile del grande cammino di Santiago in un giorno. Ecco, magari qualcuno dice che non può organizzarsi per mancanza di tempo, perché magari non è preparato fisicamente, emotivamente a vivere tutta quell'esperienza che richiede un cammino di più giorni, però appunto c'è questa possibilità del piccolo cammino di Santiago, che si fa in una giornata, che ha due varianti, una escursionistica più impegnativa e una turistica più leggera, che però appunto ti fa vivere proprio le emozioni, quindi il passaggio nella natura, il passaggio nei luoghi artistici significativi della città, per poi passare in mezzo alle case degli abitanti che ti aprono le porte per offrirti un caffè, un sorso d'acqua, e poi appunto l'arrivo nella chiesa di San Giacomo, dove c'è l'immagine, la reliquia del santo, che dà senso un po' a tutto.
1: Allora, mettiamo che hai convinto me e Livio Cosentini a partecipare a questo cammino. Come dovremmo fare?
0: Ecco, il cammino si può percorrere sempre, durante tutto l'anno, basta soltanto appunto magari avvisare gli organizzatori per predisporre il tutto, ma semplicemente per essere pronti anche per quanto riguarda la consegna fisica della credenziale, altrimenti uno può ritirarlo anche nei punti indicati dalla cartellonistica, può ritirare la credenziale e fare il percorso anche autonomamente. Però proprio perché vogliamo mantenere questo rapporto diretto con i pellegrini, noi piacerebbe che ci avvisassero della loro presenza. Quindi una volta avvisato il parroco oppure l'associazione Ultreia attraverso le pagine social che sono presenti in rete, ecco, si può dare inizio a questo percorso, che è ben segnato sia da una segnaletica orizzontale che verticale. Quindi c'è questa consegna della credenziale, lungo il cammino si ricevono i timbri e al termine c'è la consegna della Compostela con la benedizione finale. Ecco, un'esperienza davvero particolare, come l'ha definita un pellegrino che appunto è venuto a vivere questa esperienza del piccolo cammino, non è un'imitazione del grande cammino, ma è una gemella, Lauria è una gemella di Santiago, perché in effetti la madre è comune, ovvero la devozione verso l'Apostolo, quindi è un'esperienza che vale la pena vivere, ha avuto un grande incremento negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, e diciamo che questo cammino annualmente si vive comunitariamente una volta all'anno, cioè tutta la comunità e non solo lo vive come preparazione alla festa, la domenica che precede la festa, e poi invece è possibile percorrerlo sempre tutto l'anno.
1: Hai parlato di incontri naturalmente con i pellegrini, che segnandosi, insomma, voi sapete, avete la dimestichezza con i numeri con le persone, ma soprattutto con le storie, immagino che umanamente sia arricchente anche proprio per te in prima persona.
0: Perché poi la gente lo fa anche per tante motivazioni, chi lo fa per una persona cara che magari sta attraversando una difficoltà, chi lo fa nel ricordo di una persona che non c'è più, chi lo fa semplicemente anche per mettersi proprio in contatto con il trascendente, quindi proprio per un desiderio spirituale profondo, o anche semplicemente chi lo fa per vivere un'esperienza anche a contatto con la natura, il che pure è un'esperienza significativa.
1: Don Luigi, non mi resta che ringraziarti, augurandoti buona festa a te e a tutta la comunità di Lauria.
0: Grazie,
1: e a tutte le persone che verranno da voi.
0: Grazie mille Giacomo.
1: Ciao Don Luigi, buona estate allora, buona festa di San Giacomo. E noi fra poco continuiamo il nostro percorso in Basilicata, prima però vi lasciamo con un po' di musica che ci riporta qualche anno fa, era il 1998, quando Whitney Houston e Mariah Carey cantavano questa.

0: più belle per riprendere il nostro viaggio dopo Whitney Houston e Mariah Carey, per continuare a viaggiare nella Basilicata e ad andare in uno dei borghi più belli d'Italia, sulle piccole Dolomiti Lucane. Si tratta di Pietra Pertosa, siamo in provincia di Potenza, ci accoglie la sindaca Teresa Colucci. Buonasera sindaca.
1: Buongiorno a voi.
0: Ben trovata. Qui tutto quanto bene, siamo ansiosi di conoscere questo luogo in cui magicamente ci siamo trovati. Chi arriva a Pietra Pertosa che cosa trova?
1: Allora, chi arriva a Pietra Pertosa rimane a bocca aperta, perché arriva sul tetto della Basilicata, quindi a 1088 metri sul livello del mare, il paese più alto della regione, ed è un parco naturale, quindi abbiamo queste Dolomiti Lucane, sono queste rocce che dal punto di vista morfologico fanno pensare a quelle del nord, ma è tutt'altro, è arenaria nostra, e poi c'è tanta natura, boschi, cerrete, cieli azzurri, veramente si arriva in un paradiso terrestre, e poi non manca neanche la storia in questi posti. Le dominazioni sono passate tante da noi, i saraceni hanno lasciato qualcosa di importante, abbiamo anche la Rabata, il quartiere dove loro si erano insediati, abbiamo un convento francescano del XV secolo strepitoso, mi sento di dire, e così anche la città madre di San Giacomo, che è il patrono di Pietra Pertosa. Quindi natura, cultura e gastronomia, c'è insomma da passare tanti giorni in armonia nel mio bel paese.
0: Se qualcuno ha internet a disposizione, se qualcuno si mette a cercare Pietra Pertosa, vedrà veramente la conferma delle sue parole, perché si vede un territorio straordinario dove l'intervento umano sembra quasi mescolarsi al panorama naturale, tanto sembra simbiotico il rapporto fra l'insediamento umano e la natura circostante.
1: L'armonia la fa da padrone anche in questo senso, nel senso che quello che è stato costruito è proprio nel rispetto dei luoghi, di case che si utilizzano abbastanza con le rocce, e poi insomma non abbiamo grattacieli, non abbiamo, cioè è tutto veramente in completa armonia, è quello che intendo dire, e dico sempre sono una privilegiata a vivere in un posto così bello, dove i fiori stellati ogni sera sono diversi, dove i tramonti si declinano veramente con tutti i colori possibili e immaginabili, dove la bellezza non è mai scontata e non si ripete mai, nel senso che è sempre qualcosa di nuovo e di più bello.
0: Ci sono delle attività en plein air che è possibile fare per godere in modo maggiore
1: allora,
0: della natura?
1: Sicuramente per chi ha buone gambe ci sono dei percorsi interessantissimi. Come dicevo prima, noi siamo all'interno di un parco regionale, quindi c'è tutta questa bella mappatura dei sentieri, quindi che vanno verso i vari comuni. E poi abbiamo un percorso delle Sette Pietre, che è un percorso letterario che collega Pietra Pertosa e Castelmezzano. Però i due paesi sono collegati anche da un cavo dove è possibile volare senza ali, cioè in un minuto e qualche secondo si va da un paese all'altro, adrenalina pura, per gli amanti di questo sport c'è veramente da godere in questa esperienza.
0: E quello sicuramente è un modo per i più temerari, in totale sicurezza ci sentiamo anche di dire, ma per godere veramente di tutto ciò che si vede e poi magari farsi una bella mangiata. Che cosa si potrebbe mangiare venendo a Pietra Pertosa?
1: Allora, io sono una buona forchetta, vi faccio tutto quello della nostra cucina. Sicuramente i primi sono buoni, abbiamo questa tradizione della pasta, quindi i cavatelli con i legumi, ma non solo, anche con la domenica di pane, quindi tanti primi, abbiamo le manate, che è una pasta che si fa dalle nostre parti, solo acqua e sale, ma anche i salumi sono buoni, del resto anche i formaggi, perché i nostri pascoli sono insomma ricchi di tante erbe officinali, e quindi anche i nostri formaggi ne risentono di questo pascolo, e poi anche il suino, ma anche gli agnelli, l'agnello delle Dolomiti. Sicuramente a casa si torna con qualche chilo in più e non si torna di giù.
0: Oh, e soprattutto si ritorna, perché dove si è stati bene si ritorna sempre. Sindaca.
1: Sono i bigliettini da vista nostra.
0: Assolutamente. Il territorio. Sindaca, la ringrazio per averci aperto le porte di Pietra Pertosa e per averci fatto innamorare di questa splendida perla. Buonasera, grazie, buona estate.
1: Grazie.
0: Sono tutte cose che impariamo, caro Livio, nei nostri viaggi e che annotiamo nel nostro diario. Insomma, bisognerebbe avere veramente tantissimo tempo per viaggiare tutta l'Italia, ma noi a quest'ora ci piace darvi qualche pillola per magari ispirare la vostra estate, che a questo momento, insomma, a fine luglio è ancora gagliarda. Rimanete con noi, rimanete fino al prossimo viaggio, restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

Vorrei fare gli auguri a mio amico, il mio amico Charlie Brown, perché compie 35 anni. Charlie Brown, per chi non lo sapesse, è un personaggio, il protagonista di una serie di personaggi detti Peanuts, noccioline, creati da quel grande artista che è Charles Schulz. Della banda di Charlie Brown, tanto per dire i più famosi, fanno parte Linus, Snoopy, Lucy, Schroeder, eccetera, eccetera. Si tratta delle storie di bambini che però presentano tutte le nevrosi degli adulti, o almeno di certi adulti. Charlie Brown infatti è l'antieroe, il bambino dalla testa rotonda, come viene definito nelle strisce, con tutte le migliori intenzioni di questo mondo. Però sfortunato, non gliene va mai bene una. La viperetta della compagnia, Lucy, gli ha fatto tante volte lo scherzo di levargli il pallone al momento che Charlie Brown sta per calciarlo. E certamente ormai non può sperare che Charlie Brown ci caschi anche questa volta, così almeno pensa Charlie Brown. Egli quindi prende la rincorsa e calcia e finisce a gambe all'aria, perché Lucy gli ha levato il pallone all'ultimo momento. Si trattava dello stesso problema. Charlie Brown l'aveva risolto con la logica. Ormai Lucy sa che non ci casco più. Lucy invece era andata al di là della logica. Conoscendo quella di Charlie Brown, l'eterno perdente, ne ha approfittato per fargli ancora una volta lo stesso scherzo. Sa benissimo che l'anno prossimo Charlie Brown saprà benissimo che lo scherzo non può continuare e che questa volta non ci cascherà. Quindi ci cascherà anche l'anno prossimo. Dicevo, 35 anni di Charlie Brown, e da 35 anni il nostro Charlie Brown perde ad ogni conflitto con Lucy, e fra le decine di milioni di patiti dei fumetti Peanuts ci sono decine che scrivono a Charles Schulz, lo implorano di fare vincere almeno una volta Charlie Brown, di far sì che quel suo maledetto aquilone finalmente si alzi e voli senza imbrigliarsi nell'albero mangiaquiloni, che quella bambina dei capelli rossi di cui egli è disperatamente innamorato e alla quale non riesce a rivolgere la parola, rivolga a lui una parola gentile. Ma Schulz non molla. Come potrebbe, del resto? Si tratta del meccanismo alla base dei suoi fumetti, la consistenza dei suoi personaggi. Insomma, se Charlie Brown vincesse, se ne azzeccasse una in vita sua, non sarebbe più Charlie Brown, il simbolo cioè di tutto quello che non ci riesce nella vita. Dentro noi, dentro tutti noi, c'è la paura di cascare nel circolo vizioso di Charlie Brown. Tutti noi dobbiamo sapere dunque che c'è qualcuno a cui va costantemente peggio che a noi. Dopotutto Charlie Brown sopravvive da 35 anni. You're a good man, Charlie Brown. Sei un buon uomo, Charlie Brown, è il titolo di uno dei libri di Schulz. E a volte glielo dicono per compassione, ed è il massimo che gli può sperare dalla vita. A volte, sotto Natale, augurano il buon Natale persino a lui, se questa è una consolazione.

E dunque, vediamo un poco di parlare di questo Charlie Brown, che è sempre un po' dolce e amaro. Charlie Brown, come altri personaggi ed elementi dei fumetti Peanuts, deriva dalla vita e dall'esperienza personale del suo creatore Charles Schulz. Non che Schulz sia un eterno perdente come Charlie Brown, tutt'altro, egli ha fatto un'industria di questa sindrome del perdente, proprio come Woody Allen, e così è diventato uno dei grandi vincitori nella vita reale. I suoi introiti si misurano in milioni di dollari. Vive in un complesso di edifici suoi, in quel di San Francisco. È l'indispensabile perno di una ditta che produce, oltre che i famosi fumetti, anche le cose, come egli le chiama, cioè le concessioni ai vari fabbricanti di magliette, di giocattoli, di oggetti ispirati ai suoi personaggi. Sono grossi affari, ormai di milioni e milioni di dollari, di cui Schulz però vede una minima parte. Ma anche la minima parte gli basta per comprare tutti i libri e tutti i gelati che voglio, sono sue parole.

La sua celebrità è mondiale. È tradotto in cinese, in serbo croato, in francese, in tedesco, in italiano, in basco, in malese, in catalano. E sarebbe inutile continuare perché si

0: farebbe prima elencare le lingue in cui non è tradotto. Tra queste comunque non c'è la lingua degli eschimesi dell'Alaska, tutt'altro. Dovete sapere che gli eschimesi dell'Alaska non solo conoscono i peanuts, ma hanno anche imparato a usare nel loro discorso espressioni di peanuts tese. Devo confessare che è una cosa che succede anche a me. Dopo vi spiego e vi faccio qualche esempio di modi di dire tratti dal linguaggio di Charlie Brown e compagnia. Comunque che Schulz prende tutta questa sua celebrità e ricchezza, come direbbero i latini, cum grano salis, un sale americano che, beh, insomma, lo fa sorridere quando legge quello che di lui scrivono i saggisti più profondi del mondo. Si schermisce, finge quasi di spaventarsi, come se gli attribuissero una gloria e un'importanza a cui egli sa di non appartenere. Questo soprattutto di fronte a saggisti francesi o italiani che vedono il profondo nel ridicolo, così come gli americani, nella loro semplicità, vedono il ridicolo nel profondo. Di fronte al problema, l'intellettuale europeo si arrampica su parole e concetti difficili. L'intellettuale americano scende alle parole e ai concetti più semplici possibili per avere più larga diffusione sul mercato dei concetti. Umberto Eco ha scritto di Schulz che bisogna capire appieno i personaggi e le situazioni, perché la grazia, la tenerezza, la comicità derivano solo dall'infinitamente mutevole ripetizione dello schema. La poesia di questi bambini nasce dal fatto che in loro troviamo tutti i problemi, tutte le sofferenze degli adulti. Questi bambini ci toccano perché in un certo senso sono dei mostri, sono la mostruosa riduzione all'infantile di tutte le nevrosi di un cittadino moderno della civiltà industriale. Schulz finge di essere travolto da tanta attribuita importanza, usanza tipicamente americana, dato che le relazioni pubbliche e l'humor impongono la self-denigration, che poi significa la modestia, e che accomuna tutto sommato i grandi all'uomo medio. Quindi Schulz continua a essere quel bravo uomo alla mano che era prima del successo. E dice: è meraviglioso che Umberto Eco abbia scritto su di me, ma mi fa paura, perché ho paura che qualcuno dica: ma che sciocchezze, che uno che sa scrivere così bene abbia un così alto concetto dei miei fumetti è veramente preoccupante. Non pretendo di intendermi di Freud, di Adler, di Beckett o di Thomas Mann, non studio psicologia, non faccio parte di nessuna scuola e sono un outsider, cioè uno fuori dagli schemi, anche se ho molti amici e penso alcuni buoni amici. Eppure mi sembra che la gente preferirebbe parlare a qualcun altro, mi sembra di non essere poi così interessante. Tipica sindrome di Charlie Brown. In realtà anche Schulz da bambino era innamorato di una bambinetta dai capelli rossi che non osò mai avvicinare. Anche a Schulz capitò di mettersi in fila per la distribuzione di 100 premi e risultare 101esimo. Forse anche Schulz dissero: va a far volare un aquilone, espressione americana che significa levati dei piedi. Come Charlie Brown, egli deve aver preso l'espressione alla lettera. E infatti Charlie Brown prova a far volare gli aquiloni, ma non gli riesce mai. Forse ha provato, come Charlie Brown, a organizzare una squadra di baseball fra i suoi amici e compagni di gioco quando cresceva a St. Paul, nel mezzo dell'America. Figlio di un barbiere, come Charlie Brown. È impensabile però che la sua squadra di baseball non abbia mai vinto una partita, nemmeno per sbaglio, come invece capita a Charlie Brown. Oh, non che sia un cattivo manager, non che meriti di perdere sempre, ma è il mondo che glielo impone. Provatevi voi a organizzare una squadra di baseball con quella Lucy che in vita sua non ha mai acchiappato una palla, con Linus che non può acchiapparla perché altrimenti gli casca quella coperta di sicurezza che si tira sempre dietro, con Schröder che pensa solo a Beethoven. I veri manager di squadre di baseball non hanno simili problemi, non hanno una squadra dove l'unico che sappia acchiappare una palla al volo è Snoopy. Ma Snoopy è solo un cane e il regolamento del baseball stipula che la palla deve andare da mazza da guanto. Non dice niente nel caso che vada da mazza a denti. C'è solitudine sulle vette? Beh, c'è solitudine anche su quella vetta minima che è il mucchietto di terra da cui lancia il lanciatore. Saranno pochi centimetri, ma chiedetelo a Charlie Brown.
1: Hai bisogno di un consiglio, Charlie Brown?
2: Sono molto depresso.
1: Aspetta, devi pagare in anticipo 5 cents per piacere. Ragazzi, che tintin mio! Adoro il tipico suono di queste monetine. È freddo, metallico. Tin, tin, tin! Che bellezza! Ora parlami pure di te.
2: Sono triste. So che dovrei essere felice, ma non ci riesco.
1: Dunque, come dicono alla televisione, se capisci di aver bisogno di aiuto vuol dire che siamo già a buon punto. Per definire la natura del tuo malessere, dobbiamo cercare di capire di che cosa hai paura. Forse delle responsabilità. In questo caso soffriresti di ipengiofobia.
2: No, non ci siamo.
1: Hai paura dei gatti? Se hai paura dei gatti, hai la ailurofasia.
2: Sì, forse ho un po' paura dei gatti, ma non ne sono sicuro.
1: Hai paura del vuoto? Allora hai l'agorafobia. Se hai paura del mare, hai la talassofobia. Se hai paura del chiuso, hai la claustrofobia. O forse hai la pantofobia.
2: Che cos'è?
1: La paura di tutto.
2: Ecco, è proprio così.

0: possibile la felicità in questo mondo? Forse, se siete un cane. Infatti Snoopy, il cane, è il personaggio più riuscito nella sua vita, fra tutti, nei fumetti Peanuts. Basta portargli il pasto quotidiano e si lancia in quella sua danza di gioia. È il filosofo e il sognatore e sa dare valore alle cose veramente preziose. È filosofo, perché il realismo non lo abbandona mai, neppure di fronte ai suoi sogni più cari. Eccolo esporre le sue domande sindacali a Charlie Brown. Vuole una prima colazione, un pasto di mezza mattina, una seconda colazione, un pasto di mezzo pomeriggio, un primo pasto serale e un pasto finale. Veniamo a un compromesso, gli dice Charlie Brown. Avrai un pasto al giorno come tutti gli altri cani. Snoopy se ne va mugugnando. Odio i compromessi. Beh, ma pensate un po' all'alternativa. Neppure un pasto al giorno. E capirete perché accetta. C'è poi quell'insopportabile, stupido gatto del vicino, ma considerando che con le sue unghie è capace di farlo a fette, Snoopy condiscende a sopportarlo. Dalle frecce e dalle sassate della realtà però c'è scampo, se sapete sognare, se avete una vostra vita segreta, e Snoopy, Snoopy ne ha tante. È un asso della Prima Guerra Mondiale. L'espressione dog fight in inglese significa sia zuffa di cani, sia combattimento aereo. E anche se non riesce mai ad abbattere il Barone Rosso, forse perché è il cane di Charlie Brown, l'eterno perdente, pure trova momenti di felicità nella taverna dove si rilassano gli aviatori e dove si cantano le canzoni della Prima Guerra Mondiale. Il solo pericolo è quello di incontrare anche lì il Barone Rosso. Ciao Rosso, gli dice con un ghigno imbonitore sperando per il meglio. Ora poi ha trovato un altro sogno. Lindbergh era chiamato The Lone Eagle, cioè l'aquila solitaria. E perché quindi Snoopy non può essere The Lone Beagle, cioè il bracchetto solitario? C'è posto per tutti i sogni di questo mondo sul tetto del suo canile. Il sogno di essere l'avversario invincibile o l'avversario più temuto da McEnroe o Joe Cool. Il più ammirato della classe, quello che sa guardare come Marlon Brando. Forse che a noi basta un sogno segreto soltanto?
1: Che cos'è, Snoopy? Il volantino di un concorso? Fammi leggere. Scopri il tuo Natale. Vinci soldi, soldi, soldi. Spettacolare super fantastico concorso per la più bella decorazione natalizia. Oh no, il mio cane è vittima del consumismo. Non lo sopporto.
0: Quanti personaggi ci sono nella vita segreta di Charles Schulz? Quello del fumettista veramente c'era fin da bambino e non arrivava neppure ad essere il sogno del più ammirato fumettista del mondo, come è adesso. A casa, prima a Minneapolis, poi a St. Paul, i genitori lo capivano e lo incoraggiavano. Sua madre lo portò un giorno a una mostra di fumettisti nella biblioteca di St. Paul e Charles Schulz capì di avere trovato la sua strada. Disegnare gli veniva facilissimo. Se a scuola la maestra dava un tema, Schulz consegnava una pagina intera di disegni prima che gli altri bambini ne avessero finito uno. Charlie Brown però già cominciava a perseguitarlo dentro di sé, come quella volta nel 1940, quando il preside della sua scuola gli chiese di presentare una vignetta per il libro scolastico dell'anno e Schulz disegnò quello che al momento gli sembrò il suo capolavoro. Venne giugno tanto atteso, la fine dell'anno scolastico, la pubblicazione del libro annuale e, sfoglia sfoglia, la vignetta non c'era. Tutti gli altri allievi avevano qualche descrizione di se stessi, dei loro piani per il futuro, di Schulz niente, solo il nome, Charles Schulz. E forse fu proprio da una simile imboscata della sorte che scaturì Charlie Brown. Forse queste sono le frustrate, le punzecchiature, le mele in testa che destano il genio o anche solo l'idea centrale che poi sarà quella che renderà famosa la vittima. A 60 anni Beh, suonati da un po', con una striscia che appare in 2400 giornali e riviste nel mondo, Schulz è famoso solo per gli studiosi dell'arte dei fumetti. Celeberrimi però sono i suoi personaggi, anche se in Germania Charlie Brown si chiama Charlie Brown, scritto però proprio Brown, o se in Italia Charlie Brown esclama misericordia invece del tanto più blando o anche antiquato ma caratteristico Good Grief. Schulz ha 5 figli da mandare al college e quindi, per quanto guadagni, sembra che i soldi non siano mai troppi. È bianco di capelli ormai e ha l'aspetto bonario di Charlie Brown, benché, dietro gli occhiali, il suo sguardo sia penetrante, come se cercasse sempre un tema o un pretesto per i suoi fumetti nelle parole o nei gesti dell'interlocutore. Le idee però veramente gli vengono in ufficio. Si siede e comincia a disegnare, mettiamo Snoopy che balla. A questo punto si domanda, perché Snoopy balla? Oppure, che penserebbe Lucy, la guastafeste, se vedesse Snoopy ballare? Qualcosa ad esempio come, mi domando se questa tua allegria sia solo una facciata. E come reagirebbe Snoopy? Schulz ci pensa un po' su. E se non gli viene nessuna idea, ricomincia da capo. Questa volta magari con un disegno di Schröder che suona il piccolo pianoforte. Così via, finché è soddisfatto della premessa e della soluzione. Non ha sempre disegnato a strisce di 4. All'inizio cercava la battuta a disegni singoli, quando per esempio ebbe il suo primo lavoro su una rivista cattolica, Timeless Topics. Il sindacato però che gli impose la striscia. Schulz voleva chiamarla Little Folks, cioè piccola gente, ma ce n'era già una con quel nome, quindi gli diedero da scegliere fra altre 10 idee. Non gliene piacque nessuna, però insomma accettò Peanuts. Guarda quella prima striscia di 35 anni fa, i personaggi non ancora definiti e ancora senza un nome non sembrano nemmeno quelli di oggi, notissimi. C'è solo il nome di Charlie Brown. Ecco che arriva Charlie Brown, già, proprio Charlie Brown, quel buon uomo di Charlie Brown, come lo odio. Un pastore luterano scrisse protestando che c'era già abbastanza odio nel mondo e Schulz finì per dargli ragione. Ora parole come odio non compaiono più nelle sue strisce. Ma la trasformazione che salta immediatamente agli occhi è l'approfondimento, la definizione dei personaggi che si è venuta creando nei decenni di evoluzione dell'arte di Schulz, pur semplificando il disegno. Discorso si fa addirittura scientifico. Anni fa la rivista americana che in italiano si chiama Le Scienze comparve con in copertina un raggiante Mickey Mouse che poi è Topolino. Fu uno shock, ma come? La più diffusa rivista scientifica del mondo metteva in copertina un personaggio che è sinonimo di sciocchezzuole in America. L'articolo all'interno però non era affatto una sciocchezzuola, cioè dimostrava che l'evoluzione dei personaggi di cartoni animati e fumetti segue coscientemente o incoscientemente regole precise. Il muso o la faccia si raccorcia, gli occhi e la fronte si fanno più grandi, le proporzioni della testa tendono a quelle di un bambino o di un cucciolo, diverse cioè da quelle di un adulto che ha il naso più lungo, la testa più piccola rispetto al corpo. Questo perché noi mammiferi dobbiamo distinguere i piccoli e siamo programmati dai nostri istinti a sentire simpatia per loro, ad aiutarli, altrimenti la specie non sopravviverebbe. Persino cani e gatti hanno più pazienza verso le proporzioni facciali di un bambino di quanta ne abbiano con gli adulti. Simili teorie, anche se note a Schulz, non sono da lui riconosciute nelle interviste. Schulz difende il suo personaggio di artista istintivo, che impara dalla vita semplice e che mira a dare a ognuno di noi ritratti in cui ci possiamo riconoscere o riconoscere persone a noi note. Conta come successi, i giorni in cui entrando in un ufficio o in una casa vede una sua striscia fissa da qualche parte perché in un dato momento ha definito una situazione nota lì.

0: Ma tutti a posto! Il nostro regista arriverà tra poco e cominceremo la prova!
1: Il regista? Chi è il regista?
0: Charlie Brown!
2: Oh no, siamo rovinati!
3: Molte cose sono cambiate nei 35 anni di Peanuts. Alcuni personaggi si sono aggiunti agli originali, a volte per esempio c'è un bambino nero, a volte c'è Spike, il fratellino di Snoopy, che vive a Needles, nel deserto coi coyotes e coi cactus, e trova solo cactus per compagnia. Apriamo una parentesi, Schulz visse per un anno a Needles, nel deserto californiano, quando suo padre, barbiere come quello di Charlie Brown, sognò la fortuna nel West, ed evidentemente ancora se ne ricorda. Poi c'è il bambino sporco, Pigpen, che però è quasi scomparso. Quindi c'è Peppermint Patty, cioè Piperita Patty in italiano, che si addormenta a scuola. Woodstock, l'uccellino amico di Snoopy. Forse ancora altri in futuro ne arriveranno. Quello che rimarrà immutato saranno i personaggi, certo, di base e le loro relazioni. Per esempio, Charlie Brown e Lucy non possono crescere, rappresentano relazioni umane eterne. Beh, se Peanuts è ancora la più diffusa nel mondo, se dei libri e libricini di Charles Schulz si sono vendute nel mondo 300 milioni di copie, è perché Schulz, il blando, è andato più in profondo di ogni altro disegnatore di cartoni e ha trovato più caratteristiche comuni e riconoscibili in tutti noi di ogni altro disegnatore intellettuale, intellettualoide o messaggero di importanti ideologie politiche. Il senso politico-ideologico però cambia, resta soltanto l'eterno senso umano che Schulz ha esplorato e approfondito. Insomma, finché vivremo, tutti noi saremo frustrati in qualche nostro sogno. Charlie Brown non ne azzeccherà una, Lucy non sarà mai soddisfatta di nulla, il grande cocomero non si alzerà mai dall'orto, Snoopy non abbatterà mai il barone rosso, Spike non avrà mai l'applauso dei cactus nel deserto californiano e così via. Permettetemi di dire, da estimatrice dei Peanuts, misericordia, tutto questo mondo va sempre alla rovescia, tranne Charlie Brown, che per quanto vada alla rovescia è sempre un personaggio tenerissimo, il tenero, sfortunato, anche patetico, bambino dalla testa rotonda.
4: Qualcosa

C'è qualcosa che non va in me, Linus. Sono triste. Solo tu, Charlie Brown, riesci a farti un problema di una festa meravigliosa. Lucy ha ragione. Ci sono tanti Charlie Brown al mondo, ma tu sei il più Charlie Brown di tutti.

a tornare qui senza bussare. Dimmi come fai, per niente è facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come potrei?

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Le opere della fede, a cura di Stefania Mistichelli.
1: Da sempre mi sono sempre appassionata di arte, di storia. Già dai tempi della scuola erano le mie materie preferite. Poi non ho mai approfondito questa mia predisposizione, nel senso sì, mi informo, vado per musei, anche in questi anni, da 9 anni del terremoto comunque, e ho seguito quelle che sono le vicissitudini di recupero dei beni della mia zona, custoditi nelle tante chiese, il recupero della Madonna del Sole. Ma appena ho saputo che c'era questa bellissima iniziativa ventennale del corso di volontari per i beni culturali ecclesiastici, sono andata subito ad iscrivermi.
2: Abbiamo ascoltato Bernardina Di Cesare, frequentante il corso di formazione per volontari di beni culturali ecclesiastici organizzato dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi e finanziato dai fondi 8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. A frequentarlo anche la studentessa Chiara Riti, che ascoltiamo.
3: Ho conosciuto e iniziato questo progetto tramite la mia scuola e devo dire che fin da subito mi ha suscitato un forte interesse, soprattutto per le tematiche svolte in quest'ultimo, anche perché ho sempre avuto una grande passione per la storia dell'arte e per la cultura generale, e questi incontri, queste lezioni mi stanno dando la grandissima opportunità di approfondire in modo concreto tematiche legate alla tutela e la valorizzazione dei beni culturali, in particolare quelli di natura religiosa, che rivestono sempre una grandissima importanza per la nostra identità storica e sociale.
2: Coordinatrice di tutto il progetto, Simona Massari, appunto dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi.
4: Buongiorno a tutti. Noi ogni anno presentiamo la domanda all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica per sostenere questi beni culturali della Diocesi di Ascoli Piceno, quindi beni per valorizzare questi beni culturali, e chiediamo fondi per realizzare un corso dei beni culturali ecclesiastici che anche quest'anno è partito, centrando un po' la tematica di quest'anno che è il giubileo, e attraverso questo corso noi formiamo i volontari dei beni culturali che poi ci aiuteranno a gestire il nostro patrimonio. Quindi il corso prevede queste ore teoriche e poi il volontariato attraverso le strutture che sono le chiese e il museo diocesano. Inoltre questi fondi ci occorrono anche per la promozione, quindi facciamo la promozione per far conoscere i beni culturali ecclesiastici, che sono un patrimonio ricco di arte e fede soprattutto. Quindi i volontari raccontano all'interno delle chiese e del museo diocesano proprio la fede attraverso le loro opere.
2: Il Museo Diocesano di Ascoli contiene opere di Alemanno, Cola d'Amatrice, Vannini, tesori e bellezze non solo di grande valore storico-artistico, ma anche in grado di avvicinarci a riflessioni legate alla spiritualità. Ascoltiamo su questo il direttore del Museo Diocesano di Ascoli, Marco Lattanzi.
5: Sì, è questa la bellezza dei musei diocesani, la bellezza dei musei diocesani, che sono opere fortemente radicate nel territorio, fortemente identitarie per la comunità, che hanno dei valori culturali, storico-artistici incredibili, ma che nello stesso tempo comunicano dei significati spirituali e religiosi ai visitatori.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovane, giovane si diventa. Si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Bentrovati, ben ritrovati all'ascolto di Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i ragazzi della generazione Z, quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, per conoscerli oltre ogni luogo comune, per coglierne desideri, aspirazioni, speranze, timori ma anche difficoltà. E oggi vogliamo appunto accendere riflettori su un fenomeno che rappresenta una sorta di ingombrante paradosso, perché in un paese come il nostro, che invecchia a ritmo accelerato e che ha meno giovani e anche meno laureati rispetto a altre nazioni europee, sempre più ragazzi si trasferiscono all'estero per vivere e lavorare. E visto che questa scelta per generazioni che sono in bilico tra precarietà lavorativa, bisogno profondo di sentirsi valorizzati, appare più una necessità che un'opzione libera, ci ritroviamo sempre più spesso a parlare di fuga di cervelli. E allora vogliamo ragionarne con il professor Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e statistica sociale presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo, al cui interno ha dato vita al rapporto Giovani, come ormai sapete, la più estesa giornata indagine sociale sulle nuove generazioni in Italia. E non solo. Professor Rosina, benvenuto.
2: Grazie, un saluto a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, professore, ogni anno il vostro rapporto, ne abbiamo parlato in una puntata specifica, si avvale di un campione vasto, credo 8.000 giovani italiani tra i 18 e i 34 anni, e dell'edizione più recente, l'edizione appunto 2026, lei firma con Emilio Sironi l'introduzione, e poi con Emilio Sironi firma il capitolo che fa riferimento al fenomeno cui accennavo. Il capitolo ha un titolo specifico: andarsene o restare, un confronto europeo sulla mobilità internazionale. Ora, professore, l'Italia è l'unico paese in cui oltre la metà dei giovani valuta di andarsene all'estero e ritiene che oltre confine le opportunità siano migliori, e fa una certa impressione. Posso chiederle se rispetto agli anni precedenti il numero di chi se ne va è aumentato?
2: Sì, i dati in maniera abbastanza solida da varie fonti, quindi anche sui dati sulle intenzioni che noi rileviamo attraverso l'osservatorio dell'Istituto Toniolo, che non si limita ai dati oggettivi, agli indicatori standard, ma uno dei, insomma, dei valori aggiunti è proprio credere ai giovani stessi, quali sono le loro condizioni,
1: le percezioni,
2: le percezioni e poi quindi anche le loro scelte, le loro valutazioni, le loro intenzioni. E poi ci sono i comportamenti oggettivi che vengono misurati però anche dalle statistiche ufficiali, che confermano che il fenomeno è in crescita. Tra l'altro confermano i dati Istat, ma anche i dati di un rapporto del CNEL a cui ho partecipato, anche in virtù di essere consigliere esperto del CNEL sul nomino del Presidente della Repubblica, che proprio sull'attrattività del sistema paese va ad approfondire con varie fonti, sì. Anche lì c'è un capitolo poi, insomma, sì, anche mio, che riporta

0: parte i dati del capitolo anche del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo, ma all'interno di un contesto molto più ampio dove appunto si va a vedere che il fenomeno in crescita sia di mobilità dal sud verso il nord dell'Italia, dalle aree interne del paese verso i grandi centri e dall'Italia verso l'estero. E c'è una cosa che noi appunto nel rapporto giovani abbiamo evidenziato per primi di fatto e poi appunto trovando riscontro sui dati oggettivi anche su questo rapporto del CNEL, che c'è una componente femminile che sta crescendo,
1: professore,
0: all'interno di questo fenomeno.
1: Ecco, guardando a questo, anche le differenze diciamo di genere, però chi sono i giovani che partono? Con quali principali motivazioni lo fanno? Per esempio, noi parliamo spessissimo di salari che sono insomma fermi, addirittura diminuiti rispetto a 5 anni fa, oppure anche altri fattori, motivazioni, la ricerca per esempio di una qualità migliore di vita, anche di un'altra cultura del lavoro, di una piena valutazione delle proprie competenze. Quali sono le principali motivazioni?
0: Sì, allora diciamo che ci sono alcune motivazioni che rimangono importanti e che scoraggiano soprattutto la permanenza, ovvero se mancano possibilità di valorizzazione all'interno del mondo del lavoro, se i salari sono bassi, se le opportunità di carriera sono limitate, è chiaro che uno comincia a guardarsi attorno e a valutare anche la possibilità di cercare altrove. D'altro lato però questo emerge anche da vari approfondimenti che nel tempo abbiamo fatto con l'Osservatorio Giovani, è proprio cambiato anche l'atteggiamento delle nuove generazioni rispetto a quello che cercano per sentirsi realizzati e valorizzati in generale, cioè cercano il loro posto nel mondo, cercano una condizione di benessere che va oltre l'aspetto della carriera o del salario.
1: E qui c'è una grande differenza rispetto alle generazioni dei loro genitori. Io riflettevo ascoltandola, poiché per esempio il rapporto di quest'anno apre anche uno squarcio molto interessante sul loro rapporto con la progettualità affettiva, il desiderio di dar vita a una coppia, che quando si decide di partire spesso e volentieri si mette tra parentesi anche la progettualità della coppia.
0: Questo è un elemento che complica le scelte dei giovani stessi, perché è evidente che per le nuove generazioni in generale, ma sicuramente delle nuove generazioni, questo è un aspetto che considero particolarmente importante, all'interno delle condizioni di benessere c'è l'aspetto del benessere relazionale e quindi è proprio quello che gli fa star bene, cioè quando sentono di star bene in un posto è in un posto dove appunto queste relazioni con gli altri sono relazioni appunto autentiche, arricchenti. Certo. È chiaro che le relazioni familiari sono tra le più importanti in generale, quindi anche lasciare i propri genitori per andare altrove è qualcosa che fanno con difficoltà, e quando vogliono rientrare è proprio molto spesso perché gli manca questo contesto relazionale.
1: E questo è un aspetto che spesso perdiamo di vista e che invece, ha un peso significativo. Ultimi la sua riflessione, poi ci concediamo una pausa di musica.
0: Dicevo che questo riguarda anche per i ragazzi che si spostano da sud verso il nord Italia, non solo tutti quelli che vanno all'estero, e riguarda le relazioni sentimentali di coppia, e quindi se c'è una relazione sentimentale di coppia che già esiste, la scelta di andare all'estero diventa ovviamente più difficile, perché appunto si dà spesso invece la priorità a quel rapporto che invece è considerato più importante.
1: La questione è complicata e noi, mentre la meditiamo, ci riflettiamo sopra, ascoltiamo The Boxer dei Simon & Garfunkel.

0: Giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Alessandro Rosina. Stiamo parlando di giovani, di ragazzi, nostri figli, nostri nipoti, nostri amici che lasciano l'Italia, si trasferiscono altrove per lavorare, studiare, per cercare una diversa qualità di vita. Senta professore, ma quelli che restano e magari lo fanno per le considerazioni su cui ci siamo soffermati, il desiderio di non spezzare relazioni affettive, poi alla fine che sentimenti provano, cioè come guardano al paese, con quali prospettive? Sono più rassegnati, disillusi, proiettandosi verso l'orizzonte dei 45 anni, come si vedono?
2: Qui c'è diciamo che c'è una situazione variegata, perché c'è chi comunque può contare sull'aiuto della famiglia d'origine, che riesce ad essere un aiuto che compensa magari le carenze di welfare che invece i giovani possono trovare negli altri paesi. Negli altri paesi è più alto l'investimento sia in formazione, sia nelle politiche attive del lavoro, sia nelle politiche abitative e sia nelle politiche di conciliazione tra lavoro, famiglia, quindi servizi per l'infanzia, eccetera. Dove tutto questo viene in qualche modo sopperito dall'aiuto della famiglia d'origine, non è che si vive male in Italia, si può vivere
1: si potrebbe vivere benissimo.
2: Sì, ma il problema è che molti giovani compensano questa carenza di mobilità sociale, perché invece non hanno questo supporto dalla famiglia d'origine, con una mobilità geografica e quindi in qualche modo si spostano all'interno del territorio, come abbiamo detto, da sud verso il nord o verso i grandi centri del nord rispetto alle aree interne, comunque cercano poter aggiustare, ecco, la possibilità di costruire una vita che sia adeguata, soddisfacente, che vada incontro alle proprie aspirazioni, che quindi
1: certo,
2: non sia di
1: rinuncia, in un altro orizzonte, diciamo,
2: ed è quello che vogliono evitare, perché appunto questo crea molta frustrazione. Cioè il rischio che noi vediamo dai dati è proprio che va in profondità, cioè quando tu non riesci ad avere livelli di possibilità di realizzazione delle tue aspettative, delle tue ambizioni, vai a in qualche modo a far scadere il valore che dai a quegli obiettivi. Quindi ad esempio, se tu non riesci ad entrare in maniera adeguata nel mondo del lavoro e a acquistare la tua autonomia in maniera solida, rinunci, sposti sempre più in avanti la scelta di avere figli fino a rinunciare e poi per poter
1: quindi, insomma,
2: poi anche
1: abbiamo
2: dire
1: un circolo
2: che, tutto
1: vizio.
2: Sommato, quella rinuncia di fatto è qualcosa a cui non è in fondo così importante, ecco. Si può vivere anche bene anche senza, ecco, questa è la cosa peggiore, cioè abituare
1: la normalizzazione,
2: alla normalità della, rivedere
1: di una privazione che invece è una privazione significativa sia per il futuro del paese che per le loro stesse vite. A questo riguardo lei è anche l'autore, per Chiare Lettere, della scomparsa dei giovani, le 10 mappe che spiegano il declino demografico italiano. Ma l'Italia senza giovani che paese è già e sarà? E soprattutto quel che ci preoccupa, quanto tempo abbiamo? Cioè siamo ancora in tempo per invertire la rotta? Per esempio nell'introduzione al rapporto lei parla di uno strumento che è la valutazione d'impatto delle misure che vengono adottate rispetto alle giovani generazioni. Però è uno strumento concreto che potrà produrre dei risultati? Insomma, ce la possiamo fare?
2: No, ce la dobbiamo fare e abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare, bisogna però appunto dare una direzione vera al paese e farlo con le nuove generazioni, perché il mondo cambia, evolve attraverso
1: il nuovo generazionale. Mi piace il con e non esclusivamente il per.
2: Esatto, con le nuove generazioni, quindi facendo arrivare loro forte il messaggio che il paese ha un futuro e un presente e la possibilità quindi anche di migliorare e di cogliere le sfide anche del proprio tempo investendo su di loro e con l'aspettativa che loro possano realizzarsi dal punto di vista formativo, professionale e di vita nel modo migliore, perché questo è poi quello che consente a un paese che invecchia di continuare a avere prospettive e guardare positivamente oltre il presente, perché noi stiamo vivendo una fase che è sicuramente positiva rispetto alla longevità, quindi la possibilità di vivere sempre più a lungo, ma questo fa aumentare anche la popolazione anziana di conseguenza. Il problema è che vivere bene a lungo e un aumento della popolazione anziana è sostenibile se la popolazione invece, la componente in età giovanile e di conseguenza in età lavorativa, non si riduce troppo.
1: E ora questo equilibrio appare compromesso, abbastanza compromesso.
2: Rischia di peggiorare la condizione di tutti, quindi noi dobbiamo puntare sulle scelte dei giovani, che sono scelte di valore. Non è che i giovani italiani desiderano meno di essere valorizzati, componente sia maschile che femminile, rispetto ai coetanei degli altri paesi. Ma allora perché abbiamo un'occupazione femminile così bassa e la peggiore in Europa? Perché continuiamo ad avere una percentuale di NEET, i giovani che non studiano, non lavorano, tra le più alte in Europa, battuti solo dalla Bulgaria? Perché gestiamo l'immigrazione semplicemente come emergenza, come problema di ordine pubblico, quando invece la
1: inevitabilmente, diciamo, esplorando questo tema siamo portati a concludere con tutta una serie di domande, di sfide da raccogliere. Io, professor Rosina, la ringrazio di averci accompagnato. Invito tutti a servirsi di questo strumento che è il rapporto giovani. Grazie davvero della sua presenza oggi qui a Giovani si diventa. Ringraziamo in regia Paola Corona, la nostra Alessandra Petitta per il suo prezioso contributo e anche un'autentica rappresentante della generazione Z, Lisa Mazzella, che sceglie per noi i brani musicali. Grazie a voi per l'ascolto e ci vediamo, ci risentiamo alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lami.
2: E anche questa settimana siamo qui alla Biblioteca dei Ragazzi. Con me c'è Samira Rocchetti in regia, ma tra poco ci raggiungeranno tre ospiti, tre autori di altrettanti libri per bambini e ragazzi, perché la Biblioteca dei Ragazzi è proprio questo, la possibilità di scoprire come nasce una storia. Le storie che scegliamo sono delle nuove uscite che trovate in libreria e quindi tante curiosità che riusciamo a soddisfare con i nostri ospiti. Peraltro tre titoli molto diversi gli uni dagli altri, quelli che sfoglieremo tra poco. Partiremo con un albo per scoprire la meraviglia delle piccole cose, poi ci immergeremo già nelle atmosfere e nella magia del Natale, infine una storia molto avventurosa ambientata nel 1914, una storia di formazione davvero molto interessante, che parla di coraggio, che parla di crescita e di tante altre cose che racconteremo tra poco. Si parte con la musica, la biblioteca dei ragazzi, si parte quest'oggi con Tiziano Ferro.

0: In questo pomeriggio della Biblioteca dei Ragazzi entriamo in un mondo magico. Entriamo nelle pagine di questo libro bellissimo, edito da Lapis, si intitola Dentro ogni giorno un dono. E qui dentro dei doni ce ne sono tantissimi e proviamo a raccontarli con Silvia Vecchini che è con noi. Silvia, buon pomeriggio.
1: Grazie dell'invito.
0: Credo sia stato un dono anche per te questo libro, Cioè è un dono per tutti, ma te confrontarti anche con queste tavole meravigliose, com'è stato?
1: Sì, è stato un regalo, un po' un esperimento, un'avventura, quindi per me è un grande divertimento ogni volta che ho l'opportunità così di spingermi attraverso la scrittura a fare delle cose nuove con le parole, che è qualcosa che mi piace da sempre. E in questo caso avevo la possibilità appunto di confrontarmi, di dialogare, di cercare dentro queste immagini di Janssen molto belle, evocative, anche magiche, anche un po' misteriose, insomma. Quindi è stata una scrittura a partire dalle immagini, che è una cosa che mi incuriosisce sempre, che pratico anche nei laboratori di scrittura, la faccio con i bambini, con i ragazzi, qualcosa che proviamo a fare a volte anche con gli adulti, che è qualcosa che mi appartiene, però ecco, è sempre un'avventura, una scoperta, non si sa che cosa accadrà. E alla fine abbiamo trovato dei racconti.
0: È bella questa cosa, non si sa cosa accadrà, poi probabilmente quei racconti erano lì e erano dentro di te e sono usciti fuori. Ogni mese ha una storia, un piccolo dono. La curiosità che mi tolgo è banale, quindi perdonami, è se queste storie sono nate proprio in ordine oppure no?
1: No, avevo a disposizione queste immagini. Ho fatto una piccola, diciamo, selezione e poi ho notato, guardandole tante volte senza scrivere nulla, ho notato che ho individuato dei cambi nei paesaggi naturali che sono molto molto presenti, erano dei cambi evidenti, però hanno attratto la mia attenzione e mi hanno fatto pensare molto semplicemente all'alternarsi delle stagioni. Quindi ho poi dato un ordine alle immagini e ho cercato di vedere se in ciascuna potevo accedere, diciamo, a un micro racconto, perché i testi che mi scrivevano erano dei testi brevi per accompagnare queste immagini, ma cioè, in maniera anche abbastanza sorprendente, veramente in ogni immagine emergeva un racconto, quindi l'idea di una scrittura breve, questo mondo, come hai detto tu giustamente, magico, ci sono animali e bambini che stanno insieme, ci sono anche delle creature fantastiche, penso a un drago, penso ai funghi parlanti, e quindi questo alternarsi delle stagioni, questo mondo magico e questa scrittura breve hanno composto una piccola raccolta di 12 racconti, uno per mese, che può essere una lettura che accompagna attraverso.
0: Sì, da fare o tutto d'un fiato, o anche, voglio dire, pescando a caso, oppure scegliendo ovviamente di aspettare. Mamma mia, che bravi sono quelli che riescono a aspettare, magari ogni mese se ne leggono una. Io sono una impaziente, io sono un po' come Airone di luglio, no? Che è sempre di corsa, però leggere il libro, devo dire, immergermi nelle tavole meravigliose, leggere le tue parole, mi ha fatto proprio l'effetto rilassante, quindi da Airone mi sono trasformata. Poi ci sono delle parole che mi sono segnata, che secondo me sono un po' il filo conduttore tutto sommato, no? delle varie storie di tutti i mesi, sicuramente insieme, tu hai detto insieme, l'idea che insieme funziona tutto meglio, che insomma noi funzioniamo meglio. Poi la parola curiosità, che anche da adulti secondo me dobbiamo recuperare, quindi la curiosità di scoprire il mondo e anche le piccole meraviglie del mondo, la parola fiducia, che secondo me è anche molto presente, e libertà, cioè la libertà di conoscere, la libertà di scegliere.
1: Sì, sì. Diciamo sono racconti brevi, ma che toccano tante tante delle cose che hai nominato, la caratteristica di essere insieme, di fare insieme, questa è qualcosa che emerge proprio dalle immagini e poi sicuramente dalle mie parole, però insieme vuol dire dalla coppia minima di due amici, come l'elefante e l'uccellino del primo racconto, ma ancora forse una coppia ancora più piccola, che è di sé con se stessi, come Airone, cioè nel trovare pace, nel trovare una quiete, fino alla dimensione invece più allargata, come una festa che deve coinvolgere tutti e quindi non può essere chiusa in un luogo che escluderebbe qualcuno. Questi erano dei suggerimenti che arrivavano proprio dalle immagini, perché sono hanno anche le più, tra virgolette, semplici, che semplici non sono perché sempre molto ricche, però avevano dei dettagli che mi permettevano di immaginare delle storie, no? E le altre appunto sono, non so, penso all'aiuto reciproco, il rapporto grandi e piccoli, anche diciamo adulti o anziani e giovani, oppure la libertà appunto di conoscere, il coraggio di iniziare delle

0: cose nuove, o la riconciliazione, o il tema del confine, l'accoglienza sia dentro la scuola che dentro il villaggio, oppure la fiducia, come hai detto tu, la fiducia negli altri, insomma, tutti questi temi attraversano i racconti in maniera molto, molto lieve e con una grande concentrazione, ecco, perché so che sono dei brevissimi racconti.
1: Che poi tutte queste cose che hai raccontato, secondo me, in dicembre si riassumono, perché poi il coro, la coralità proprio riassume tutto questo.
0: Sì, sì, mi piaceva chiudere con un'immagine anche che i bambini possono aver incontrato e conosciuto, no? I festeggiamenti per il Natale, dove ognuno fa magari una piccola parte, no? Porta un contributo.
1: Sì, bellissimo. Senti, di queste storie ce n'è una che ti ha dato, tra virgolette, più filo da torcere, o magari perché te ne venivano tante e non, insomma, hai dovuto più faticare a sceglierne una?
0: Ma in realtà no, perché davvero, senza mettermi fretta, ma mettendomi a confronto con le illustrazioni, arrivavano proprio questi particolari che mi incuriosivano molto e che mettevano in moto, insomma, la ricerca della storia. La cosa che invece è stata, diciamo così, divertente e però con una con un impegno, insomma, a trovare l'equilibrio giusto, è stato quando alla fine di ogni racconto ho pensato di consegnare una piccola frase, ecco, di chiudere con una piccola frase, e anche lì è un gioco di, appunto, di equilibrio, di sottrazione nella semplicità, insomma, che è stato per me interessante, perché il titolo del libro è arrivato proprio dopo aver scritto tutti i racconti, dopo aver sentito questo desiderio di accompagnare ancora con un'ultima frase questi racconti un po' zen, di accompagnarlo con, no, con delle parole che fossero un ulteriore concentrato, e ho pensato che quello poteva essere un dono possibile da portarsi con sé dopo la lettura della storia. E quindi questo alternarsi delle stagioni, lo scorrere dei mesi, dentro ogni giorno un dono, è proprio perché ogni volta che ci mettiamo in ascolto possiamo ricavarne qualcosa che non è una lezione, ma un consiglio a guardare meglio, a cambiare il nostro punto di vista, a vedere che cosa c'è dietro la realtà, dentro la realtà, che a volte non riusciamo a cogliere.
1: Bellissimo. Allora, guarda, visto che mentre tu parlavi mi sono aperta la pagina di novembre, il nostro mese, peraltro è una tavola che amo molto, quella casa mi piace tantissimo, non so perché mi ci vedo proprio lì in quel lettone all'ultimo piano sotto la pioggia. C'è sempre qualcosa di cui essere grati, è verissimo. Io sono grata oggi di aver avuto la possibilità di chiacchierare con te, Silvia, ti ringrazio.
0: Grazie, vale lo stesso anche per me.
1: A presto, spero.
0: Sì, grazie ancora. Ora come

0: La prossima storia si intitola La Pigna d'Oro e siamo in un piccolo borgo chiamato Rocca Bianca, tra le maestose vette delle Alpi, un borgo di quelli piccolini con poche case, poche anime e anime anche piuttosto, diciamo, anziane. Ed è qui che incontriamo, quindi la incontriamo proprio a Rocca Bianca, Laura Bonalumi, che torna alla Biblioteca dei Ragazzi. Laura, come stai?
1: Sto benissimo, grazie, e grazie per l'invito, mi fa piacere come sempre essere con voi.
0: E sai che appunto mi piace immaginarli così, i prossimi minuti che passiamo insieme, come se fossimo lì tra le viuzze di Rocca Bianca, magari una Rocca Bianca innevata come quella che troviamo in questa storia. Tra l'altro, Rocca Bianca esiste per davvero?
1: Rocca Bianca è frutto della mia fantasia, pura fantasia. Poi sai che non ho mai effettuato una ricerca approfondita, eccetera, però è nato tutto dalle mie idee, dalla mia passione, amore per la neve e soprattutto per la mia passione per il Natale, ecco.
0: Sì, è una storia veramente, diciamo, che ci predispone l'animo bene per le prossime festività natalizie. Ecco, l'amore per la neve, guarda, te l'avrei chiesto, perché è una cosa che ho notato anche leggendo i tuoi libri, no? È un elemento che ritorna. Ma raccontiamo qualcosa, quello che vuoi, di questa storia, perché io ho sempre paura di raccontare troppo. Però l'ambientazione più o meno l'abbiamo creata, un piccolo borgo che è di fantasia, però secondo me esistono parecchi borghi che si trovano in questa situazione, cioè isolati dal mondo, con poche anime. Anime, come dicevo, non proprio giovanissime.
1: Sì, ecco, sì, è un amore anche, aggiungo a tutte le mie grandi passioni, anche questa per i piccoli borghi che nascondono sempre delle realtà e che possono essere anche quasi magici, nel senso che la storia di questi piccoli villaggi, di queste piccole case, magari arroccate su montagne o colline, ecco, poi nascondono storie, tradizioni che sono importanti, che mai andrebbero dimenticate. E così è nata un po' l'idea di creare questa piccola storia. La Pigna d'Oro è una favola natalizia che parla di magia, di coraggio e appunto di bisogno di tenere, mantenere vive queste realtà che sono un po' la tradizione e la storia del nostro paese, la storia anche d'Italia, passa anche da lì, ecco, diciamo così. Quindi c'è questa ragazza che frequenta la scuola media, ma è l'unica abitante giovane di questo villaggio. Come tu hai accennato prima, c'è una popolazione molto anziana, molto stanca, un po' scettica, un po' rassegnata. Invece Costanza è l'anima di questo villaggio, di questo borgo, che spera ancora in un futuro.
0: Un nome è un fatto, insomma, Costanza, perché scopriremo di Costanza ne ha tanta. Lei giustamente dice una cosa verissima: il futuro dobbiamo costruirlo noi, non dobbiamo soltanto sognarlo, e lei cerca proprio concretamente la strada, no, per costruire questo futuro.
1: Sì, lei ci spera vivamente, e attraverso anche racconti di leggende che questa nonna un po' magica le tramanda e le ricorda, è proprio attraverso questo bosco, tra l'altro, che costeggia Rocca Bianca, lei riuscirà a trovare una strada che è segnata anche da un rimanere agganciata. La nonna gli passa questo gomitolo di lana rossa e le dice: non perderti nel bosco, Costanza, lega la strada, un po' come Pollicino e le briciole di pane, questo filo rosso che segna comunque un collegamento, è come se abbracciasse il bosco e lo tenesse unito a questo villaggio che ha bisogno di tornare a vivere. Quindi c'è anche questa linea rossa che passa nel bianco e nel candore della neve, che segna proprio, forse, non so, un battito di calore, come se fosse una linea del nostro cuore, ecco, che unisce un po' tutti.
0: Devo dire, la copertina del libro rende benissimo questa immagine che tu hai appena descritto.
1: Sì, infatti io dico sempre che questo libro vive grazie alle mie parole, ma grazie alle bellissime illustrazioni di Romina Galotta, che ha fatto, secondo me, dei piccoli capolavori. Io poi, quando ho visto le immagini che lei, le illustrazioni che lei aveva realizzato basandosi sulla mia storia, sulle mie parole, ho detto, ha dato proprio vita a quello che io pensavo e quello che io ho descritto attraverso le parole.
0: Un libro pieno di magia, del resto la magia è ovunque, basta saperla vedere, si fa un po' fatica talvolta, però le storie servono anche a recuperare questo sguardo su quella magia che ci circonda.
1: Assolutamente, assolutamente, chiudersi magari adesso che sta venendo un po' più freddo, il periodo in cui si sta magari un po' più in casa, chiudersi con un libro, a leggerlo insieme ad altri, a sfogliarlo, ecco, i libri del Natale che sono così accompagnati dalle immagini, secondo me portano un'atmosfera che potrebbe sembrare quasi magica, ecco perché un po' la mia passione per questo periodo dell'anno che potrebbe insegnarci a trovare la magia nelle piccole cose. Del resto a Natale, in questo periodo, a parte siamo tutti più buoni, però riusciamo, forse tutti noi davvero, a trovare la magia nelle piccole cose, magari anche nelle banalità di lucine per strada che si illuminano. Ecco, dovremmo proprio provare a fermarci, a rallentare un attimo e trovare questa magia che accompagna questo periodo, magari a trovarla tutti i giorni della nostra vita, ecco.
0: A Natale scrivi: ogni sogno è un seme che può fiorire, quindi dobbiamo anche noi seminare durante il Natale, ma non solo durante il Natale, però con questa magia che tu descrivevi viene anche voglia di seminare qualcosa di buono per il futuro.
1: Assolutamente, io credo che ce ne sia anche un po' bisogno, è un periodo un po' intenso, un po' forte, ecco, di immagini forti, di parole forti, ecco, anche proprio attraverso le parole magari, o accompagnarci a incontrare le persone usando parole gentili, ecco, non solo la meraviglia ma anche la gentilezza potrebbe aiutarci a ritrovare un po' più di serenità. Non pronuncio la parola pace, ma è una parola un po' abusata ed è una parola molto importante, ecco, quindi però ecco, bisognerebbe un po' riuscire a trovare questa magia e questa gentilezza.
0: Non c'è dubbio. Una curiosità molto banale, Laura, ma una storia ad esempio come questa, tu in che periodo dell'anno l'hai scritta?
1: Io l'ho scritta in gennaio.
0: Bene.
1: L'ho scritta in gennaio nel freddo, ma anche perché io lavoro in un modo mio tutto particolare, quando fa caldo non riesco a scrivere, e quindi l'ho scritta in gennaio, appunto cercando di mantenere questa magia del Natale, del periodo appena passato, anche subito dopo l'inizio dell'anno. Al freddo comunque sono stata.
0: Va bene, era una curiosità banale, però delle volte capita invece, no, di approfittare dell'estate per scrivere una storia invernale, e mi chiedevo appunto come si potesse riuscire a renderla così, così bella. Un'altra cosa bella di questa storia è il fatto che Costanza, appunto l'unica under 60 di Rocca Bianca, non abbia il desiderio di andarsene ma di rimanere. Lei ogni giorno prende un treno che si ferma a Rocca Bianca solo per lei, no? Perché deve andare in città a studiare, questo ponte tra il suo piccolo mondo e la città, ma non ha, come purtroppo o come necessariamente talvolta capita, l'ambizione di uscire, ma proprio di restare.
1: Sì, all'inizio lei è un po' combattuta, perché quando arriva in città, cioè, trova anche le meraviglie che offre, le opportunità che offrono le città, però c'è questo legame territoriale che è fatto di tradizioni, di usanze, di abitudini, di affetti, di grandi affetti che lei vorrebbe mantenere e coltivare. Pensa che questa storia ha preso spunto, io ho preso spunto per scrivere questa storia, che poi vabbè è diventata tutt'altro, però da un fatto reale. Avevo letto su un quotidiano che c'era questo piccolo villaggio in Giappone dove viveva una ragazzina, e c'era questo treno che faceva solo una fermata per lei, per portarla a scuola. Quindi io sono partita proprio da lì, da questa idea del servizio, della gentilezza, della cortesia, no? Passare e fermare un treno per raccogliere una ragazza che deve andare a scuola ma che abita in un borgo isolato. È nato tutto da lì.
0: Ed è diventato La Pigna d'Oro, questa lettura che suggeriamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi e in Audi Ragazzi, Laura Bonalumi. Naturalmente siamo state brave, non abbiamo svelato nulla della pigna e di tutto quello che poi avviene, insomma.
1: Grazie sempre, Daniela.
0: Però succedono delle cose magiche, io l'avrei voluto raccontare, ma lo so che non posso e me lo tengo per me. Laura, alla prossima.
1: Grazie a tutti, buona giornata e ovviamente buon Natale, che sia carico di meraviglie.

0: E come sempre è la musica che ci accompagna alla prossima storia, la leggenda del bambino nella valle chiusa. Questo è il titolo del quale parliamo con il prossimo ospite, è la prima volta che ci viene a trovare alla biblioteca dei ragazzi, anche perché questo è il suo primo libro per ragazzi. Massimo Donati, ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e buon pomeriggio anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Non posso che chiedertelo subito, Massimo, come ti sei trovato a scrivere per ragazzi?
1: Allora, io normalmente prima penso alle storie, ai personaggi e poi a chi sarà indirizzato, quindi per me esistono prima le storie e dunque non sono partito pensando che questo libro sarebbe stato un libro per ragazzi. Poi in un secondo momento, via via che andavo avanti a scriverlo, ho proprio pensato che invece era un libro diretto a loro e niente, mi sono trovato bene, mi sono trovato a casa, era una storia che volevo raccontare e quindi, come dire, mi ci sono immerso al 100% come nelle storie precedenti che invece erano rivolte più a un pubblico di adulti.
0: Dico però subito che questo libro lo può leggere tranquillamente benissimo e con grande piacevolezza anche un adulto, quindi a volte la distinzione libro per ragazzi, libro per adulti è riduttiva. Quando un libro è buono per tutte le età, secondo me. Certo che ti sei comunque dovuto mettere nei panni di un ragazzo perché hai dato voce ad un ragazzo in questo libro.
1: Sì, allora per me non è dal punto di vista letterario un'esperienza completamente nuova, perché anche nei libri precedenti e in generale credo che una volta si sarebbe detto per la mia poetica con un termine alto, però insomma per come vedo io la letteratura, per le storie che voglio raccontare, l'infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza sono

0: a raccontare quella fascia d'età, questa volta da un punto di vista interno, perché la voce narrante è proprio quella di un preadolescente, diciamo.
1: E adesso poi cominciamo a raccontare quello che si può, perché insomma è una storia che poi non va anticipata tutta, secondo me, se sei d'accordo Massimo, perché chiaramente il lettore dovrà poi pagina dopo pagina fare questo viaggio con Sam. Sicuramente l'adolescenza è un viaggio a volte metaforico, in questo caso è veramente un viaggio, un esodo molto particolare, molto faticoso. Siamo nel novembre del 1914.
0: Sì, siamo nel novembre del 1914 e diciamo quello che possiamo già raccontare senza rovinare così il piacere della lettura e le sorprese che ci sono in questa, che comunque è una grande avventura anche, e questa famiglia di contadini delle montagne svizzere è in viaggio verso una valle che in un certo qual modo gli è stata promessa, perché è una valle che è stata, che non è esplorata, proprio nel mezzo dell'Europa. Si scoprirà più avanti nella lettura del romanzo perché ancora in Europa nel 1914 c'è una valle inesplorata, ma insomma questa famiglia in qualche modo spinta anche dalla paura della guerra che è in arrivo, della prima grande guerra, decide di lasciare tutto, quindi di rinunciare alle proprie sicurezze per partire.
1: E naturalmente, come tu hai anticipato, è un viaggio molto, molto avventuroso, un viaggio anche molto faticoso, un viaggio di scoperta per il protagonista che giorno dopo giorno, difficoltà, avventura dopo avventura, lo scrive lui stesso, no? Scopre cose di sé che non sapeva.
0: Sì, perché è sicuramente un viaggio di migrazione che riguarda questa famiglia, e anche un viaggio di immersione nella natura, e queste grandi esperienze, anche dure, anche tragiche in certi momenti, diventano per Sam, il protagonista, Samuel, il terreno in cui cresce, no? In cui avviene la sua trasformazione anche fisica per certi aspetti, perché proprio in un momento della sua vita in cui anche il corpo cambia, e questo cambiamento avviene mentre la sua vita va in una direzione comunque complicata, difficile, e quindi l'incontro con la natura, il viaggio, le privazioni sono il momento anche per certi aspetti straordinario, nel senso proprio etimologico della parola, in cui avviene la sua trasformazione, il suo passaggio al mondo adulto. E quindi proprio questo è un po' il doppio livello che si sviluppa all'interno del libro: un viaggio personale di cambiamento e un viaggio reale, concreto, avventuroso, come dicevi, proprio di migrazione. Io ho proprio voluto anche un po' raccontare da un punto di vista interno e molto staccato dalla realtà di oggi, un po' inquinata anche da pregiudizi e punti di vista che si sovrappongono e si stratificano, proprio a tornare alla radice della difficoltà della migrazione, no? di quello che succede, la fame, il freddo, la paura anche di essere sopraffatti, no? L'insicurezza. Insomma, in qualche modo volevo tornare all'archetipo del viaggio, però dandogli anche una grande realtà e concretezza.
1: Sam è la voce narrante, Sam che viaggia con i genitori, e sono due figure importanti. Mi ha colpito il fatto che Sam, quando parla di loro, li chiama per nome, come se fossero quasi degli estranei a volte.
0: Sì, allora, nel linguaggio che usano i personaggi fra loro, io volevo andare a evocare un po' sottilmente, quindi in secondo piano, non in maniera troppo evidente, però il racconto biblico, per cui andando un po' a studiare la lingua dei dialoghi che vengono riportati nei racconti biblici, ho proprio attinto dei modi, e anche questo di rivolgersi, che racconta anche un po' un mondo più antico, no? Un mondo dove i rapporti fra le persone sono anche meno semplici, no? Sono più

0: formalizzate, anche per dei contadini che vivevano sulle montagne c'era una maggior distanza, e tutto questo faceva corpo con il rapporto che realmente ha Sam con Adele, il padre, che è un rapporto comunque difficile, un rapporto comunque che porta dentro di sé dei conflitti, anche se è un rapporto di grande amore, no? Però non è facile per Sam stare con Adele, ecco.
1: Sì, è un po' la storia di un incontro mancato, no? Quello tra Sam e il suo papà. Allora, ci sono tante cose che ovviamente non ti chiedo per non farti raccontare troppo. C'è un'immagine che ho trovato nel tuo libro che mi sono trascritta, che porto con me, quando a un certo punto Sam dice: mi è venuto da chiedermi dove finiscono tutte le fatiche mentre siamo vivi e lottiamo, se magari finiscono in un salvadanaio che rimanga per il nostro futuro. È bella questa immagine, il salvadanaio di fatiche che ci servono poi magari a un certo punto da riscattare.
0: Sarebbe bello che funzionasse così, no? Tutti noi vivendo facciamo tantissima fatica per tantissime cose, sarebbe bello poterne usufruire, no? Come se ne mettessimo in un magazzino, invece forse più probabilmente, più malinconicamente forse nella seconda metà, no, della frase, la verità è che quello che ci resta, però c'è qualcosa che ci resta di queste fatiche, ed è anche un po', credo, il messaggio di speranza che sta in questo libro, che comunque mentre vivi anche determinate sofferenze, mentre vivi determinate fatiche, però qualcosa si sedimenta dentro di te, qualcosa rimane come un tesoro di esperienze e di vita, no? La vita non è soltanto un giorno dopo l'altro, ma la densità con cui l'affrontiamo e quindi le fatiche che facciamo per qualcosa, sì, da qualche parte rimangono in noi e ci costruiscono la nostra identità e la rafforzano. E quindi al di là delle grandi fatiche che fa Sam, però quella frase è per certi aspetti ambivalente, nel senso che tornando indietro no, qualcosa rimane, cioè c'è un salvadanaio, quel salvadanaio siamo noi, è la nostra personalità, è la nostra storia, quindi in quello c'è in realtà secondo me un messaggio di speranza.
1: Cioè sicuramente, Massimo, la montagna è fatica, ti ho visto sgambettare quest'estate in montagna, che rapporto hai con la montagna?
0: È un rapporto viscerale, è un rapporto di uno che non è nato in montagna, che ci è andato nelle vacanze in tanti momenti, che ha vissuto molti momenti importanti sia personali che di gruppo in montagna, che quindi ne sono intimamente legato. Oggi io vado in montagna con i miei bambini, che è una grande gioia rinnovata, perché ovviamente il punto di vista cambia completamente. Non sono uno di alta quota che fa chissà quali escursioni a 8.000 metri, per esagerare, però insomma sono un buon camminatore, ho fatto tante volte percorsi nei rifugi, e quindi appunto il mio legame è un legame portato avanti nel tempo da quando ero bambino, e quindi molte cose di quello anche che scrivo nel romanzo in una certa misura attingono alle mie esperienze personali, a una dimensione che si potrebbe dire zen della montagna, no? La mia non è una visione idilliaca della montagna, la montagna ti può anche uccidere se la prendi sotto gamba, se non stai attento, quindi è molto oggettiva da questo punto di vista, però nella montagna trovo quella dimensione da un lato di contatto col mondo e dall'altro di avventura che altrimenti altrove non trovo. Infatti diverse volte nei miei romanzi torna questo elemento della montagna, proprio in tutti e tre i romanzi che ho scritto c'è sempre da qualche parte una parte importante che riguarda la vita in montagna, l'escursione in montagna, l'esperienza in montagna.
1: Perché è una parte importante di te, quindi io non posso che salutarti con un buon cammino e un buon viaggio anche a questa storia, La leggenda del bambino nella valle chiusa, edita da Rizzoli. Massimo, spero di ritrovarti presto.
0: Guarda, molto volentieri, e grazie di aver dialogato con me. un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Yeah.

0: E accompagnati dalla musica dei Coldplay e dei BTS, siamo in chiusura della puntata di questa settimana, nella quale abbiamo parlato della Pigna d'Oro, edito da Einaudi. Ne abbiamo parlato con Laura Buonalumi, storia natalizia che parla di coraggio, desideri e meraviglia. C'è coraggio anche nell'ultima storia che abbiamo raccontato proprio poco fa, la leggenda del bambino nella Valle Chiusa, edito da Rizzoli, esordio nel mondo della letteratura per ragazzi per Massimo Donati, una storia ambientata nel 1919, una valle misteriosa, una famiglia in fuga, un ragazzo che lotta per la sopravvivenza e scopre il coraggio di diventare grande. Abbiamo parlato con Silvia Vecchini di Ogni giorno è un dono, per Lapis Editore 12 racconti brevi, ciascuno con una piccola meraviglia dentro. E grazie a Samira Rocchetti e regie, come sempre, a tutti voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Geremia. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore, e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più, caparbiamente, il loro cuore malvagio.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi, dunque, ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia. Ma non ha in sé radici ed è incostante. Sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno.
3: Oggi il Vangelo ci presenta la parabola del seminatore. Quella della semina è un'immagine molto bella e Gesù la usa per descrivere il dono della sua parola. Immaginiamo un seme, è piccolo, quasi non si vede, ma fa crescere piante che portano i frutti. La parola di Dio è così. Pensiamo al Vangelo, un piccolo libro, semplice e alla portata di tutti, che produce vita nuova in chi lo accoglie. Dunque, se la parola è il seme, noi siamo il terreno. Possiamo riceverla oppure no. Però Gesù, buon seminatore, non si stanca di seminarla con generosità. Conosce il nostro terreno, sa che i sassi della nostra incostanza e le spine dei nostri vizi possono soffocare la parola. Eppure spera. Spera sempre che noi possiamo portare frutto abbondante. Così fa il Signore e così siamo chiamati a fare anche noi, a seminare senza stancarci. Alla luce di tutto questo possiamo domandarci: io semino del bene? Mi preoccupo solo di raccogliere per me o anche seminare per gli altri? Getto qualche seme di Vangelo nella vita di tutti i giorni? Studio, lavoro, tempo libero? Mi scoraggio o, come Gesù, continuo a seminare anche se non vedo risultati immediati? Maria ci aiuti a essere seminatori generosi e gioiosi della buona notizia.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo, ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

Iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli e noi molto spesso pecchiamo di impazienza perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti. Vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: a desiccare la mia poste, ne succede d'essere a tua.
1: Manus Domini, confortavit te, eteris benedicta in eternum.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito. È perfetto.

0: omini negoziatori, querenti bonas margaritas, inventa una preciosa, dedit omnia sua et comparabit eam.
1: Cum omnibus mulieribus sanctis, fratres, salvatorem nostrum confiteamur, simulque invocemus. Veni, Domine Iesu.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, perdona i nostri debiti.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Celebriamo la memoria di San Charbel Maclouf, Youssef, di famiglia profondamente cristiana, prese il nome di Charbel in onore di un antico martire antiocheno. Ordinato presbitero, si dedicò all'ascesi eremitica, suscitando devozione tra il popolo con il suo esempio di vita. Membro della Chiesa maronita, rifulge come simbolo dell'unione fra Oriente e Occidente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato il santo presbitero Charbel al singolare combattimento della vita eremitica e lo hai colmato di ogni dono di pietà, fa che, associati alla passione del Signore, possiamo aver parte con Lui nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da oggi, da ogni città, e due da ciascuna famiglia, e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore, e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Ascoltate, genti, la parola del Signore, annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni all'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Alle

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.

Ascoltare la parola del Signore è fondamentale, anche per dare una direzione profonda alla nostra vita. Però dobbiamo imparare a far sì che questa parola possa veramente sedimentare nel nostro cuore. Noi tante volte alziamo degli scudi di fronte alla parola del Signore perché siamo troppo preoccupati delle cose materiali. Prima mettiamo le cose materiali, poi mettiamo il Signore. Dovremmo invece imparare a fare l'esatto contrario. Perché? Perché se noi impariamo ad ascoltare la Sua parola e permettiamo a questa parola di aiutarci a crescere nella fede e anche a crescere come persone, noi abbiamo quella marcia in più che ci permette di affrontare le difficoltà della vita con un po' più di serenità. Invece tante volte questa serenità manca perché contiamo troppo sulle nostre forze e mettiamo Dio in un angolo. Solo quando abbiamo l'acqua alla gola, allora ci ricordiamo di Dio, lo preghiamo e Lui deve. Invece dobbiamo imparare a renderci conto che noi siamo tanto fragili, noi siamo peccatori, le nostre forze sono veramente poche. Abbiamo bisogno della forza e della grazia di Dio per essere quel terreno buono dove la parola del Signore seminata può effettivamente produrre frutto.

0: Fratelli e sorelle, animati dalla fede, per mezzo di Gesù invochiamo il Padre che sta nei cieli e che è sempre pronto ad aiutare i Suoi figli. Preghiamo insieme e diciamo: guidaci a Te, Signore.
1: Guidaci a Te, Signore, perché la comunità dei credenti sia la nuova arca dell'alleanza, il vero segno della presenza di Dio tra gli uomini. Preghiamo.
0: Guidaci a Te, Signore,
1: perché interroghiamo la nostra coscienza su quale terreno offriamo il seme del Vangelo, se lo soffochiamo o lasciamo che cresca e porti frutto. Preghiamo.
0: Guidaci a Te, Signore,
1: perché non ci scandalizziamo della presenza poco appariscente del Regno di Dio nel mondo, ma crediamo nella Sua sicura forza vitale che è garanzia della Sua crescita e realizzazione. Preghiamo.
0: Guidaci a Te, Signore,

0: per coloro che sono in carcere o privati della libertà, per le persone condannate o esiliate, perché trovino giustizia e possano sostenere la loro sofferenza. Preghiamo.
1: Guidaci a te, Signore. In un momento di silenzio presentiamo al Signore le nostre personali intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore. In modo particolare vogliamo pregare per tutti gli ammalati. Signore Gesù, seminatore della parola, dona a quanti ti hanno accolto una fedeltà gioiosa e aiutaci a portare un frutto che rimanga, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta che ti presentiamo per la salvezza del tuo popolo e concedi che per l'intercessione di San Charbel il sacrificio che celebriamo ci renda capaci di fuggire le seduzioni del peccato e affretti in noi la partecipazione ai beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Charbel e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, dono della tua sapienza, fa, Signore Dio nostro, che sorretti dall'aiuto di San Charbel, viviamo in sobrietà e giustizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata.

Ed eccoci qui, buongiorno. Siete su Spazio Magnolia e siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Oggi è venerdì 24 luglio ed è il 205 giorno del calendario gregoriano. Mancano 160 giorni alla fine dell'anno. Il crepuscolo mattutino a Caravaggio questa mattina è iniziato alle 5.22, l'alba alle 5.55, il tramonto sarà alle 20.59, mentre il crepuscolo serale alle 21.33. Le ore di luce a Caravaggio saranno 15 e 4 minuti, 2 minuti in più rispetto a domani e 4 rispetto al dopodomani.

Il 24 luglio la Chiesa Cattolica celebra Santa Cristina di Bolsena, vergine e martire del III secolo. Venerata come patrona di Bolsena, subì atroci persecuzioni per non aver voluto abiurare alla fede cristiana ed è spesso ricordata con l'iconografia della mola e della freccia. Nello stesso giorno si ricordano anche altri santi, tra cui San Charbel Maclouf Giuseppe, monaco ed eremita libanese noto taumaturgo, San Baldovino d'Ariete, abate, e Santi Boris e Cleb, fratelli e primi santi martiri della Chiesa russa.

Attenzione, quello che sto per dirvi è molto, molto importante. Anzi, direi molto interessante. La città di Caravaggio sarà protagonista della puntata di Borghi d'Italia, che andrà in onda su TV 2000, canale 28 della televisione in chiaro, oppure per chi ha Sky il canale 157. Per cui Caravaggio sarà protagonista della puntata Borghi d'Italia. Dove poterla vedere? Poterla vedere su TV, si può vedere su TV 2000, canale 28 della televisione, oppure 157 per chi ha Sky. Quando? Sabato 25 luglio, cioè domani, alle 12:15 circa, e in replica domenica 26 luglio alle 6:20 e domenica 2 agosto alle ore 12:15. Per cui Borghi d'Italia la si può vedere su TV 2000, canale 28 della televisione normale, in chiaro.

diciamo, oppure 156 di Sky, 157 di Sky. Quando? Domani alle 12:15, oppure domenica, cioè dopo domani, ma alle 6:20 del mattino, oppure domenica 2 agosto, cioè domenica l'altra, alle 12:15. La notizia non è ancora finita, perché la puntata andrà in onda anche in radio. Ovviamente alla televisione si vedono anche le immagini, purtroppo alla radio le immagini non le si vedono. Però per chi non potesse seguire alla televisione, la può ascoltare domenica alle 14 su Radio in Blu e alle 17 su Radio Vaticana, oppure sul canale che state ascoltando ora, cioè dove state ascoltando la mia voce in questo momento, cioè su RCN, martedì, il prossimo martedì che viene, alle ore 21:28. Ok? Sono stato chiaro? Ma lo ripeterò nell'arco della mattina, in questa ora a mia disposizione, lo ripeterò ancora una volta e lo ripeterò domenica, quando saremo ancora insieme, e poi penso che anche gli altri collaboratori, gli altri volontari della radio facciano lo stesso.

passiamo ora ad Accadde Oggi, alla rubrica che ci accompagna tutti i giorni nei quali sono presente io, ovviamente, il venerdì, io e Lorenzo, il venerdì e la domenica mattina. Nel 1567 Maria Stuarda abdica in favore del figlio Giacomo, che ha solo un anno. Nel 1908 il maratoneta Dorando Petri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma riceverà comunque le lodi da parte degli spettatori, fra cui Arthur Conan Doyle, che scriverà un appassionato articolo giornalistico celebrando il suo sforzo sportivo. Nel 1911 Bigman riscopre Machu Picchu, la città perduta degli Inca. Nel 1923 Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. Nel 1943, seduta segreta del Gran Consiglio del Fascismo, in cui viene discusso l'ordine del giorno Grandi, che porta alle dimissioni di Benito Mussolini. Nel 1949 Fausto Coppi vince il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali, è il primo ciclista a fare l'accoppiata Giro Tour nello stesso anno. Nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando il via alla rivoluzione cubana. Tre anni dopo, nel 1956, negli Stati Uniti si interrompe il sodalizio artistico tra Dean Martin e Jerry Lewis, durato 10 anni. Nel 1959, all'apertura dell'esibizione nazionale americana a Mosca, il vicepresidente statunitense Richard Nixon e Nikita Khrushchev discutono abbamilmente di cucina. Nel 1967, durante una visita ufficiale di Stato in Canada, il presidente francese Charles de Gaulle dichiara una folla di oltre 100.000 persone a Montréal: «Vive le Québec libre!» La frase, ampiamente interpretata come un appoggio implicito all'indipendenza del Québec, provoca il risentimento del governo canadese e di tutti i canadesi anglofoni. 1969, programma Apollo, l'Apollo 11 ammara tranquillamente nell'Oceano Pacifico. Nel 1974, scandalo Watergate, la Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia all'unanimità che il presidente Richard Nixon non ha l'autorità per trattenere i nastri della Casa Bianca e gli intima di consegnarli al procuratore speciale che indaga sul caso. 1977, in Italia, con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, viene attuato per la prima volta un primo forte decentramento amministrativo, con il passaggio di molti poteri e funzioni dallo Stato agli enti locali, regioni e comuni. Nel 1983 l'intensa ondata di calore che interessa gran parte dell'Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia. A Firenze si raggiunge la massima di 42,6 centigradi. 2010 a Duisburg, durante la Love Parade, muoiono 21 persone. In seguito al disastro, gli organizzatori annunciano che si sarebbe trattato dell'ultima edizione. 2017, la Banca d'Inghilterra mette la scrittrice Jane Austen sulle banchinote da 10 sterline.
e nel 2019 Boris Johnson diventa primo ministro del Regno Unito. Leggiamo ora i nati. Beh, il primo lo conosciamo benissimo, è nato nel 1931, il 24 luglio, ed è morto il 7 maggio del 2018. Si chiama Ermanno Olmi, regista importantissimo e famosissimo. Ricordiamo su tutti L'albero degli zoccoli. Gianni Clerici, ex giocatore di tennis, è nato nel 1930 ed è morto nel 2022. Amelia Earhart, questa non la conosco, aviatrice statunitense, è nata nel 1897 ed è morta nel 1937. Jennifer Lopez è una cantante, cantautrice, attrice, ballerina americana, 1969. Vincenzo Salemme, attore, 1957, Daniele De Rossi, calciatore, 24 luglio 83, Luciana De Falco, attrice italiana, 1967, Andrea Marocco, attore italiano, 24 luglio 1971.

E rientriamo in radio con Alberto e Lorenzo. Siamo su Spazio Magnolia. Prima di leggere gli avvisi della parrocchia di Caravaggio, Santifermo e Rustico, vi ridò la notizia che vi ho dato un po' di tempo fa, circa un quarto d'ora fa, che è una notizia straordinaria, perché la città di Caravaggio sarà protagonista della puntata Borghi d'Italia, che andrà in onda, per cui in televisione, su TV 2000, canale 28, per cui dovete solamente sintonizzare la vostra televisione sul canale 28, quando domani alle 12:15. Qualora non riusciste, non poteste, potete rivedere la stessa puntata in altre due occasioni. Però una è un po' scomoda, perché alle 6:20 di mattina, ed è quando? Domenica dopodomani. Oppure c'è una terza possibilità, di rivederla domenica prossima, cioè non dopodomani, ma domenica 2 agosto, sempre alle 12:15. Per cui domani alle 12:15, domenica alle 6:20 del mattino, oppure la domenica successiva ancora alle 12:15 su TV 2000, cioè canale 28. Occorre impostare il numero 28 sulla televisione. Però la notizia non è finita qua, perché chi non avesse la possibilità di seguire per televisione può ascoltare alla radio lo stesso programma. È chiaro che purtroppo è un conto vedere e ascoltare, un conto ascoltare solamente. Però verrà trasmessa anche per radio. Per poterla ascoltare per radio occorre o l'ascoltate su questo canale da dove vi sto parlando io adesso, cioè non cambiando neanche le frequenze, martedì alle 21:28, ok? Per cui su questo canale radio RCN Spazio Magnolia alle 21:28 di martedì, oppure avete altre possibilità, che sono su Radio in Blu domenica alle ore 14 o su Radio Vaticana sempre domenica alle ore 17. Sono stato chiaro? Allora, in linea di massima, se si vuole vedere, lo si guarda alla televisione, canale 28, quando? Domani alle 12:15, oppure domenica alle 6:20 del mattino, oppure la domenica dopo ancora alle 12:15. Oppure, come ho detto, lo si può ascoltare per radio. E se non volete star lì neanche a cambiare canale della radio, su questo canale dove vi stanno parlando Alberto e Lorenzo in questo momento, cioè sulla vostra radio Spazio Magnolia della parrocchia di Caravaggio, che trasmette perché fa parte di RCN Radio Cittanova in Blu, martedì alle 21:28. Spero di non avervi confuso le idee, ma lo ripeteremo ancora una volta prima di salutarci. D'accordo?

Leggiamo ora gli avvisi di questo fine settimana dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Alle 18 questa sera la messa a Vidalengo, domani alle 8.30 in parrocchia, alle 18 a Masano, a Vidalengo, a Misano e anche in parrocchia, in memoria di Nino, i defunti a famiglia Gelmi e Sapelli, Nanda e Felicita Manfredoni, Galbiati Luigi, Uberti, Nellida. Domenica 26 luglio alle 8 San Pietro, a Misano, a Masano, alle 9.30 in parrocchia, in memoria di Pierangelo, Maddalena, Giovanni e Amalio. Alle 9.30 a Calvenzano, alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo più il ricordo di Don Maurizio De Vicenzi. 11 a San Bernardino, matrimonio Galbosera Gigatti. Alle 16 in parrocchia, celebrazione di un battesimo, e alle 18 San Bernardino, in memoria di Rondelli Faustino. Domani ci sarà il cambio turno in montagna, torneranno il gruppo di ragazzi delle superiori e andrà invece un altro gruppo, partiranno domani mattina e inizia domani anche il campo scout, il reparto a Pian di Resinelle.

ho tra le mani Nostra Famiglia, di cui voglio leggervi un articolo molto interessante che riguarda gli eventi che sono stati fatti in memoria di Don Pierino. Innanzitutto Nostra Famiglia, saprete benissimo che è la rivista della parrocchia di Caravaggio. Invito tutti, coloro che non l'hanno ancora fatto, di abbonarsi, costa 25 euro all'anno e dà la possibilità di avere in mano, di ricevere a casa, perché viene consegnato dai volontari, una rivista bella, molto curata anche nella grafica e nelle fotografie, ma soprattutto nei contenuti, perché ci tiene in contatto con la parrocchia di Caravaggio, con le sue iniziative e la sua religiosità. L'articolo si intitola "Ognuno cresce solo se sognato, se guardato" ed è a cura della redazione. Dove siamo finiti? Le sfide per abitare insieme giovani e adulti in un tempo complicato. Il titolo dell'evento organizzato all'interno del progetto Don Pierino, ieri, oggi e domani, che ha avuto come capofila la Fondazione Don Pidrì e Don Pierino, unitamente a 17 associazioni, gruppi e movimenti della città di Caravaggio. Numerosi gli spunti emersi dall'intervento della professoressa Elena Granata, anche attraverso un dialogo con il pubblico. Inizia l'articolo. C'è stato bisogno che arrivasse in Italia, a Reggio Emilia, una principessa, come nelle fiabe, per dirci quanto sono importanti i bambini e ricordarci quale esperienza, bagaglio culturale e tradizione educativa ha il nostro paese. Ha esordito così Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile, editorialista, scrittrice, intervenuta all'evento dal titolo "Dove siamo finiti? Le sfide per abitare insieme giovani e adulti in un tempo complicato", organizzato all'interno del progetto Don Pierino, ieri, oggi e domani, che ha avuto come capofila la Fondazione Don Pidrì e Don Pierino, unitamente a 17 associazioni, gruppi e movimenti della città di Caravaggio. Affermazione che ha fatto immediatamente alzare l'attenzione degli oltre 120 partecipanti all'evento. La professoressa Granata ha continuato evidenziando quando siamo circondati da bambini, che quando siamo circondati da bambini nella nostra natura umana diventiamo persone accudenti, mentre quando al contrario ci disabituiamo ad avere attorno a noi bambini diventiamo insofferenti nei loro confronti. Ma una società che trova insofferenti bambini e adolescenti è destinata a diventare una società indifferente e poi violenta, ha evidenziato con forza la relatrice. E la continuazione della sua relazione non è stata certamente da meno negli stimoli offerti, affrontando argomenti che riguardano i giovani oggi, il loro rapporto con la scuola, lavoro, politica, spazi, economia e rapporto con le generazioni. Veramente dinamico ed interessante il coinvolgimento del pubblico nella parte dedicata alle domande. Una prima domanda si articolava così. Aristotele definiva i giovani pieni di passione, sognatori, impulsivi e pronti a rischiare. Ma è ancora così? Oggi i ragazzi guardano la società con un mix di grandi ideali e preoccupazioni per il futuro. Come vedono il domani i giovani di queste generazioni? I giovani di oggi sono ragazzi che vorrebbero correre, ma si trovano davanti a una società che spesso mette i bastoni tra le ruote ai loro sogni. Perché?
ma soprattutto quali strade percorrere per cambiare il percorso. Mettendo in campo la sua esperienza concreta con ragazzi universitari, la professoressa ha evidenziato come questi giovani giungono in università già con un elevato grado di disillusione, quasi la consapevolezza che se studio prendo una laurea, ma tanto non ne vale la pena. E spesso manca loro la conoscenza di quali sono i loro talenti, forse perché famiglia e scuola non credono nei figli e nei ragazzi e non sono state capaci di far emergere il bello, il dono che c'è in ciascuno di loro. La professoressa ha fatto una proposta: rimettere al centro delle politiche pubbliche l'attenzione ai primi 5.000 giorni di vita, i primi 14 anni circa, periodo della vita nella quale un ragazzo diventa un cittadino della sua città. E per questo dobbiamo ripensare le città, i paesi, sicurezza, scuola, gioco, ambiente, per fare spazio ai ragazzi che vivono questo importante periodo della loro vita. Ma perché siamo giunti a questa situazione e come possiamo uscirne? È stata un'altra domanda sorta dal pubblico. Una motivazione è certamente demografica, ha sottolineato la professoressa. Negli ultimi decenni si è invertito rispetto al passato il rapporto tra giovani e adulti. In più, l'Italia è il paese d'Europa con il numero inferiore di persone tra i 20 e i 34 anni, quindi un paese che sta invecchiando rapidamente. Se a ciò si abbina il fatto che negli ultimi anni a livello occupazionale si è verificata una piccola crescita occupazionale, ma soprattutto tra gli ultimi cinquantenni, la situazione peggiora ulteriormente. Un messaggio scoraggiante che non favorisce certamente lo sviluppo della nostra nazione. Come uscirne? Cambiare mentalità e prospettiva e favorire ed attuare politiche a livello trasversale, pensandole e mettendo al centro le nuove generazioni, ha evidenziato la professoressa. Ma entrando all'interno di questo argomento così scottante dal pubblico è sorta un'ulteriore domanda: cosa possono fare scuola e mondo del lavoro per dialogare e lavorare insieme per le nuove generazioni? Nella sua risposta la professoressa Granata è stata molto chiara. Prima di tutto, il modello scuola in Italia è ancora novecentesco e quindi inadeguato ai tempi. Entrano a scuola i ragazzi, sono nel 1900, escono da scuola, accendono il cellulare e sono ben oltre il 2025. Questa dicotomia crea nei giovani ansia, paura, preoccupazione. Per sradicare questa differenza è necessaria una stretta collaborazione tra giovani e adulti, dove le generazioni dialogano e lavorano insieme per un cambiamento di stile formativo, perché essendo l'uomo un soggetto spugnoso, solo l'incontro con l'altro ci cambia in meglio. Questo ha sollevato una domanda dal pubblico. Parliamo di giovani adulti, ma sembra che il confine sia sempre più labile. Adulti per età si comportano da adolescenti e viceversa. Come si può spronare gli adulti a essere tali? La relatrice ha evidenziato quanto sia vero che si adultizzano i bambini fin da piccoli. Bimbe che si truccano fin da 3-4 anni e poi si bambinizzano gli adulti, situazione che porta ad avere un numero inferiore di adulti che hanno la consapevolezza dell'importanza del loro ruolo civile, sociale, culturale ed educativo. Questo modo di essere, evidenziato la professoressa, è frutto di questo modello culturale e sociale che ci è entrato nelle viscere e ci impone di essere sempre giovani, sportivi, efficienti, belle, magre,
dimenticando lo spazio per il tempo libero, il tempo di fermarsi ad ascoltare l'altro. Stiamo vivendo un modello culturale fondato sulla fretta, che non favorisce le relazioni con gli altri esseri umani. Un modello che stiamo inculcando anche nei bambini, che non hanno più lo spazio libero per il gioco. Per un po' di ozio, perché tutta la giornata è impegnata in una successione di attività che non fanno altro che creare stress nei ragazzi. La professoressa ha lanciato l'idea di un Erasmus italiano organizzato dalle scuole e dagli oratori, dove si concretizza uno scambio culturale tra giovani italiani di aree diverse del paese, con l'obiettivo di scoprire le bellezze del nostro paese e instaurare relazioni tra i giovani italiani. Non poteva mancare l'argomento politica. I giovani d'Italia sentono la politica lontana e poco interessata ai loro problemi, perciò si fidano sempre di meno dei partiti. Nonostante questo, molti ragazzi si impegnano nel sociale e cercano modi alternativi per fare politica vissuta come polis. La professoressa ha voluto su questo argomento puntualizzare subito che non sono i giovani che hanno disertato la politica, ma è la politica che ha disertato i giovani. Una politica partitica che parla di argomenti che non interessano concretamente la vita dei giovani. Un segnale di questo senso è stato mandato dai giovani con la partecipazione al referendum. I ragazzi sono intelligenti e si impegnano su quegli argomenti concreti dove possono avere importanti ricadute per il loro futuro, per le loro aspirazioni di vita. L'applauso spontaneo e caloroso alla fine dell'evento è stata la dimostrazione dell'apprezzamento e la condivisione su concetti emersi che devono essere approfonditi alla luce dei bisogni del nostro territorio.

Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Abbiamo iniziato a leggere, nel corso del decimo capitolo, la storia di Tobia. Tobia è questo giovane, figlio di Tobi, divenuto cieco, che deve andare a recuperare per conto del padre 10 monete, in particolare 10 talenti d'argento. E Dio decide di mandare in soccorso l'angelo Raffaele e li segue anche il cane. E abbiamo anche detto che Sara, invece, una giovane donna, la quale ha perso 7 mariti nel corso della prima notte di nozze per colpa del demone che vola, Asmodeo. Sembrano due storie completamente scollegate, in due luoghi diversi, con persone diverse, con protagonisti diversi, ma vedremo come si intrecceranno a breve. Leggiamo. L'angelo e il ragazzo camminano insieme fino a quando non li sorprende la sera. Così si fermano a dormire in riva al fiume Tigri. Tobia scende al fiume per lavarsi i piedi, ma un gigantesco pesce, forse un luccio, tenta di morderlo. Afferra il pesce e non lasciarlo scappare, gli grida Raffaele. Il ragazzo obbedisce. L'angelo gli suggerisce di gettare via gli intestini e di tenere da parte il cuore, il fegato e il fiele, che possono essere utili medicamenti. Tobia obbedisce, ma chiede spiegazioni. E Raffaele risponde: quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in presenza di una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo, e cesserà da lei ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna. Il fiele, invece, serve per spalmarlo sugli occhi di chi è affetto da macchie bianche. Si soffia su quelle macchie e gli occhi guariscono. Il piano di Dio e dell'angelo sta mettendo radici nel presente. Il giorno dopo, Raffaele informa Tobia che si fermeranno a dormire a casa del suo parente Raguele, che ha una figlia di nome Sara, una ragazza saggia, coraggiosa, molto graziosa, e a lui, come parente più stretto, spetta il diritto di sposarla. Questa sera parleremo della fanciulla e ne domanderemo la mano. Tobia però si spaventa. Ha sentito dire che un demonio le uccide i mariti e già 7 uomini sono morti nella prima notte di nozze. Ho paura di morire, di condurre così alla tomba la vita di mio padre e di mia madre per l'angoscia della mia perdita. Non hanno un altro figlio che possa seppellirle. Ma Raffaele lo tranquillizza. Basterà entrare nella camera nuziale, prendere il cuore e il fegato del pesce e metterne un poco sulla brace degli incensi. L'odore farà fuggire il demone. Non temere, conclude Raffaele, ella ti è stata destinata fin dall'eternità, sarai tu a salvarla. Davvero la persona amata è destinata a noi fin dall'eternità? Bello pensarlo. Platone credeva che un tempo l'uomo e la donna fossero una cosa sola, un essere perfetto. Zeus, temendo la sua potenza, lo divise in due, e da allora ognuno di noi cerca la propria metà. La vita è anche un misterioso gioco di incontri. Quante possibilità ci sono di incontrare la donna o l'uomo giusto? Ci innamoriamo una, due, forse 3 volte nella vita. Quante possibilità ci sono che l'altra persona, destinata a sua volta a innamorarsi una, due, forse 3 volte, si innamori proprio di noi? Eppure esistono persone che si incontrano e si riconoscono, che si appartengono. Tobia e Sara rientrano in questa fortunata categoria. Sentendo le parole dell'angelo, Tobia si innamora di Sara prima ancora di averla vista, senza poter distogliere il suo cuore da lei. Forse è la descrizione incoraggiante, forse è l'afflato romantico di salvare una fanciulla in pericolo che ha tanto sofferto ingiustamente. Fatto sta che Tobia è disposto a correre il rischio, a sfidare la morte, pur di liberare Sara dalla sua odiosa condanna. Quando il ragazzo e l'angelo arrivano a casa di Sara, suo padre Raguele riconosce nel volto di Tobia i tratti di Tobi, suo parente, lo abbraccia piangendo e acconsente senz'altro al matrimonio, però ha paura. Si congeda da Sara tentando di darle forza. Coraggio, figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il tuo dolore. Coraggio, figlia. Però nel cuore della notte
va con i suoi servi a scavare una fossa. Teme che anche quel marito possa morire. In tal caso sarà sepolto senza che nessuno se ne accorga, per non aggravare la fama sinistra della figlia. Tobia, però, non è senza difese. Ha un angelo dalla sua parte. Segue le indicazioni di Raffaele, mette il fegato e il cuore del pesce sulle braci dell'incenso, poi con Sara prega Dio affinché abbia misericordia di loro e li faccia arrivare insieme alla vecchiaia. L'odore del pesce fa fuggire il demone Asmodeo, che vola verso le regioni dell'Alto Egitto. In un attimo Raffaele lo insegue, lo raggiunge, lo incatena e lo mette in ceppi. Il padre di Sara manda una serva a vedere se Tobia è morto, ma lei riferisce che gli sposi stanno dormendo, sereni. La fossa viene riempita prima che si faccia giorno, e il padre di Sara benedice il Signore che ha avuto compassione di due figli unici. Ormai la storia è avviata a lieto fine. Si celebra il banchetto nuziale. Raffaele recupera il denaro che il padre di Tobia aveva depositato, poi lo accompagna a casa con la sua sposa. Grande era l'angoscia di Tobi. Sua moglie Anna andava ogni giorno sulla strada a vedere se il figlio stava arrivando, poi all'imbrunire tornava a casa e piangeva per tutta la notte, senza riuscire a prendere sonno. Questo passo della Bibbia mi ricorda una storia che ho sentito raccontare in Langa. Un contadino, che aveva avuto il figlio disperso in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, negli anni successivi, prima di coricarsi, andava ogni sera in strada a vedere se per caso stesse tornando. Al momento di spirare, chiese alla moglie, in dialetto piemontese, «Va a vuge sorriva, va a vedere se arriva». A differenza di quel povero soldato, Tobia arrivò. Una sera la madre di Tobia vede finalmente il figlio tornare. Con lui c'è l'angelo e c'è il cane. Tobia spalma il fiele del pesce sugli occhi del padre, lo lascia agire, poi stacca con le mani le scaglie bianche dagli occhi. Oggi lo chiameremmo un intervento ambulatoriale. Tobi si getta al collo del figlio e piange. «Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi, benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi». Uno di quegli angeli è lì, davanti a lui. Ma Tobi ancora non se n'è reso conto. Infatti si preoccupa di ricompensare quell'uomo così generoso che ha guidato tanto saggiamente suo figlio. Solo allora Raffaele si rivela e spiega come le due storie fossero intrecciate. «Quando tu, dice a Tobi, e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così anche quando tu seppellivi i morti, quando poi tu non hai esitato ad alzarti, ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per metterti alla prova, ma al tempo stesso Dio mi ha inviato per guarire te e Sara, tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore. La Bibbia ne menziona altri due, Michele e Gabriele. Secondo la tradizione ebraica, gli altri sono Uriel, Raguel, Serachiel e Remiel. In particolare Uriel, che significa luce di Dio, sarebbe l'angelo che avverte Noè del diluvio imminente e che controlla quali siano le case degli ebrei nella notte in cui vengono uccisi i primogeniti degli egiziani. Uriel è anche l'angelo raffigurato da Leonardo accanto al bambino Gesù in una delle sue tele più celebri, la Vergine delle Rocce, quello che secondo Dan Brown punta il dito, come se dovesse minacciare Maria Maddalena, che però nel quadro non c'è, di tagliarle la gola. Tobi e suo figlio Tobia si spaventano molto e si prostrarono con la faccia a terra davanti a Raffaele, che però li tranquillizzò. «Non temete, la pace sia con voi», e diede anche spiegazioni. «Quando voi mi vedevate mangiare, io non mangiavo affatto. Ciò che vedevate era solo apparenza. Ecco, io ritorno a colui che mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute». Poi Raffaele ascese al cielo. Tobi e Tobia si alzarono, ma non poterono più vederlo.
Allora Toby compose un canto di gioia, che ha parole inattese, destinate a ispirarci una grande speranza. L'inno si rivolge a Gerusalemme, città santa, e dice che il Signore ricostruirà in te il Tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati per tutte le generazioni future. Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra, nazioni numerose verranno a te da lontano, gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Gerusalemme, città tanto contesa, conquistata nei secoli dagli Assiri e dai Babilonesi, dai Romani e dagli Arabi, dai Crociati di Goffredo di Buglione e dei Musulmani di Saladino, dai Turchi e dagli Inglesi, e ora abitata da ebrei e da palestinesi che si combattono e si odiano, Gerusalemme sarà un giorno il luogo della riconciliazione per tutti i popoli della terra. Quel giorno purtroppo non è oggi, ma è un miracolo che Dio ha promesso. E lo farà, perché alla fine gli angeli sono destinati a prevalere sui demoni. Termina così questo episodio del libro di Aldo Cazzullo. Abbiamo visto la bella storia di Tobia e di Sara, di Raguele e di Toby, di Anna, del cane e ovviamente della grande presenza di Raffaele l'arcangelo, che insieme a Michele e Gabriele forma il trio degli arcangeli. Michele agisce a combattere contro il demonio, il capo dell'esercito celeste, e ovviamente Gabriele agisce nell'annunciazione alla Beata Vergine. Abbiamo terminato la storia di Tobia, ma non abbiamo certo terminato il capitolo. Infatti nel prossimo episodio vedremo Giobbe e la sua proverbiale pazienza.

E ritorniamo in radio in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Prima di salutarci vi riporto ancora la notizia che riguarda i borghi d'Italia e la città di Caravaggio. La città di Caravaggio sarà protagonista della puntata Borghi d'Italia su TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, per cui canale 28 della nostra televisione. Quando potremo vederlo? Potremo vederlo domani, sabato 25 luglio, alle ore 12:15. Se ce lo dovessimo perdere o lo volessimo rivedere, possiamo farlo la domenica dopo, cioè domenica 26. Il problema è che alle 6:20 del mattino. Ma c'è una terza possibilità, che è quella di domenica 2 agosto alle ore 12:15. Poi c'è la possibilità di ascoltarla invece per radio, per cui ovviamente non vedremo le immagini. Riassumo, dico solo che per chi volesse poi riascoltare la puntata alla radio, su questo canale, cioè RCN, Spazio Magnolia, lo potrete ascoltare martedì alle ore 21:28, oppure domenica su Radio In Blu alle 14 o su Radio Vaticana alle 17. E con questo Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano un buon fine settimana, un sereno fine settimana. Ci diamo appuntamento per domenica mattina, come sempre, dopo la messa delle 9:30, cioè circa verso le 10:10, 10:15, fino all'inizio della messa delle 11. Ciao a tutte, ciao a tutti, e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono. Ciao, e vi lasciamo in compagnia di RCN In Blu, Radio Cittanova. Ciao a tutte, ciao, ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, diverse esplosioni si sono udite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo intanto resta altissima la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran, petrolio e benzina salgono. La tragica fine di Abderrahim Fakir. Un video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti entrati in azione a Bologna mostra il contenimento dopo che l'uomo era entrato in contatto con un altro cittadino. Oggi è attesa l'autopsia, esame medico-legale cruciale per stabilire cause, tempi, circostanze della morte avvenuta dopo l'immobilizzazione decisa dagli agenti. Ancora una stretta sui minori: in caso di reati dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con un provvedimento, salvo accertata incapacità di intendere, di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni, criminalizzano un'intera generazione, fanno sapere dalle opposizioni. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola. Ispettori, sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, la ragazza per causa è ancora in corso di accertamento.

Esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre, quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale nazionale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri, sulle autostrade scattano i divieti di transito per il weekend per i mezzi pesanti. Polizia stradale e carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie e verifiche su velocità, uso delle cinture, guida sotto effetto di alcol o droga e sicurezza dei veicoli. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata attraversiamo terra e mare, passiamo dall'Italia all'Africa e torniamo indietro per parlare di radici e futuro. Oggi Riflessi incontra Muluye Feraboli, protagonista di una storia iniziata in Etiopia, arrivata a Cremona, in un viaggio che ha cambiato la tua vita e oggi forse cambierà quella di qualcun altro. Benvenuta con noi.
2: Grazie, grazie per avermi invitata.
1: È un piacere averti qua e soprattutto scoprire la tua storia, che appunto si è poi tradotta in una canzone o un libro, ma su questo arriviamo dopo. Intanto partirei dal tuo nome, Muluye, che è etiope, ma tu porti un cognome cremonese. Intanto ti chiedo cosa significa Muluye e come mai è un cognome delle nostre parti?
2: Allora, il mio nome significa piena dello spirito della vita ed è il nome che mia madre biologica mi ha dato ed è l'unico ricordo in realtà che ho anche che mi lega a lei, e questa per me è sempre stato un motivo di orgoglio, perché anche crescendo era così un ricordo che mi permetteva di rendere vero qualcosa che in realtà rimaneva solo nella mia memoria. Io ho vissuto in Etiopia fino ai 6 anni. Però a 4 anni...
1: Pochi ma tanti,
2: sì,
1: hai molti ricordi, immagino.
2: Sì, sì, in realtà sì, perché 6 anni vissuti come li ho vissuti io sono diversi dall'infanzia che ci si aspetterebbe per la vita di un bambino o di una bambina. E io purtroppo a 4 anni sono stata abbandonata da mia madre, e inizialmente i ricordi che mi legavano a lei erano negativi, perché comunque ero arrabbiata per quello che era successo, certo. E ero arrabbiata perché non potevo più stare con lei. Poi dopo ho metabolizzato la cosa, soprattutto crescendo poi, e mi sono resa conto di quanto in realtà quello che lei mi ha lasciato fosse più grande dell'assenza che con la quale io devo convivere tutti i giorni. Lei ha pensato questo nome per me e io fin da piccolina ho sempre pensato e creduto che fosse vero. Perciò quando avevo i momenti più di tristezza o di difficoltà, pensare al significato del mio nome, non solo per me, anche per gli altri, mi dava il coraggio di essere piena dello spirito della vita, quindi cercare di portare qualcosa di bello agli altri.
1: Di non perdere la presa su questa vita.
2: Assolutamente, assolutamente. Poi appunto sono stata, dopo che sono stata abbandonata, ho passato 1 anno per strada, da sola, per le strade della capitale, ad Addis Abeba, eravamo io e altri bambini abbandonati negli anni 90. E un giorno sono stata trovata da qualcuno che lavorava per questo centro di accoglienza per bambini, che si occupava poi delle adozioni, ed è da lì che nasce e arriva il mio cognome italiano cremonese, perché la coppia poi che appunto che è venuta e che mi ha adottato era cremonese, tuttora abitano in provincia di Cremona, e così è iniziata la mia vita, la mia nuova vita.
1: La tua seconda vita.
2: La mia seconda vita, sì. Quella che mi ha permesso di vivere qualcosa di diverso rispetto all'Etiopia senza però dimenticarlo.
1: Quindi è stato uno strappo o ricucire questo passaggio?
2: Allora, inizialmente è stato uno strappo molto forte che non mi aspettavo e che ho dovuto anche gestire con molta calma, cercando di darmi il tempo di cui avevo bisogno. Uh-huh. A 6 anni io sono venuta via dall'Etiopia e non sapevo neanche che esistesse qualcosa di diverso, certo, dall'orfanotrofio in cui ero

0: Cresciuta in cui vivevo, quindi ero anche spaventata. Una cosa molto banale che mi ricordo quando sono arrivata in aeroporto a Malpensa alla fine
1: Eri
0: del
1: con i tuoi
0: maggio,
1: genitori,
0: sì, con i
1: giusto?
0: miei genitori adottivi, a maggio del 1999, ricordo che intorno a me c'erano solo persone bianche.
1: È
0: E
1: un bello
0: io
1: shock,
0: ero,
1: insomma.
0: sì, ero spaventata, ti dirò la verità, ma non tanto perché gli altri erano diversi da me, ma perché io ero diversa da loro.
1: Ti
0: Quindi
1: sentivi una in minoranza in qualche
0: sì,
1: modo?
0: assolutamente sì. E questo strappo anche dalle abitudini che avevo in Etiopia,
1: Certo.
0: nell'orfanotrofio con gli altri bambini e con le persone che si prendevano cura di me, è stato difficile da comprendere, più che da accettare, perché poi invece col tempo è stato, grazie alle condizioni migliori in cui io sono cresciuta e ho vissuto, che ho ricucito i miei ricordi e le mie radici con l'Etiopia.
1: Ecco, cosa hai portato con te in valigia dal punto di vista fisico, magari qualcosa che ancora conservi e metaforico, interiore?
0: Allora, sicuramente un po' l'idea di credere che al di là di quello che noi possiamo controllare nelle nostre vite, delle scelte che facciamo e che prendiamo, c'è sempre qualcosa di più forte, di più grande, che ci permette, anche se noi non ci riusciamo a credere fino in fondo, però che ci sia qualcosa di più bello che ci attende, anche semplicemente alla fine della giornata o durante la giornata.
1: Quindi una speranza.
0: Sì, la speranza, assolutamente, perché io ricordo, tra l'altro, quando sono stata trovata da questo signore per le strade di Addis Abeba, sono arrivata da queste suore di Malta, in questo orfanotrofio, e ricordo che sono entrata in questa chiesa piccolina ed era pieno di candele accese. In quel momento, per la prima volta in 5 anni nella mia vita, avevo visto la luce. E lì, metaforicamente, ma anche concretamente, per me rappresentava l'inizio di una nuova vita. E quella speranza che io ho sempre identificato con la luce delle candele è cresciuta poi dentro di me e l'ho portata sicuramente molto più forte dall'Etiopia e da quello che ho vissuto nei primi 6 anni di vita rispetto a quello che ho vissuto dopo.
1: Quindi è stata un po' la luce che è rimasta con te, che ti ha guidato poi nel tuo percorso di seconda vita, come dicevi tu, e anche nella volontà di restituire in qualche modo quello che per te è stato l'esito di una scelta di un genitore di adottare, ma anche la tua di seguire quella strada, trovarti in questo mondo e farlo tuo in qualche modo.
0: Sì, tante volte si pensa, io poi adesso portando, anche pubblicizzando il libro che ho scritto sulla mia storia di adozione, sento tante persone che bonariamente, però danno per scontato che l'adozione riguardi prima di tutto il genitore o la coppia che decide
1: La persona
0: di
1: che il genitore
0: mettersi.
1: che vuole.
0: Sì, che vuole adottare, che vuole un figlio, che vuole costruire la propria famiglia. Questo è verissimo, perché se non ci fosse quel punto di partenza non ci
1: Non ci
0: sarebbe poi
1: sarebbe il
0: il
1: resto,
0: resto.
1: sì.
0: Però è molto importante anche quando e come il bambino o la bambina finalmente riescono ad adottare la coppia di genitori che incontra, perché non è da dare per scontato purtroppo che vada sempre a buon fine
1: Certo.
0: questa relazione, come capita anche nelle famiglie naturali, perché non sempre, dato che non ci si può decidere, no? Quali genitori
1: Se non
0: avere o
1: scegli dove
0: come, non
1: nascere, non
0: scegli
1: scegli chi sarà tuo
0: assolutamente,
1: bambino.
0: anche l'adozione si tratta di un incontro. Si tratta di un amore, dell'espressione di un amore vero, ma che deve essere bidirezionale. Quindi tante volte, anche a me, per dirti, è stato detto nella mia vita qui in Italia, dai 6 anni in poi, è come sei fortunata, devi ritenerti fortunata perché tu hai questa famiglia, quindi non puoi permetterti di essere triste o fare capricci, no? E io, insomma,
1: Insomma, cioè
0: sì.
1: poi c'è la persona, poi c'è la sua storia,
0: Assolutamente sì.
1: c'è.
0: Ma poi ecco, non dare per scontato che la coppia che adotta, anche se ovviamente non è il mio caso, però che sia sempre tutto rose e fiori, no? Purtroppo ci sono delle circostanze, delle situazioni in cui anche un'incomprensione, anche una svalutazione di determinate emozioni, sensazioni o dei ricordi che purtroppo come tanti altri ragazzi,
1: Beh, rimangono, immagino.
0: sì, cioè noi abbiamo dei ricordi, ma nessuno in realtà ce li può confermare, perché purtroppo quando sono nata io in Etiopia, Etiopia, ecco un'altra cosa, anche la mia data di nascita non è quella vera, ma è una data fittizia che viene data per poter permettere,
1: non la sapeva nessuno, nessuno delle persone che poi ti ha accolta.
0: Assolutamente, perché sono nata in un villaggio, nessuno registrava il,
1: sì,
0: il giorno di nascita,
1: assolutamente come la pensiamo
0: no,
1: qui,
0: assolutamente
1: ecco,
0: no, quindi anche queste mancanze in realtà mi hanno reso più difficile costruire la mia personalità.
1: L'identità, sì sì sì, che poi invece si è rivelata forse fluida, cioè la
0: sì,
1: possibilità è quella anche di ricostruirsi o di decidere chi sia giorno per giorno.
0: Sì,
1: questo
0: sì,
1: è un po'
0: sì,
1: forse quello che racconti anche in Scegli me, questo è il titolo del
0: sì,
1: libro che,
0: sì, sì, sì, sì,
1: che appunto che hai scritto e che segue una canzone, giusto?
0: Sì, questa canzone che si chiama Vivi, l'ho pensata tanti anni fa, in realtà nel 2020, ed era il modo più delicato che conoscevo per iniziare a raccontare un po' quella che era la storia che mi portavo dentro. Cioè io alle persone che mi conoscono, gli amici, la mia famiglia, ovviamente avevo raccontato alcuni aspetti della mia infanzia e del mio passato in Etiopia, ma non avevo raccontato tutto. Sentivo, probabilmente anche nel percorso di crescita, quindi diventando adulti, sentivo il bisogno di dare voce anche a un altro aspetto della mia personalità, del mio carattere, anche per far capire come mai certi giorni ero meno sorridente di altri, quindi questa canzone mi è servita attraverso le strofe e il ritornello per far capire a chi mi stava intorno in realtà che le cose erano un po' più complicate di come sembravano.
1: Ci sono delle sfumature, dei giorni,
0: sì,
1: dei
0: sì,
1: giorni un po' più scuri, dei giorni
0: sì,
1: un po' più chiari.
0: Sì, sì, però ecco, con la mia canzone non volevo rendere pesante questa, la conoscenza di un altro aspetto della mia vita e soprattutto volevo incoraggiare altre persone come me che magari in tanti momenti della vita si sentivano in difficoltà, però a tirare fuori quella luce, come dicevi tu prima, con la speranza e non arrendersi e continuare invece a credere che qualcosa di bello, specialmente dentro di noi, cresce se noi lo coltiviamo giorno per giorno e se investiamo, quindi scegliamo noi stessi, il nostro benessere.
1: Ecco, poi ti chiederò magari di accennarci un pezzettino di questa canzone. Ho una domanda, tu sei tornata in Etiopia lo scorso inverno, se non sbaglio,
0: allora,
1: giusto?
0: Nel 2023.
1: 23,
0: sì,
1: quindi
0: sono
1: in realtà
0: passati,
1: sono due
0: sì,
1: inverni fa, sono già
0: sì,
1: passati due anni.
0: Sì, non sembra vero, ma...
1: Com'è stato l'incontro con il tuo paese, con le tue persone, con magari bambini e bambine che hanno avuto una storia simile alla tua?
0: Sì, diciamo che tornare in Etiopia è stato bello perché comunque ho ritrovato la mia terra e nelle persone, nell'ambiente, nella natura, perché io poi avevo tanti ricordi anche proprio del mondo che mi circondava. Avevo prestato molta attenzione ai colori, ai suoni, agli odori, ai profumi. Quindi
1: che sono poi quelli che rimangono, perché
0: sì,
1: è una memoria
0: sì,
1: sì, profonda.
0: Sì, assolutamente, e ritrovarli veramente mi ha messo pace perché avevo paura che fossero anche alcune cose inventate, no? Dalla mente per proteggermi di quando ero bambina. Poi però ho visto cose che speravo sia nel 2019 che nel 2023 di non vedere più, cioè bambini ancora abbandonati per le strade sia di Addis Abeba che poi dei villaggi dove appunto siamo andati. È stato brutto perché in quei bambini io ho rivisto me stessa.
1: Che sei un po' specchiata in...
0: Sì, sì. E ho visto anche la fine che avrei fatto se non fossi stata trovata da qualcuno che inevitabilmente ha cambiato poi il corso della mia vita e della mia storia. È stato triste accettare il fatto che, soprattutto venendo da un mondo come l'Italia, da una società, da una cultura diversa, dove poi cioè vedi come sono tutelati, come ci si prende cura sia dei bambini che dei ragazzi che degli adulti, no? In generale, vedere quello che ho visto, ti dico anche cadaveri per strada lasciati lì e sono tutte persone che non possono permettersi di mangiare, di bere e nessuno
1: di
0: le
1: essere
0: aiuta,
1: curati,
0: di essere curate, assolutamente.
1: L'aspetto sanitario non...
0: Assolutamente, ancora oggi in Etiopia chi non ha la possibilità di curarsi nelle cliniche o negli ospedali muore per strada anche per un raffreddore. E questo per me, che sono etiope, per me che ho le mie radici là, che sono nata là, è dura da accettare. però a maggior ragione mi ha dato la forza anche per credere in quello che sto facendo, nei progetti che ho fatto, per poter aiutare a mia volta, perché quando si viene aiutati non si può chiudere gli occhi e considerarsi fortunati, salvati e basta. C'è una sorta di gratitudine che tu in qualche modo devi dimostrare, perché è proprio un ringraziamento alla vita.
1: È parte di quel ricucire che poi diventa un restituire, insomma.
0: Sì, sì, sì. Restituire ti permette anche di curare le ferite che ti porti dentro, perché io ho sperimentato su me stessa le cose più brutte, i traumi che ho vissuto quando ero piccolina. L'unica medicina e l'unica cura che mi ha aiutato a appunto far sì che si cicatrizzassero più velocemente queste ferite è stato proprio l'aiutare gli altri. Il vedere anche un sorriso, la gratitudine negli occhi, la gratitudine sincera negli occhi delle persone, quando tu li aiuti, ma non tanto perché gli stai donando qualcosa, ma perché tu gli doni il tuo tempo e le tue attenzioni. Cioè, indipendentemente dalle condizioni di vita in cui tu nasci o vivi o cresci, cioè l'essere umano ha bisogno di essere considerato, ha bisogno di essere amato e ha bisogno di sentirsi importante.
1: Di essere visto.
0: Di essere visto, in qualche modo. Sì.
1: Al di là di quello che si può fare o non fare, il contatto è quello, il contatto è quello che può cambiare le cose.
0: Sì, perché anche in Etiopia, quando sono andata entrambe le volte, sono andata per fare volontariato. E mi sono accorta di come, portandogli giochi piuttosto che vestiti o alimenti, le persone erano contente. Ma era quando, come dicevi tu, c'era lo scambio di sguardi. Quel guardarsi.
1: Era contente di averti lì,
0: contente,
1: non di avere qualcosa,
0: infatti, ma... Sì, sì, sì. E questo è un dono che ti ritorna indietro e ti aiuta veramente a guarire, o meglio, a colorare quel vuoto o quel buio che ognuno di noi poi inevitabilmente si porta dentro e cresce con te. Per me è stato causato dalla violenza domestica che ho vissuto in casa quando ero piccolina, con i miei genitori biologici, piuttosto che dall'abbandono di mia madre. E quindi io ho sempre pensato che prima o poi quel vuoto e quella sofferenza, che purtroppo mi porto dietro tutti i giorni, prima o poi potessero in qualche modo svanire. O comunque dandogli un perché, trovando una motivazione, potessi poi sentirmi meglio e sentirmi guarita. E invece no, non è così. È un qualcosa che ti veramente logora e ti tormenta tutti i giorni. Ma se riesci nello sguardo dell'altro e soprattutto aiutando un altro e valorizzandoti nella tua di esistenza e quindi valorizzando anche quella degli altri, riesci veramente a vedere tutto più illuminato, tutto come se fosse circondato da un'aura più bella e di speranza.
1: Ecco, su questo tornerei alle parole della tua canzone, perché penso che sia forse l'inno più forte e forse l'invito migliore che puoi rivolgere a chi sta vivendo, ha vissuto un percorso anche solo in parte simile al tuo e magari ogni tanto perde di vista quel barlume, quella luce che poi è quella che ti porta avanti.
0: Certo.
1: Ti va di cantarci qualcosa?
0: Sì, ti canto un pezzettino del ritornello, che mi sembra quello più emblematico anche per racchiudere il significato proprio del concetto che voglio lasciare.
1: Con molto piacere.

0: Non so se riuscirò ancora a parlare dopo questo.
1: Ah, grazie.
0: Però penso che sia il migliore augurio che si possa fare, sì, a chiunque. E direi che lasciamo anche i nostri ospiti con la tua voce, con questo invito, con questo verbo fortissimo, sì, e con il, appunto, l'augurio di rimanere in qualche modo aggrappati alla vita, diventandone portatori, diventandone,
1: sì,
0: parte.
1: Io spero soprattutto per i ragazzi giovani, che comunque, anche se hanno una vita diversa dalla mia, delle esperienze diverse dalla mia, però quando ci si sente persi nel mondo, quando ci si sente circondati solo da difficoltà che sembrano molto più grandi di noi, ecco, è a loro che indirizzo soprattutto questa canzone, perché poi appunto possiamo salvarci e possiamo continuare a vivere bene solo se decidiamo di vivere nel modo giusto per noi stessi, valorizzandoci ogni giorno.
0: Grazie mille, Mulugia, per essere stata con noi, aver condiviso la tua storia e aver rivolto questo invito a chi ci ascolta. E potrà ritrovare questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram, e in qualche modo riascoltare anche la chiacchierata che abbiamo avuto, che penso possa essere di esempio per molte persone.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima.
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La notte e le strade. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: È una fredda serata invernale. Le strade della città sono pressoché vuote. Sul pulmino a 8 posti sul quale stiamo viaggiando, il clima è allegro. Vista da fuori, la situazione e lo scopo di questo viaggio potrebbero sembrare molto diversi da quel che sono in realtà. Il mezzo si dirige verso la stazione ferroviaria. Come in tante altre città, anche qui è un luogo di passaggio per chi ha un posto dove andare, di approdo per chi non ce l'ha. Siamo con l'unità di strada della Capanna di Betlemme, dell'associazione Papa Giovanni XXIII, e le persone che stanno sul furgone sono volontari che in questa notte distribuiranno coperte, cibo, bevande calde e una parola di amicizia ai senza tetto. A guidare l'unità di strada stasera è Livio, un operatore dell'associazione. Nonostante il freddo, non indossa una giacca, ma una felpa azzurra con i simboli della Papa Giovanni sulla schiena. Capiamo che gli serve per farsi riconoscere da coloro che incontrerà in strada.
2: Se ci mettiamo tutti in cerchio, facciamo un momento di preghiera e poi andiamo a prendere le coperte, va bene?
3: Di che religione si è?
2: Tutte le religioni.
3: Allora io sono evangelista.
2: Va benissimo. Sì, tanto non c'è, piacere, non facciamo discriminazione. Questo è un pensiero, una preghiera di Madre Teresa di Calcutta. Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quello, di riconoscere la differenza. Concedimi la pazienza per i cambiamenti che richiedono tempo.
4: Sono un educatore sociale, mi sto laureando qua all'Università di Rimini. Chiedono a voi che cosa venite a fare, perché comunque chiaramente la necessità principale per chi vive in strada è avere un posto, una casa, un posto sicuro dove dormire. E quando poi noi diciamo a questa domanda, a queste richieste, non abbiamo risposta, succede che ti possono dire: allora che vieni a fare?
5: La vita è un inno, cantalo.
2: La vita è una lotta, accettala.
4: Fortunatamente l'idea di chi esce in strada è che comunque non si esce da soli, cioè noi ci facciamo, diciamo, in un certo senso siamo un po' il braccio di una struttura più complessa che poi è la Capanna di Betlemme, quindi se ci sono appunto delle difficoltà particolari che come unità di strada non si possono affrontare o in quel momento è difficile affrontarle, e dopo c'è tutta un'equipe dietro a cui si possono riportare.
1: Dopo la preghiera c'è un tempo lungo dedicato alle chiacchiere. Uno dei senza tetto a un certo punto si toglie la giacca e la mette sulle spalle di Livio. Fatichiamo con lui a lasciare la stazione, tutti lo sommergono di richieste, ognuno ricerca un momento per raccontargli di sé. Ci sono strette di mano e molti abbracci. Ma bisogna andare verso la prossima tappa, un quartiere sul mare, dove tra le attività estive e gli alberghi chiusi ha trovato rifugio una donna.
4: Daniela?
6: Yeah.
4: Buonasera. Ma vuoi una coperta in più?
6: Porta.
4: Ah.
1: Anche con Daniela si sta a parlare per un po', i volontari le si stringono intorno e una sigaretta fumata insieme apre loro il suo mondo e il racconto della storia della sua vita, una vita molto travagliata. Sono ormai le 11 di sera, l'ultima destinazione sarà la casa roulotte di Daniele, che a 58 anni, dopo aver perso il lavoro, non è riuscito a trovarne un altro continuativo.
7: Buonasera. Prego, prego, avanti finché c'è posto.
8: Se tu dovessi dire qual è la cosa, l'aspetto che, gli aspetti belli della vita, di questa vita che stai facendo, se ci sono.
7: Ma questa vita qua non è che me la sono l'ho scelta, sono stato costretto a farla, cioè a viverla. C'è chi lo sceglie, ma nessuno è così pazzo da dire, se sta bene, da dire vado a vivere per strada, cioè. E io purtroppo sono stato costretto, io e la mia compagna.
4: Noi portiamo la nostra presenza, portiamo la nostra vicinanza, il calore di, non so, di una stretta di mano, di un abbraccio fatto appunto in maniera amicale, vale molto di più di un bicchiere di camomilla o di una coperta in alcuni casi.
0: Si sente la chiesa delle persone.

let go. Not even ding a day. Be no fine one, what be enough? Hey.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Ugo Scali. Medio Oriente ad alta tensione. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella mattinata in Cisgiordania, in cui hanno perso la vita anche 4 cittadini palestinesi a Gaza. Intanto 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito ad una nuova ondata di raid israeliani. Diverse esplosioni si sono udite questa mattina nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo resta alta la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran. Il petrolio resta sui massimi. Sono scattati nella notte nuovi dazi decisi da Trump. Le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Misure giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenza colluttazione. Il proprietario ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri, che poi lo hanno accompagnato in ospedale. Il centrocampista del Sassuolo, Cristian Volpato, sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato 2 volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC. Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio. Non sarà il CT dell'Italia la notizia stellata poco fa sulle agenzie. Centinaia di persone in fuga in barca dalla penisola di Cap Ferret.

0: Disco in blu 2000. Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
1: sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia. Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia. Amore e unità. Queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. Gettare sempre e nuovamente la rete per immergere nelle acque del mondo la speranza del Vangelo. Navigare nel mare della vita perché tutti possano ritrovarsi nell'abbraccio di Dio.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Pensate, oggi per iniziare il nostro viaggio abbiamo scelto proprio le prime parole, tra le prime parole di Papa Leone quando ha iniziato la sua missione. Proprio il primo giorno ha iniziato la sua missione come Papa. E sono delle parole molto belle, anche un po' difficili se vogliamo, ma in realtà dicono una cosa semplice. Il Papa dice: io sono stato scelto non perché sono il più bravo, il migliore, sono un servo, uno che serve gli altri, i fratelli, e che cerca di riunire tutti gli uomini in una grande famiglia che è la Chiesa. E allora oggi vogliamo insieme capire che cos'è la Chiesa, ma soprattutto qual è il suo compito, qual è la sua missione. E allora do il benvenuto ai miei compagni di viaggio, ben trovati, ve li vado anche a presentare. Abbiamo con noi Caterina, Martina, Edoardo, Leonardo e Mariam. Ben trovati ragazzi. Allora, si parla di Chiesa, ma non so se avete visto, nel discorso del Papa a un certo punto si parla anche di mare. Lui parla di mare, il mare della vita. Allora, mi viene subito la curiosità di chiedervi intanto se vi piace il mare e soprattutto cosa vi piace fare al mare.
3: A me al mare piace nuotare, poi anche prendere un po' di sole e costruire cose con le forme che mi porto.
2: E qualcuno di voi è mai stato in barca? Vai, Leonardo, dimmi, prendi il microfono e raccontami la tua esperienza in barca.
4: Era un po' spaventoso perché traballava tutto mentre dormivo di notte, quindi avevo un po' paura.
2: Voi pensate chi lavora in mare, chi naviga, i pescatori, quando è che vanno a pescare?
5: Di mattina.
2: Oppure?
4: Sera.

0: Esatto, la sera è il momento migliore, di notte vanno, voi pensate, in mezzo al mare, di notte, che vedono i puntini della costa lontano lontano e stanno lì in mezzo al mare e secondo voi hanno paura ogni tanto? Quando...
1: Sì, se non vedono niente ci si sente soli.
0: Sì, ci si sente soli, poi c'è anche, magari ci sono delle notti di tempesta in cui c'è il mare con le onde e loro magari stanno lì, hanno paura. Quando penso ai pescatori, mi vengono sempre in mente quei pescatori del Vangelo, di cui si parla nel Vangelo, che sono una mattina, stanno, vedete qua abbiamo una rete, stanno, si dice, li vediamo anche qua nell'immagine, stanno rassettando la rete, che vuol dire che stanno sistemando la rete, perché la rete magari a volte si rompe in mare. E allora stanno lì che la sistemano e c'è un uomo. Ecco, vedete, sono così, hanno magari finito la nottata di pesca e c'è un uomo che si avvicina. Chi è quest'uomo, secondo
2: Gesù.
0: Me? È Gesù. Allora non lo sanno e li chiama, gli dice, li chiama per nome. Simone, Andrea, Giovanni, Giacomo, venite con me. Vi farò diventare pescatori di uomini. E loro sapete che fanno? Lasciano tutto e lo seguono. Ma secondo voi perché lo fanno? Perché lo seguono?
1: Per diventare dei bravi pescatori.
0: Per diventare dei bravi pescatori. Allora pensate che in quel momento Gesù cosa sta facendo? Sta chiamando i primi discepoli, sta formando i primi componenti della Chiesa. E io mi sono domandato, scusate, ma perché Gesù non chiama, che ti posso dire, degli esperti di religione?
1: Perché come i pescatori, come se fossero Dio che prende tutti noi in una grande rete di amore.
0: Quindi Dio che ci prende come in una grande rete d'amore. È molto bello questo che dite e soprattutto, sapete, la nostra vita a volte è un po' come navigare in mezzo al mare. A volte ci sono delle giornate tranquille, però ci sono anche delle giornate un po' di tempesta nella vita.
1: Sì, sì.
0: Tipo, facciamo degli esempi.
1: Quando litighi con un tuo compagno.
0: Quando litighi con un tuo compagno e come ti senti?
1: Triste.
0: Triste. Oppure?
1: Quando il tuo compagno vuole giocare a un gioco che a te non ti piace.
0: E quindi lo devi fare per forza. E... è una giornata un po' storta, che non
1: sì.
0: va tanto bene.
1: Sì.
0: Allora Gesù chiama dei pescatori perché la nostra vita è come un viaggio in mezzo al mare. E allora abbiamo bisogno, a volte si può anche cadere in mare e quasi affoghiamo. E allora la Chiesa che cosa fa? Ci lancia la?
1: Rete.
0: Ci lancia la rete, quindi noi siamo in difficoltà. In una situazione di difficoltà e la Chiesa ha il potere che gli ha dato Gesù di lanciare la rete, noi possiamo prenderla, aggrapparci alla rete e venire tirati su e quindi
1: ci salviamo, cioè non...
0: e quindi veniamo salvati. Ma Gesù, secondo voi, ha veramente questo potere di salvarci?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché Gesù ci ama tanto e quindi può salvarci e... fa sacrifici per noi per salvarci perché ci ama molto.
0: Esatto, Gesù ha il potere di salvarci. Noi con Gesù possiamo camminare sull'acqua del mare, sull'acqua della vita, su tutto quello che ci fa un po' male, che ci fa un po' soffrire.
3: C'era una volta

vicino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Per Giacobbe era giunto il tempo di trovare moglie e andare via. Isacco lo chiamò e gli disse: tu la troverai non a casa mia, nella terra di tuo nonno troverai.

Il sogno di Giacobbe. Ricorderete che Isacco aveva benedetto Giacobbe come suo erede. Quando fu in età da sposarsi, Isacco lo chiamò e gli disse: «Tu non devi prendere moglie qui tra noi, ma vai nella terra del tuo nonno materno e lì prenderai per sposa una delle figlie di Labano, come ho fatto io». Giacobbe obbediente partì, ma avvicinatasi la notte si fermò e prese una pietra, se la pose come cuscino e si addormentò. Nel sonno fece un sogno. Una scala era appoggiata a terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, su di essa salivano e scendevano gli angeli del Signore e lo stesso Dio gli parlò così: «Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco. Darò a te la terra su cui ti sei coricato e la tua discendenza sarà numerosa come la polvere, da oriente ad occidente, da nord a sud. Ecco, io ti proteggerò dovunque tu andrai». Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Ecco, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe paura. La mattina presto si alzò, prese la pietra e ne fece un altare e fece questa promessa: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio e mi darà pane e vesti e tornerò sano e salvo, il Signore sarà per sempre il mio Dio». Avvicinandosi alla casa di Labano, vide in campagna un pozzo e tre greggi accovacciate, che a quel pozzo andavano ad abbeverarsi. Ai pastori che riposavano, Giacobbe chiese se conoscevano Labano, ed essi risposero: «Certo che lo conosciamo! Ecco, ecco che sta arrivando Rachele, sua figlia, con le pecore!» Giacobbe le si avvicinò e le disse la verità: «Sono tuo parente, sono il figlio di Rebecca». E i due giovani, guardandosi negli occhi, si innamorarono. Labano, saputo che Giacobbe era giunto in visita, gli corse incontro, lo abbracciò e lo portò a casa sua, perché era carne della sua carne. «Starò con te, mio caro Labano, e lavorerò come pastore per te». Ma Labano protestava: «Ma perché, se sei mio parente, dovresti lavorare gratis? Dimmi quale deve essere la tua paga». Ora, Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola appunto Rachele. La più piccola era bella, di forme, affascinante d'aspetto, la più grande un po' meno, e per questo Giacobbe si era innamorato di Rachele. «Se posso ti servirò per 7 anni per avere in sposa tua figlia Rachele, la tua figlia minore». Labano fu d'accordo: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo, affare fatto». Così Giacobbe servì 7 anni per avere in sposa Rachele, ma tanto era il suo amore per lei che gli sembrarono pochi. Arrivata finalmente la scadenza di questa promessa, Giacobbe disse a Labano: «Ecco, il mio tempo è compiuto, voglio sposare tua figlia Rachele». E così fu. Labano radunò tutti gli uomini, diede un banchetto, ma quando fu sera, condusse da lui, velata, la figlia Lia. E fu lei che Giacobbe ignaro sposò. Appena fu mattino, Giacobbe furioso andò da Labano: «Ma che mi hai fatto? Mi hai ingannato! Non è forse per Rachele che io ti ho servito per 7 anni? Ma Labano rispose: «Nel nostro paese non si usa fare così, dare in sposa la più piccola prima della maggiore. Ti darò anche Rachele in moglie, ma dovrai lavorare per me altri 7 anni. Giacobbe non protestò, pur essendo triste, lavorò sodo per altri 7 anni perché sapeva che Rachele era la sposa a lui destinata e che amava moltissimo. Da Rachele Giacobbe, dopo tante preghiere, ebbe un figlio che chiamò Giuseppe. Decise di tornare nella casa natale, ma Labano inventò scuse e molti stratagemmi per tenerlo lì ancora al suo servizio. Così Giacobbe caricò moglie, figli sui cammelli con tutto il bestiame e tutti gli averi che si era conquistato per ritornare da Isacco suo padre nel paese di Canaan. Quando Labano si accorse della fuga, prese con sé i suoi uomini e lo inseguì per 7 giorni di cammino. Ma Dio gli apparve in sogno dicendogli: «Non dirai nulla e non farai nulla a Giacobbe». Il Signore aveva mantenuto la promessa al suo prediletto, erede del popolo che lui aveva benedetto e sarebbe stato protetto per sempre. Peccato che prima di arrivare a casa, Giacobbe fu raggiunto dai suoi vecchi compagni di gioventù che gli annunciarono la rabbia di Esaù. Vi ricordate? Che non aveva nessuna voglia di vedere tornare il fratello che già gli aveva strappato i privilegi del primogenito. «Vuole ucciderti! Torna indietro, Giacobbe!»
Il Signore ascoltò le preghiere di Giacobbe e gli suggerì di essere generoso con suo fratello, di offrirgli tutti gli animali che aveva con sé per placare il suo sdegno ed essere accolto con benevolenza. Quella notte, in sogno, Giacobbe si ritrovò solo in una lotta terribile con un uomo. Fino allo spuntare dell'aurora sentì un colpo tremendo all'attaccamento della coscia che si era slogata nella lotta. «Lasciami andare!» «È l'alba!» disse l'uomo misterioso a Giacobbe, che pur zoppicando non aveva nessuna intenzione di cedere. Anzi, gli disse «Sono Giacobbe, io lo so chi sei tu. Non ti lascerò se non mi benedirai». E quell'uomo gli disse «D'ora in poi non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele». Perché hai lottato con Dio e hai vinto. Giacobbe capì che era il Signore. Si svegliò e anche se zoppicava, andò incontro a suo fratello Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo. Piansero entrambi e si riconciliarono, presentandosi l'un l'altro le proprie mogli e i propri figli.

0: ti guida e protegge.
1: Caro Gesù.
2: Ed eccoci tornati al nostro appuntamento con la parola di Dio, e questa settimana conosciamo un personaggio un po' particolare, caro Tommasino, il diavoletto. E le sue tentazioni, naturalmente. Ci porta nel deserto e Gesù è lì da 40 giorni, quindi immagina, comincia un po' la fame, un po' la fatica, tante cose, e lì entra il protagonista di oggi, che è il diavolo, e comincia a tentarlo proprio su questo, comincia a tentarlo sulla fame, tant'è vero che gli dice: guarda queste pietre, falle diventare pane, tu sai farlo, quindi è un attimo per te. Ma Gesù risponde con grande saggezza: non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo non è contento e continua ad infierire ancora con la seconda tentazione. Gli dice: se tu sei veramente il figlio di Dio, lo porta su un alto muro, buttati di sotto. Sicuramente manderà i suoi angeli, se proprio ti vuole così bene, o no? Dio l'avrebbe fatto sicuramente, ma Gesù non si lascia tentare e dice: non tenterai il tuo Dio. E il diavolo ancora infierisce ancora di più con la terza tentazione, e lì gioca sul potere. Immagina, Tommasino gli fa vedere un impero grandissimo, c'era di tutto, tanta abbondanza, e gli dice: tutto questo può essere tuo, sai come? Ti inginocchi davanti a me e in un attimo è tuo. È un attimo. Chiunque l'avrebbe fatto, pensiamoci bene, ma Gesù dice: no, io mi inchino solo davanti al mio Dio, e supera anche questa terza tentazione. Ecco, è bello sapere che anche Gesù è stato tentato, Tommasino, ma quelle tentazioni le ha superate. Allora chiediamoci, cari bambini, e lo dico anche al mio Tommasino: quali sono oggi le nostre tentazioni? Che cosa ci porta a fare delle cose che tante volte disturbano, rompono i rapporti, le relazioni? Perché, Tommasino caro, il diavolo fa proprio questo. Il diavolo viene a distruggere, a dividere le relazioni, e ci porta a separarci, e ci porta a litigare, e ci porta a non considerarci più, a non guardarci, a guardarci sempre con gli occhi storti, con gli occhi... No, Gesù non vuole questo, no? Allora, questo legame, questa rottura che il diavolo viene a fare, oggi Gesù la viene a risaldare con l'amicizia, con lo stare insieme, con la voglia di collaborare. Questo dobbiamo essere noi. È semplicissimo. Tu sei pronto a fare questo, Tommasino?
3: Quindi dobbiamo essere uniti, ma certo!
2: Bravissimo. Essere uniti significa proprio vincere il male. Ce lo diceva quella bambina all'inizio. Si vince così, con il bene. Il male si vince semplicemente con il bene. Tommasino, cari amici, lo sa bene, perché in questi anni è diventato buonissimo e migliora giorno per giorno. Adesso tocca a voi accogliere la parola di Dio e cambiare, rompere questa divisione che il diavolo vuole fare, per renderci ancora invece il buon Gesù uniti e insieme. Tu sei pronto?
3: Che bello, che bello!
2: Voi siete pronti, bambini? Allora, se volete farlo, continuate a vederci, a seguirci qui ogni settimana con la parola di Dio. Ciao bambini!
3: Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù! Caro Gesù.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno in studio Ugo Scali. I centri logistici di Wildberries, il più grande rivenditore online russo, sono stati colpiti nella notte da un attacco di droni ucraini nelle città russe di San Pietroburgo, Tver e in Crimea. Mosca ha risposto stamane con lanci sulla capitale Kiev. Zelensky sarà negli Stati Uniti martedì per i funerali del senatore Graham e vedrà Trump. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze militari sul campo dopo la morte di un cittadino israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche 4 palestinesi. A Gaza altri 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito ad una nuova ondata di raid aerei israeliani. Diverse esplosioni si sono udite stamane nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo resta altissima la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni contro Teheran. Scattati oggi nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10 e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, compresi quelli europei, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che nei piani dell'amministrazione Trump puntano a contrastare il lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester. Salgono in queste ore le quotazioni di Pirlo, di Conte come nuovi CT azzurri. Sono oltre 36 milioni in totale di italiani che in questa estate andranno in vacanza. Il dato emerge dall'indagine di Federalberghi. L'87,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, consegnando alle località di mare al mese di agosto il top delle preferenze per quanto riguarda il periodo di riposo. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale, puntata dedicata interamente a Giovanni Paolo II. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

E come anticipato, oggi dedicheremo la puntata a San Giovanni Paolo II. Lo ricorderemo insieme a Lino Zani, maestro di sci, che ha avuto la gioia di sciare con Paolo.

0: Torino, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti.
0: Elino, tu hai scritto un libro dal titolo Era santo, era uomo, in cui racconti in maniera dettagliata il rapporto con Papa Giovanni Paolo II, un rapporto che ti ha segnato profondamente a partire dal primo incontro avvenuto, se non vado errato, nel 1984, con il pontefice ancora dolorante per l'attentato di cui era stato fatto oggetto. Ecco, ci racconti la genesi di quell'incontro, di quella sorprendente spedizione in montagna a cui partecipò anche l'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
1: È vero, è stato un incontro quasi inaspettato, incredibile, perché pensavo di ospitare il Santo Padre nel mio rifugio a 3.100 metri sul ghiacciaio dell'Adamello, non ci sembrava addirittura vero, addirittura il primo incontro con Monsignor Stanislao, il segretario di San Giovanni Paolo II, quando ci ha detto che sarebbe arrivato il Papa a fare 3 giorni di vacanza nel rifugio, non ci sembrava vero, sembrava veramente una storia d'altri tempi. In più, qualche giorno, perché tutto si è svolto in un mese di organizzazione, e addirittura poi abbiamo scoperto che sarebbe arrivato anche il Presidente della Repubblica, che accompagnava il Santo Padre in quei giorni di sciate sull'Adamello. Quindi è stato veramente una roba da... Inizialmente ci sembrava di essere finiti su uno scherzo, invece poi si è avverato tutto. E quei giorni di luglio, il 16, 17, 18 luglio, sono stati 3 giorni incredibili. 3 giorni vissuti con una persona, io l'ho conosciuto in quel frangente, e da lì poi è durato, questa amicizia è durata per ben 21 anni. Quindi una roba, ancora oggi mi emoziono a raccontare questa bellissima storia, questa bellissima avventura passata con un santo.
0: A proposito, è una curiosità, Lino, come sciava Giovanni Paolo II? Avete mai gareggiato?
1: No, gareggiato no, però io quando l'ho conosciuto lui aveva ben 66 anni, quindi già a un'età avanzata, come me adesso, io ne ho 65, e era, nonostante fosse stato ferito qualche anno prima, quindi cominciavano un po' le sue problematiche, sciare 9 ore d'estate su un ghiacciaio dove è un fisico eccezionale, e abbiamo proprio fatto questo. Quindi sciava bene, veniva un po' da questo stile, un po' delle telemarche, quindi aveva un po' di rotazione quando chiudeva la curva, però qualsiasi pendio lo affrontava, soprattutto sciando su un ghiacciaio io dovevo più che altro stare attento che non mi finisse dentro in qualche crepaccio, perché il vero problema del ghiacciaio sono i crepacci, quindi sceglievamo dei percorsi dove ero abbastanza tranquillo che non mi cadesse dentro in qualche crepaccio. Poi lui si divertiva, scendeva in questi pendii innevati bellissimi, come poi sono state testimoniate dalle foto che abbiamo scattato in quei giorni.

0: nel corso delle vostre passeggiate, perché ci sono state anche delle passeggiate oltre alle sciate, di che parlavate, Lino?
1: Con San Giovanni Paolo II era impossibile non parlare. Lui era una persona veramente curiosa dell'umanità, di noi uomini, e ci chiedeva e ci si raccontava delle nostre avventure. Lui parlava magari delle sue avventure di gioventù, quando era sui suoi monti Tatra, che andava a arrampicare, a camminare, a sciare, e io gli raccontavo soprattutto questi 21 anni passati poi con lui. E ogni volta che io partivo per andare a scalare, io, oltre a fare il maestro di sci, il gestore di un rifugio e così, avevo questa grande passione per andare a scalare le montagne in giro per il mondo, e ogni volta che partivo mi regalavo una croce da portare su tutte queste cime. Mi aveva fatto un po' il suo apostolo della croce: portami su tutte le cime della terra una croce. E poi quando rientravo mi chiedeva sempre come era andato, cosa avevo, le difficoltà che avevo incontrato. E mi ricordo una delle cose più belle: quando io ho scalato il mio primo 8000, il Cioio, 8200 metri, sono arrivato là in cima, avevo questa bellissima foto con questa tuta rossa, con questa croce che tenevo in alto, che poi ho lasciato là in cima. Quando sono rientrato, lui, vedendo questa bellissima foto, mi dice: ma Lino, cos'è che ti spinge ad andare così in alto su queste montagne? E per noi montanari, per noi alpinisti, voler arrivare in cima è per vedere cosa c'è dall'altra parte, perché quando si scala sempre un versante della montagna, si vede sempre una parte del mondo. Solo quando si arriva sulla cima si riesce anche a vedere il resto della terra. Soprattutto a 8000 metri è incredibile, perché man mano si sale si vede sempre più un pezzo di terra sempre più grande. E gli dico: io voglio arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte. E lui mi dice: ma Lino, guarda che dall'altra parte si può andare una volta sola. Io ho poi 27 anni, perché gli piaceva anche scherzare, e mi dice: guarda che dall'altra parte si può andare una volta sola. E io gli dico: beh, speriamo di andarci il più tardi possibile. E poi, sempre con questa foto, mi dice Lino: la montagna ci dà un grande insegnamento, dalla cima si può solo scendere. E tornando a casa comincio a pensare a questa frase così bella: dalla cima si può solo scendere, ma penso di come montanaro, come alpinista, cioè la cima è solo la metà della scalata, poi c'è la discesa, che forse è la parte più difficile della scalata, perché si è stanchi, non si ha più questa adrenalina. La maggior parte degli incidenti avviene proprio nella discesa della montagna. Però poi, quando ci rivediamo a luglio, che torna da me nel rifugio, c'è questa bellissima foto sempre appesa nel rifugio, e dico: ma santo padre, cosa voleva dirmi? Dalla cima si può solo scendere. E lui mi prende le mani, io ho questo bel modo di comunicare, mi stringeva le mani, stavamo lì, mi prende le mani e mi dice: ma Lino, nella nostra vita abbiamo tutti una cima da raggiungere, ma la vera difficoltà è il saper tornare indietro, il saper rinunciare. Ecco, forse proprio in questo momento così storico, il saper rinunciare, il saper rientrare dopo essere arrivati sempre in alto, è forse la cosa più difficile, più bella, che bisogna saper fare, saper rinunciare.
0: A proposito di montagna, di cime, in una udienza concessa ai maestri italiani di sci nel 1993, Giovanni Paolo II disse che la montagna è davvero meravigliosa e ci avvicina al mistero di Dio. Tu, Lino, quando guardi le montagne, che sentimenti provi? Come le senti?
1: Beh, lui mi ha proprio insegnato questo, la montagna, perché poi nelle nostre discussioni, nelle nostre camminate, nelle nostre passeggiate, si facevano anche delle confidenze. E io, vivendo per 6 mesi in un rifugio a 3000 metri, non potevo svolgere i compiti di un buon cristiano, andare la domenica tutte le volte a messa. E lui mi dice: ma Lino, tu ti puoi trovare la chiesa anche qui, l'importante è che tu rispetti i 10 comandamenti, e il buon cristiano è proprio questo, uno che sa rispettare i comandamenti e poi crearsi la chiesa dove vuole, perché il suo tempio E anche qui lui poi si fermava, aveva questo modo così mistico di pregare, si sedeva su un sasso, ma rimaneva anche delle ore in contemplazione del creato, ma in quei momenti probabilmente era anche così vicino al Signore e riceveva probabilmente tutti questi messaggi che poi lui trasmetteva a tutti noi.
0: Ecco, a proposito della preghiera, vi siete mai fermati a pregare insieme?
1: Tante volte ci siamo fermati, soprattutto qualsiasi posto noi ci trovavamo, all'Angelus lui si fermava a mezzogiorno e facevo questa bellissima preghiera tutti insieme, facevamo l'Angelus a mezzogiorno, era veramente bello, in qualsiasi posto dove ci si trovava, e anche poi in questi momenti anche di svago suo, perché tante volte il martedì eravamo male a sciare o a camminare, ma poi aveva proprio bisogno di fermarsi a pregare in mezzo alla natura.
0: L'incontro con Giovanni Paolo II quanto ha influito nella tua vita e soprattutto nel tuo rapporto con la fede?
1: Penso che avrebbe cambiato chiunque un incontro con una persona così straordinaria. Per me è stato come più che un padre, proprio un amico, un fratello maggiore in cui ci si poteva confidare, chiacchierare delle problemi della vita. Con la fede sicuramente mi ha fatto capire tante cose come cristiano proprio, ecco. Io mi sono, non dico riavvicinato di più alla Chiesa, perché già ero un buon cristiano, però mi sono, stando con lui, ho capito e mi ha aiutato a superare anche tanti momenti di difficoltà che ho incontrato nella mia vita, ma soprattutto si è creato un rapporto di amicizia, di amicizia, più che di un'amicizia profonda, ecco, di rispetto e di sicurezza, cioè lui si fidava delle persone che aveva intorno e non sapeva che non sarebbe mai stato tradito da queste persone. Questo forse la cosa più bella che ha capito San Giovanni Paolo II, e io ho capito che lui mi aveva dato questa fiducia e l'ho sempre rispettata.
0: Ecco, il giorno della canonizzazione in Piazza San Pietro, tu eri presente lì, no?
1: Sì.
0: Quindi hai vissuto anche quella bellissima esperienza, abbiamo tutti, noi che ci siamo formati alla scuola di San Giovanni Paolo II, tutti abbiamo partecipato a quell'incontro, abbiamo tutti un ricordo particolare.
1: Sì, il giorno della canonizzazione, forse io sono stato presente in tutti i momenti al suo funerale, nonostante avesse avuto un gravissimo incidente in macchina, però sono riuscito lo stesso a scendere al suo funerale e anche al giorno della canonizzazione, questa immensità della folla. Io dico sempre che la vera santità di San Giovanni Paolo II è stata proprio di saper ascoltare e incontrare tutti questi, non so, milioni di persone, e per uno di noi ci ha lasciato sempre qualcosa, anche solo uno sguardo. Lui sapeva che con uno sguardo ti mandava via felice, e sapevo che mi aveva dato qualcosa, come aveva dato qualcosa a tutte le persone che incontrava.
0: E soprattutto gli insegnamenti. Io ricordo una cosa in particolare, quando mi raccomandava di mettere in evidenza il bene, mai il male, perché il bene, mi diceva, è silenzioso, il male è rumoroso. Quindi mi raccomandava sempre di mettere in evidenza il bene.

0: Lino, grazie, veramente grazie per la tua testimonianza. Più avanti ci risentiremo, parleremo di montagna, sicuramente.
1: Quando vuoi, l'amicizia anche con te è bellissima, quindi
0: grazie.
1: Condivido i momenti bellissimi.
0: Grazie, poi ci accomuna questo amore per Giovanni Paolo II, che abbiamo tutti conosciuto e amato in modo particolare e continuiamo ad amare. Grazie, grazie Lino e buona giornata.
1: Anche a te.
0: Grazie, ciao, grazie. Giornata.

0: in Blu 2000 News.
1: Golfo ad alta tensione, nuovi raid statunitensi contro l'Iran, in Cisgiordania scontri tra israeliani e palestinesi. Dibattito aperto dopo il varo delle nuove norme contro le baby gang, il governo prevede di punire anche i minori. Oggi l'autopsia sulla salma di Fakir, compaiono nuovi video legati alle ultime ore di vita dell'uomo morto a Bologna durante un fermo di polizia. Guardiola dice no all'Italia, non sarà il nuovo CT della nazionale, il tecnico ha confermato la sua scelta, un anno sabbatico. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti, 5 i feriti, immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil. Giorgia Bresciani.
2: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania, esplosioni e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati, e poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Burnham assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno al-Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici, il traffico Hormuz attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: Intanto il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche 4 palestinesi a Gaza, 2 palestinesi sono stati uccisi, molti altri feriti dopo un raid israeliano. Situazione per la popolazione nella striscia che resta drammatica, come ci racconta Paolo Fucini.
3: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 25.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato dell'analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema è l'accesso al cibo nella striscia 9 mesi dopo il cessate il fuoco. Gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed ora il conflitto in Ucraina in stallo, ne fanno le spese i civili, Bruxelles conferma le sanzioni a Mosca, ha rinnovato il tetto al prezzo del petrolio russo. Clara Iatosti.
4: Risuonano le sirene delle ambulanze. Da mesi il fronte della guerra russa in Ucraina è bloccato e Mosca si vendica sulle città. Bombardata anche Zaporizhia. Danneggiato un centro medico ed un edificio residenziale. 25 i feriti, tra cui 6 bambini.

0: l'effetto del prezzo del petrolio russo. Il presidente ucraino Zelensky, pur alle prese con le proteste sul rimpasto di governo, incontrerà Trump il 28 durante la sua visita in America la prossima settimana. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Scattati nella notte i nuovi dazi decisi da Trump, le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Le misure sono state giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Consiglio dei Ministri ieri ha varato le nuove norme sulle baby gang, punibili anche i minori. Beatrice Bossi.
2: La capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi sopra i 14 anni e inverte l'onere della prova. Tra le altre novità anche il divieto di aggregazione disposto dal questore nei confronti di gruppi di persone ritenute pericolose. Il riferimento è ovviamente alle baby gang. Il provvedimento poi introduce anche una stretta sul porto e sulla vendita dei coltelli, aumenta le sanzioni per chi le ha con sé, soprattutto in luoghi sensibili come stazioni o mezzi pubblici. Minori responsabili delle proprie azioni, dunque, ha ribadito la Premier Meloni in un videomessaggio, scatenando le reazioni dell'opposizione. Per il Partito Democratico si criminalizza un'intera generazione, si sceglie la strada della repressione invece di affrontare le cause del disagio giovanile, dicono dal Nazareno. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione. Il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è poi fuggito, ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri che lo hanno accompagnato in ospedale. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola. Ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, la ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera. Voltiamo pagina, parliamo di auto, arriva il leasing sociale. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
3: Prende forma il leasing sociale. Sulla scia di quello avvenuto in Francia si punta sul noleggio a lungo termine, in pratica auto nuova con assicurazione e servizi inclusi, limite di percorrenza a 12.000 km l'anno, a 100 euro al mese per un triennio. A gestire la misura, che vedrà anche fondi del Ministero delle Imprese e l'ACI, l'Automobile Club d'Italia, rispetto al modello francese si punterà sulle auto ibride e non solo su quelle elettriche. Potranno presentare le domande i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 30.000 euro e bisognerà rottamare un veicolo di categoria Euro 4 posseduto da almeno un anno. Il contratto avrà una durata di 36 mesi. Alla fine l'utilizzatore potrà scegliere se restituire l'auto oppure acquistarla con uno sconto del 10% sul valore di mercato. Ci vorrà comunque del tempo, almeno 10 mesi, per far partire l'iniziativa. Le stanze avverranno attraverso il Click Day. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferré nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo molto rapido. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. Il rogo divampato mercoledì ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. Siamo al calcio con Pep Guardiola, che non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio, che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester. In corsa restano dunque i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Scatta oggi uno dei grandi esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri. Sulle autostrade scattano i divieti di transito per il fine settimana per i mezzi pesanti. Polizia stradale e carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie e verifiche sugli automezzi in transito. Uno sguardo alla borsa di Milano.

No, mattinata positiva con il FTSE MIB che guadagna lo 0,79%. Ed è tutto per questa edizione. Roberto Damiata, Davide Dedè per la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: you don't care.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla nostra città e sul territorio che la circonda. Una città, quella di Cremona, che è intrisa di arte e proprio di linguaggi dell'arte, di nuovi linguaggi dell'arte. Oggi parliamo con i nostri due ospiti, quindi diamo il benvenuto a Siria Bertorelli, arte terapeuta e coordinatrice del centro Ticon Zero di Cremona.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Ben arrivata. E Matteo Lorandi, dottorando del Politecnico di Milano.
3: Ciao, grazie mille, sono contentissimo di essere qua.
1: Quindi... Vedremo in che veste sei,
3: esatto,
1: qui e
3: esatto,
1: cosa vuol dire parlare di nuovi linguaggi dell'arte,
3: esatto,
1: in questo senso. Quindi abbiamo anticipato i temi, abbiamo presentato gli ospiti, prima di dare il via ufficiale alla nostra puntata ci resta il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: parliamo di arte, di linguaggi dell'arte. Prima di iniziare a entrare nel vivo della puntata, domanda così secca: che cos'è per voi l'arte?
1: L'arte è un mezzo di comunicazione e a volte è l'unico mezzo di comunicazione per qualcuno. È un'alternativa al verbale.
2: Cavolo, mi hai rubato le parole di bocca, perché stavo per dire esattamente la stessa cosa. Diciamo, io sono un ingegnere, quindi talvolta...
0: Che a volte non si associano,
2: esatto,
0: ingegnere e arte...
2: Sono due figure che non si associano, però ecco, avendo comunque un background di marketing, esattamente quello che volevo dire anch'io, quindi sì, esattamente comunicazione non verbale, che è quello di cui mi occupo, come vedremo poi.
0: Allora, vorrei subito aprire, visto che avete... avete cambiato subito i miei progetti, quindi cambiamo la scaletta al volo, perché è una cosa che ci piace, e apriamo subito una delle nostre rubriche. Ci spostiamo ad osservare i numeri del nostro quadrante. Allora, di solito diamo dei numeri, dei dati. Oggi vi do qualche numero, ma non sono dati particolari, non sono frutto di statistiche. Ma tre dei primi quattro risultati di ricerca su Google, se cerchiamo trend allestimenti musei in Italia, riguardano il mondo del virtuale o del digitale, quindi nuove forme di allestimenti. Partirei da te, Matteo, in questo senso. Sempre più la tendenza di questi anni sembra quella di essere rivolta al mondo del digitale, anche per i musei. Di solito, lo dicevamo prima, l'arte sembra qualcosa di molto lontano dall'innovazione, dalla tecnologia, invece evidentemente non è così.
2: No, beh, evidentemente non è così, anche perché abbiamo appena detto che l'arte è comunicazione, e penso sia giusto che il mondo dell'arte si stia adeguando, quindi si stia adattando ai nuovi mezzi di comunicazione che passano da i banali social network a tecnologie magari ancora un po' più futuristiche, immersive, come realtà virtuale e realtà aumentata. Quindi penso sia una cosa molto coerente in realtà con quello che è l'evoluzione tecnologica che stiamo vivendo, quindi l'arte si adatta e segue i mezzi di comunicazione che utilizziamo noi nella nostra vita.
0: Ci dai una vista sulla tua percezione di questo? Hai parlato tu di realtà virtuale, realtà aumentata.
2: Sì, diciamo che quello che vediamo noi al Politecnico è una sempre più alta richiesta di esperienze immersive, esperienze virtuali, da parte ovviamente dei musei, esperienze virtuali che poi hanno un grande successo, diciamo. Posso anticiparlo magari già ora, che appunto sono al Museo Archeologico San Lorenzo per fare questo studio sulla loro esperienza di realtà virtuale, che permette ai visitatori di vedere in maniera totalmente immersiva la Domus Romana di Piazza Marconi ricostruita, e questa esperienza virtuale ha un successo fantastico. Le persone rimangono davvero scioccate dal livello di immersività, sono stupite, sono contente, sono divertite anche da questa esperienza, quindi diciamo che capiamo come mai c'è questa altissima richiesta da parte di musei, istituti, comunque istituzioni culturali, proprio perché nei visitatori c'è un altissimo interesse verso queste soluzioni, ecco.
1: Devo dire che allora non sapevo che lui era l'invitato, però l'ho provata al Museo Archeologico e mi è piaciuta un sacco. Sì.
2: Abbiamo una testimone.
0: Forse è un, visto che lo citavi prima, è uno dei modi di fare inclusività, di fare inclusione in questo senso.
1: Sicuramente il progetto di Matteo permette di vivere il luogo museale in maniera alternativa e più immersiva. Dopodiché le istituzioni museali stanno cercando nel tempo di adattarsi e di essere fruibili da tutti. L'accessibilità completa è ancora lontana. Non c'è ancora, e è un'aspirazione sicuramente. A volte sono solo le barriere architettoniche, i gradini, i quadri troppo alti, che sono per una visuale né bambinesca né di persone magari con disabilità in carrozzina, che quindi sono a un livello inferiore. Questo non significa dover abbassare tutto per tutti, ma trovare un allestimento mediano, che per esempio è quello che facciamo noi, perché come Ticonzero collaboriamo spesso con musei Abbiamo allestito all'archeologico, abbiamo allestito al Museo di Storia Naturale, ma anche al Diocesano quest'estate fino alla fine di agosto. E queste, anche solo le misure, sono cose a cui bisogna prestare attenzione in un allestimento.
0: L'hai citato, io non posso adesso che lanciarvi una sfida. È il momento delle nostre lancette. Una rubrica che ormai abbiamo imparato a conoscere, una novità di quest'anno. Avete 60 secondi. Un giro di lancette.
1: Sono già agitato.
0: E la sfida è questa. Vi chiedo di collaborare per organizzare l'allestimento di un museo di Cremona. È un museo aperto ai turisti, che sia inclusivo in tutti i sensi in cui abbiamo parlato e che guardi al futuro, ovviamente. Ci deve essere un tocco di cremonesità. Quindi scegliete voi in che cosa, ma siamo nelle vostre mani. Pronti? Controllo io il minuto. Via.
2: Io parto con la proposta sulla cremonesità, perché è una cosa che è molto cremonese, ma che non è, diciamo, non ha museo, è il Marubino.
0: Mamma mia, impazzisco!
2: Io propongo un museo del Marubino. Lancio questa proposta.
1: Allora, io posso proporre la manualità, quindi che chi viene nel museo deve anche partecipare a dei laboratori manuali dove il Marubino viene anche prodotto e sperimentato, costruito in un laboratorio di cucina.
2: Ottimo, un museo esperienziale. Allora mi permetto di aggiungere quello che è il mio campo, quindi realtà virtuale. Quindi io aggiungerei un'esperienza.
0: Sei un Marubino in brodo, galleggia.
2: Esatto, un'esperienza esattamente. Quindi poter vivere la prospettiva del Marubino. Quindi noi siamo un Marubino all'interno di un piatto che galleggia nel brodo. Questa possibilità di invertire le prospettive del cuoco e del piatto.
1: Però il setting deve essere studiato cromaticamente con i colori lombardi, quindi tutte tonalità calde che vanno dai gialli al mattone.
2: Ottimo. Ma secondo me abbiamo fatto un allestimento fantastico in meno di 60 secondi.
1: Sì, io veramente lo possiamo proporre.
2: Siamo aperti a possibili investimenti.
0: Sarei disposto a sborsare una cifra folle per visitare il museo del Marubino. E non so perché, ma nelle nostre lancette per metà delle volte si finisce a parlare di cibo. La cosa non ci disturba.
2: Assolutamente.
0: Affatto, siamo assolutamente contenti di questo. Torniamo al discorso precedente, lo accennavi prima, parlare di allestimenti all'interno dei musei vuol dire però parlare di possibilità anche al di fuori dei musei, cioè tante volte il museo non è l'unico luogo dove fare esperienza di arte, no?
1: Sì, allora io non posso non citare perché ieri sera abbiamo inaugurato nella ex gelateria Grom una mostra che è stata realizzata in collaborazione con la cooperativa LAE e anche l'associazione Glide Society che si occupa di musica elettronica, quindi sembra un mix strano perché...
0: Scusami, preciso, ieri sera rispetto alla data di registrazione, più o meno un mese fa rispetto alla data di uscita della puntata.
1: Ok.
0: Vai, scusa.
1: Ecco, certo. No, è strano perché allora Ticonzero che si occupa di terapie non farmacologiche, quindi arte terapie, teatro sociale, la cooperativa LAE che si occupa di disabilità e Glide che si occupa di musica elettronica. Ecco, già è un mix
0: interessante.
1: Un po' strano e particolare. Allora, brevemente, loro, Cooperativa LAE, è venuta per un anno in atelier a fare arte terapia con una decina di loro utenti e esito di questo percorso sono stati degli elaborati così interessanti anche a livello estetico che abbiamo deciso di dover trovare una location nuova, ma non si può andare appunto come dicevi tu sempre nei musei, quindi abbiamo fatto una ricognizione estiva in tutti i negozi sfitti che a Cremona ce n'è e abbiamo avuto la possibilità di poter esporre in questo luogo che era chiuso già da anni e che ha potuto rivivere.
0: Respira un po' di vita.
1: ha respirato un po' di vita e poi in un mix, parlavamo anche di inclusività prima, molto particolare, perché c'erano persone interessate alla musica elettronica e quindi un po'...
0: Com'è nato questo connubio con la musica elettronica?
1: Allora, Marco, che è proprietario lì, quando gli abbiamo chiesto la disponibilità del luogo, non solo ci ha detto, ma sì, certo, potete farla benissimo da noi, ma così ha osato dire, ma io avrei un'associazione, possiamo farvi da ambiente sonoro, se non vi infastidisce, io... Cioè, non è che la disabilità è contro la musica elettronica, assolutamente, e abbiamo pensato che potesse essere uno strumento, un meccanismo che poteva mettere insieme, spettatori diversi, perché spesso finisce sempre che in un evento dedicato alla disabilità ci sono solo familiari e comunque persone che ruotano intorno a quella cosa. Quando si collabora tra più associazioni che tra l'altro hanno finalità completamente diverse, si crea un mix esplosivo perché la gente non si conosce, è lì per motivi diversi, ma si trova poi ad apprezzare anche quello per cui non è andata in quell'evento. E quindi questo ci piace. È come fare una specie di glitch, di cortocircuito, che poi è quello che si trova spesso nell'arte, no? Quello di cambiare i punti di vista, di mettere insieme cose diverse che poi si scopre possono stare insieme.
0: Un po' forse il vero senso della dinamica relazionale, no? Cioè l'incontro tra due realtà che sono diverse, ma che poi scoprono di poter parlare un linguaggio comune, di poter approfondire il loro rapporto.
1: E soprattutto di poter stare insieme.
0: Che non è banale.
1: Non è banale.
0: A tema relazione, ti chiederei se ci racconti un po' nel dettaglio il tuo progetto,
2: sì.
0: Perché per come l'ho conosciuto e l'ho capito, c'è anche un aspetto relazionale decisivo, soprattutto nella seconda parte, no?
2: Sì, esatto. Io appunto sto svolgendo questo studio al Museo Archeologico San Lorenzo, in cui vado a investigare, tramite questo strumento che a breve mostro, quelli che sono gli effetti di questa esperienza di realtà virtuale, quindi la possibilità di vedere, camminare nella Domus di Piazza Marconi, quali sono gli impatti di questa esperienza a livello emotivo sulle persone e di conseguenza quelle che sono poi le loro intenzioni nei confronti del museo, quindi rivisitarlo e quant'altro. E nello specifico lo faccio tramite questo strumento, spero che si veda bene in camera, questo strumento si chiama Shimmer, questo piccolo dispositivo con due elettrodi che io vado a posizionare sui polpastrelli dei partecipanti, che va a misurare l'attività elettrica della pelle. Nello specifico lui va a misurare la resistenza e la conduttanza della pelle, che sono dei correlati delle emozioni. Quindi lui è in grado di raccontare tramite diversi indicatori quelle che sono le emozioni che le persone percepiscono durante queste esperienze. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è quello di andare oltre il verbale. Parlavamo prima comunque che l'arte comunque è una forma di comunicazione che va oltre il verbale, e questo è quello che cerchiamo di fare anche noi con questo strumento, quindi andare a rimuovere tutti i bias che le persone possono avere quando vanno a rispondere a questionari, interviste, perché essere contento può avere un significato per me e un altro per te, per esempio, e quindi tramite questo strumento noi abbiamo
0: la fonte diretta.
2: Esattamente, esatto, quindi diciamo abbiamo una misurazione oggettiva e riusciamo in maniera un po' più, un po' più diretta a riusciamo a misurare appunto le emozioni percepite dalle persone.
0: E poi c'è tutto un tema sulla misurazione della soddisfazione in base a quanto la persona decide di consigliare
2: esatto.
0: ai propri conoscenti.
2: Esattamente, sì,
0: no?
2: Perché ogni partecipante riceve un codice partecipante e questo codice poi può essere utilizzato come sorta di sconto per consigliare il museo a conoscenti e amici che possono visitarlo con un biglietto 2x1 di base, e quindi noi possiamo andare a misurare non solamente poi le intenzioni tramite dei questionari, ma misuriamo effettivamente quante persone hanno raccomandato o rivisitato il museo, e quindi abbiamo una misura oggettiva e una misura molto reale soprattutto. Quindi questo è uno studio che noi facciamo sul campo, in un museo vero, invece che come si fa molto nel mondo della ricerca, ecco, in un laboratorio che ricrea un
0: una
2: museo. Esatto.
0: situazione. E abbiamo già dei feedback oppure i dati sono ancora in fase di
2: Allora,
0: raccolta?
2: no, siamo in fase di raccolta, in fase comunque di conclusione. La prima analisi dati, devo dire, che ha dato dei risultati molto, molto interessanti, perché appare molto chiaro l'impatto di questa tecnologia sulle emozioni delle persone, soprattutto sulle loro intenzioni a raccomandare il museo. A livello di numeri invece di persone che effettivamente hanno raccomandato il museo, non ho ancora molti dati da raccontarvi. Un paio di persone comunque hanno utilizzato il codice. Diamo tempo ai visitatori ovviamente di raccontare l'esperienza, ma una cosa molto importante è la reazione che noi vediamo nelle persone. Quando indossano il visore dicono wow,
0: C'è l'effetto
2: c'è
0: wow
2: un
0: che è
2: effetto wow, esatto,
0: sempre interessante.
2: che è molto importante. Aggiungo solo un'ultima cosa che tutti questi impatti poi non sono guidati dall'effetto wow, perché noi poi andiamo a fare delle misurazioni nel tempo, nelle giornate successive alla visita. E vediamo che nel tempo comunque la soddisfazione rimane molto alta, quindi ecco, non è l'effetto wow a guidare queste intenzioni e queste emozioni nelle persone, ma è la qualità dell'esperienza e l'immersività della tecnologia.
0: Se parliamo di inclusività vera anche per persone in cui magari, lo dicevi in apertura, l'unico modo di esprimersi è l'arte. L'impatto della tecnologia, come lo vedi?
1: Allora, l'impatto della tecnologia è sicuramente imprescindibile, perché è utile per spostarsi, per poter vedere, per poter ascoltare. Non so, mi vengono in mente alcuni utenti che hanno l'impianto cocleare, quindi la tecnologia è imprescindibile, ma le persone altrettanto, nel senso che vivere con la disabilità è comunque sempre un problema, non è sicuramente positivo, al di là di tutto il buonismo che si può fare intorno a questo tema, ma le persone fanno il 90% di quello che è l'approccio positivo alla vita di una persona con disabilità, nel senso che se tu hai intorno persone che con te si relazionano alla pari e che ti portano ad essere, a farti sentire come loro o comunque partecipe in maniera
0: Maniera vera,
1: in
0: diciamo.
1: maniera vera della loro vita, questo sicuramente è una cosa importantissima. Il lavoro che tentiamo di fare, conti con zero, è di valorizzare la bellezza che può essere prodotta a livello visuale da qualsiasi persona. Poi noi lavoriamo nello specifico con le disabilità e le fragilità sociali, e questo permette negli eventi che organizziamo, nelle esposizioni, di poter vedere la persona, quella persona, come una produttrice di bellezza. Se pensiamo anche alle famiglie che vivono con ragazzi che sono, non so, che hanno disabilità fisiche, psichiche, che hanno disturbi dello spettro autistico. Insomma, è una vita faticosa, non è che dobbiamo scordarcelo. È un continuo accompagnare, prendere, andare, fare visite e vedere il proprio figlio, un proprio familiare che invece una volta tanto è un produttore di bellezza, è apprezzato come un artista, è una cosa in più degli altri. Non, cioè, è sempre diverso, perché l'artista
0: Comunque.
1: porta in sé la sua diversità. È, secondo me, di un piacere, è una cosa piacevole, molto piacevole e che porta leggerezza.
0: Concludiamo con la nostra ultima rubrica. Ci spostiamo nel nostro osservatorio. Riprendiamo almeno in parte un tema già accennato, con il titolo di un articolo uscito su Forbes un paio di giorni fa rispetto alla data di registrazione. Titolava così: L'arte riconosciuta da uno scatto. L'intelligenza artificiale entra nei musei e nelle gallerie. Con l'app Art Basel Lens, sviluppata da Valorem Reply, è possibile ottenere informazioni su opere e artisti fotografandoli. Mille temi in uno, potenzialmente. Se ci aiuti, Matteo, a darci una lettura conclusiva su questo rapporto tra tecnologia digitale e arte, che sembrano due mondi totalmente scollegati tra loro, ma già prima ci dicevi, iniziavi a raccontarci di come invece possono fare un cammino comune.
2: Ma assolutamente, diciamo che se parliamo di tecnologie immersive, la relazione può essere davvero stretta perché queste tecnologie ci permettono di vedere Michelangelo di fianco a noi che dipinge, per esempio, di vedere una Domus Romana come era ai tempi. Esistono poi altre tecnologie, intelligenza artificiale, per esempio, che stanno arrivando in maniera molto, molto importante in maniere diverse. Esistono musei che offrono guide basate su intelligenza artificiale, esistono musei, tra l'altro, faccio un po' di pubblicità, che quello che sarà il mio prossimo studio, in realtà, a Lugano, questa esposizione di abiti di monaci e frati medievali, in cui ci sarà questo ologramma. Quindi le persone potranno vedere l'ologramma di questo frate medievale creato totalmente da intelligenza artificiale, alimentato da un algoritmo di intelligenza artificiale che è stato trainato con una serie di libri storici. Quindi questo ologramma può interagire con le persone in quattro lingue diverse, raccontando la storia degli abiti medievali che indossavano.
0: Se parliamo di inclusività, questo è un modo per superare anche forse quel gap generazionale e di interesse nei confronti dell'arte.
2: Assolutamente sì, perché questo permette di utilizzare una tecnologia che, diciamo, le nuove generazioni conoscono benissimo, in un contesto che magari non conoscono. Ecco, tra l'altro, un piccolo appunto che secondo me è molto interessante. Parlavamo prima di spostare l'arte fuori dai musei e io offro una prospettiva opposta invece, cioè la possibilità tramite alcune tecnologie di portare delle persone che stanno fuori dai musei dentro i musei. Per esempio, questa esperienza di realtà virtuale al Museo Archeologico ha portato un sacco di appassionati di realtà virtuale a vedere il museo, scoprendo in realtà le bellezze di questo museo tramite l'esperienza di realtà virtuale, che è stato quello che li ha attirati. Quindi,
1: Un po'
2: diciamo.
1: il gap che dicevamo prima, no? Tu metti cose diverse insieme e poi uno scopre che
2: Esatto,
1: gli può interessare anche l'altro.
2: esattamente.
0: Però l'elemento personale, dicevi tu prima, è ciò che fa la differenza alla fine.
1: Certo, assolutamente. Infatti, nuove tecnologie, ok, intelligenza artificiale, io non mi sento assolutamente contro, anche perché aiuta tantissimo in tanti campi. L'unica cosa, non bisogna dimenticarsi della realtà, della manualità, del fare le cose, perché quello è il nostro primo modo di fare esperienza.
2: Certo.
0: E poi forse, come diceva Matteo, è vero che l'aspetto digitale tecnologico diventa veicolo, ma poi è sempre la persona, no? Che scopre
2: Certo.
0: quella realtà e quindi si entra in quel mondo che raccontavamo prima.
1: Siamo noi che dobbiamo poter guardare le cose innanzitutto con un'apertura mentale, poi tentare di non essere sempre giudicanti per forza, e questo ci permette di aprirci al nuovo e di scoprire nuove prospettive.
0: Con questo sguardo desideroso di apertura chiudiamo la nostra puntata. Quindi davvero grazie Siria Bertorelli e Matteo Lorandi per essere stati con noi.
1: Grazie per
2: Grazie.
1: l'invito.
0: E ci avete dato qualche strumento in più per approcciarci all'arte e abbiamo scoperto anche cose che magari prima non conoscevamo. Quindi grazie davvero di questo aiuto che ci avete dato. Grazie a tutti voi che ci seguite, grazie al Torrazzo di Cremona che ci ospita in questa location straordinaria. Continuate a seguirci su tutti i social, su Instagram e tutte le principali piattaforme di podcast. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, Fede e Carità a Pompei, raccontato da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Quella che vi raccontiamo è la storia del santuario di Pompei. O meglio, dovremmo dire, quella che vi raccontiamo è la storia dei due santuari, perché il vescovo di Pompei, Monsignor Caputo, ha

0: tenuto proprio a dircelo che Pompei ha un santuario per la spiritualità mariana e ha come santuario anche quello della carità. Nel 1872 Bartolo Longo per la prima volta metteva piede a Pompei, c'era andato per riscuotere tasse e pigioni e poi alla fine, incontrando tanta povertà dei cittadini, inizia a capire il modo con cui poter aiutare quella gente. Parimenti arriva anche il quadro della Madonna di Pompei, che subito suscita affetto e spontanea religiosità. Da allora ad oggi la storia del santuario di Pompei la conosciamo in tanti, è molto più frequente conosciamo quella legata al santuario, alla preghiera appunto al Santo Rosario, come luogo di riconciliazione, come luogo dove si va per confessarsi, pellegrini di perdono, richiedenti di perdono, perché anche la vita di Bartolo Longo è stata una vita di conversione, uno dei momenti più importanti che sempre viene raccontato nel citare la vita di Bartolo Longo, che quando lui ha incontrato un malavitoso che si doveva consegnare alla polizia perché voleva pentirsi dei suoi peccati, questo uomo gli disse: ma poi io ho mio figlio, dove lo lascio? Non posso lasciare mio figlio per strada. È così che inizia il santuario della carità, perché Bartolo Longo accoglie questo ragazzo, figlio di un malavitoso, e questo ragazzo addirittura poi diventerà sacerdote. Quindi potremmo dire veramente che le fondamenta dei due santuari mariano, quello della Beata Vergine del Rosario e quello della Carità, nascono, hanno radice in questo seme gettato da Bartolo Longo. Negli anni le iniziative sono profondamente cambiate. All'inizio del 1900, per anni, il santuario è stato luogo di orfanatrofi per bambine, per bambini, per figli di carcerati, figli di prostitute. È stato un luogo che ha accolto persone che non avevano nessun altro se non le suore di Pompei e i fratelli delle scuole cristiane, che li hanno accolti in tanti modi. Poi tutto si trasforma anche a causa delle leggi nuove che lo Stato italiano dà, e quello che abbiamo visto è realmente il modo vivace con cui la carità viene ancora fatta. Abbiamo incontrato ad esempio una delle suore di Pompei che tutti conoscono, che è Suor Maria Neve, che tutti i giorni con dei volontari accoglie bambini che diversamente non avrebbero un punto di riferimento. Questi bambini trovano una casa, un'accoglienza, possono giocare con loro, possono continuare a studiare con loro. E l'altro polmone bello dell'esperienza di carità di Pompei sono i fratelli delle scuole cristiane. Quello che ci ha colpito è ciò che innanzitutto il ruolo di Fratel Filippo in questa comunità, che è realmente amato da tutti e ha trascorso la maggior parte della sua vita a servizio dei giovani di Pompei, e poi per questa particolare scuola di musica che hanno, tutto gratuito. Eppure da quella scuola non solo nasce una banda musicale molto conosciuta, ma realmente tanti ragazzi hanno la possibilità gratuitamente di studiare uno strumento e di diventare anche dei professionisti. Parimenti abbiamo capito che il santuario di Pompei è un luogo di accoglienza di tante altre esperienze, e quindi abbiamo incontrato la fraternità di Emmaus, che con Nicoletta e Angelo hanno una casa di accoglienza per bambini, ma diciamo bambini proprio appena nati, sono sottratti ai genitori per diversi motivi, quelli che i genitori abbandonano al momento della nascita, e abbiamo visto il modo con cui Nicoletta e Angelo fanno della loro casa e della loro famiglia, perché loro hanno già due figli, un luogo di accoglienza per gli altri. E l'altra bella esperienza invece è quella che abbiamo potuto scoprire sempre in una casa famiglia tenuta dalla comunità di Papa Giovanni XXIII, che accoglie adulti con grandi malattie fisiche, o piuttosto persone come Vittoria, che era una clochard che abitava presso la stazione di Napoli, e lei ci ha raccontato in che modo l'incontro con la Vergine di Pompei e con la Giovanni XXIII ha cambiato fondamentalmente la sua vita e la sua storia.
1: Si sente la Chiesa delle persone.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran. 4 i morti e 5 i feriti. Immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil.
2: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania, esplosioni e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarcite con i fondi iraniani congelati. E poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Barnum assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso, allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici, il traffico Hormuz attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala in Cisgiordania a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi, e almeno 2 persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano contro una casa a Gaza City. Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, 6 vittime nel raid russo in pieno giorno sulla capitale Kiev, e almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco invece ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 15enne che era disperso nel lago artificiale Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo si trovava a 15 metri di profondità. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza e ricoverato in prognosi riservata, piantonato perché in stato di arresto. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che l'avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni alla guida del Manchester. In corsa restano i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Salvete, amici! Per estatem, optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Statio Radiofonica Vaticana, saluto a vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi, vobis, anc auditionem latine redditam prebere. Bentrovati all'ascolto della puntata 232 del nostro Vademecum per cultori della lingua latina. Virgilio scriveva, lo ricordavamo qualche puntata fa, forsan et ec olim meminisse iuvabit, forse un giorno sarà bello ricordare anche queste cose e chissà che non valga anche per una notizia ascoltata via radio in latino.

0: E ci segnalava che a Riccione esiste un corso che è stato creato in un liceo classico, pensi un po', professore, per i genitori degli alunni, perché la preside e la docente di latino e greco si è resa conto che c'era un interesse dei genitori a ripassare un po' il latino e il greco studiati a scuola, quindi hanno iniziato un corso, credo pomeridiano o serale, e con loro a sorpresa il corso è frequentatissimo, perché gli adulti nel loro tempo libero amano studiare le lettere classiche. Presto cercheremo anche di intervistare queste insegnanti che hanno avuto questa brillante idea, però la risposta fa ben sperare, no?
1: Qui ti devo rispondere un po',
0: credo,
1: dall'esperienza.
0: Credo di greco in particolare, poi più che di latino.
1: Probabilmente queste sono iniziative che funzionano, riscontro anche io, almeno nelle intenzioni, l'interesse da parte di genitori o persone che sono andate un po' più avanti nella loro vita, abbandonare inevitabilmente gli studi umanistici o gli interessi di questo tipo, però si è mantenuto, ecco, un interesse verso queste discipline. C'è
2: un
1: chi
2: rimpianto.
1: Forse con un certo rimpianto, ecco, noi in facoltà ad esempio abbiamo in qualche modo fidelizzato anche qualcuno che giunto in età di pensione ha evoluto, no? Ha sempre cullato l'idea di ritornare sui propri passi, ecco, e su questi interessi, e quindi ha seguito corsi in modo random, qualcuno di loro addirittura pervenendo anche recentemente al titolo. Sì, esiste questo interesse, devo dire però, ahimè, purtroppo non è facile intercettarlo. Forse le iniziative sono veramente ottime a livello di liceo, perché magari mi permetto di dire, non so se è esattamente così, magari il genitore rispetto all'insegnante del figlio cerca,
0: certo,
1: di mostrarsi un pochettino più disponibile,
0: captatio,
1: no?
0: Benevolenza,
1: ecco. Finché lo si fa in quel contesto, ben venga, è ottimo, si lanciano comunque delle bellissime proposte culturali. Diverso è quel lanciare magari per una facoltà universitaria un interesse di questo tipo, a meno di non dover ridurre l'attività universitaria al dare delle pillole di cultura, ecco, in dei corsi di poche ore, magari fatte online.
2: Cioè, il rischio può essere quello di svuotare della vera profondità, del vero impegno, questo genere di studi?
1: Sicuramente, e soprattutto a quel punto bisognerebbe davvero un po' ripensare cosa sia l'attività di una facoltà universitaria, ecco.
0: Tempus fugit, vi devo riprendere, dobbiamo correre alla prima rubrica. Come sempre traduciamo i post di Papa Leone XIV dal suo account sul social network X, @pontifex_ln. Abbiamo scelto un post del Papa del 31 marzo 2026.
3: Oremus omnes pro sacerdotibus, qui tempora discriminis vocationis sue obeunt, ut quo egent comitatum inveniant e osque communitates benevolentia ac prece sustineant.
0: E questo è un post con cui Papa Leone lanciava l'intenzione di preghiera per il mese di aprile, un post che fa parte dunque della campagna mondiale Preghiamo con il Papa, che come sempre è gestita dalla rete mondiale di preghiera del Papa insieme al Dicastero per la comunicazione, e in questo caso l'intenzione di preghiera, diciamo così, è per quei sacerdoti che stanno affrontando momenti di crisi nella loro vocazione e qui diventano tempora discriminis vocationis sue, cioè momenti di, in cui bisogna,
1: momenti di crisi. Non esiste un vocabolo appropriato, a meno di non andare molto lontano, per esprimere questo concetto, che è un concetto piuttosto moderno. Tempi di difficoltà, allora sì, ecco, però crisi è un concetto più intimo, interiore. Anche quando parliamo di crisi in senso più ampio, no? Una crisi politica, una crisi mondiale, ecco, la crisi climatica, abbiamo avuto in ufficio con Papa Francesco proprio da esprimere concetti di questa natura, abbiamo sempre scelto il vocabolo discrimen, che indica un po' il pericolo in generale. Ci è sempre sembrato il vocabolo più adeguato ad esprimere le varie sfaccettature del concetto moderno. Un altro vocabolo interessante, ecco qui, è la parola benevolenza per tradurre l'idea della comprensione, però una idea di questo genere in latino, e il vocabolo esiste, soltanto che indica la prigionia, ecco, l'afferrare e

0: il mettere dentro, no? Quindi in questi casi bisogna un attimino interpretare il testo, visto che si parte dalla lingua moderna e si va verso il latino, è parso il vocabolo più adeguato, parlare della benevolenza per esprimere l'idea di comprensione, cioè di intesa, di empatia verso l'altro.
1: E passiamo invece ai neologismi. Molte volte mi è capitato di discutere con gli amici se sia meglio dire buona fine settimana o buon fine settimana, c'è una disputa su questo, e poi ci sono invece coloro che passano all'anglismo direttamente e dicono buon weekend, risolvono così. Se invece volessimo fare appunto i classici, come diremmo fine settimana?
2: Exiens hebdomada.
1: Quindi potremmo augurare come, professore?
0: Optima sit tibi exiens hebdomada.
1: No, optima sit tibi exiens hebdomada.
0: Anche cioè, senza sit tibi, ecco. Una volta tanto, guardate, mi trovate d'accordo.
1: Cioè uscita di settimana sarebbe,
0: settimana,
1: no?
0: Settimana uscente. Sì, cioè, okay, quindi okay. Fine settimana. Sì, ecco. Sì, sì, è una ottima
1: traduzione. Non ci soffermiamo
0: troppo. Non ce n'è bisogno.
1: Passiamo al gergo ecclesiale, restiamo diciamo in ambito liturgico e Maria ha trovato una parola molto bella.
2: Albe.
1: Che non è appunto il sorgere del sole, ma sono in ambito liturgico le vesti bianche dei neobattezzati.
0: Sì, ecco, ritorniamo in un contesto, perché il latino ecclesiale poi si è giocato molto su quello biblico, ovviamente, e su quello della liturgia, no? Poi piano piano tutto il discorso del diritto canonico, certo. E l'alba quindi è un traslato, naturalmente, dall'alba cronologica, è diventata la veste bianca. Effettivamente il bianco è il simbolo della purezza. La tradizione antica della Chiesa primitiva era che i neofiti fossero battezzati nella veglia pasquale. In quel contesto si rivestivano con queste tuniche bianche e portavano quella tunica fino all'ottava di Pasqua, cioè l'ottavo giorno, la domenica successiva.
1: Che infatti si chiama?
0: Che si chiamava infatti domenica in albis, o addirittura in albis depositis, cioè quando poi questi neofiti, finita la settimana dell'ottava, deponevano letteralmente, proprio quindi lasciavano questo camice, doveva averlo.
2: Quindi il rito è depositio albarum.
0: Della depositio albarum c'era proprio una specie di momento ufficiale, no? In cui venivano questi camici. È diventato poi nel linguaggio liturgico il camice che arriva fino ai piedi, l'abito indispensabile, sine qua non, va bene, della liturgia, in qualche modo proprio per ricreare il legame con il battesimo, cioè indossando il camice. Il sacerdote richiama simbolicamente il battesimo, in cui ogni cristiano riceve una nuova veste, che è una veste di purezza, perché assume Gesù, quindi assume ciò che è puro.
1: E passiamo dunque all'ultima rubrica, espressioni, proverbi, modi di dire, e Maria ne ha trovata una molto interessante di Manilio, dall'Astronomica, una massima che recita così:
2: Nascentes morimur finisque ab origine pendet.
1: Nascendo moriamo e la fine dipende dalla nascita, che potrebbe essere una variazione della constatazione filosofica che già, come dicono molti poeti, nell'atto della nascita c'è anche quasi una precognizione della nostra morte, insomma.
0: Sì.
1: Anche dal punto di vista, diciamo così, cristiano, ricordiamo, no? Il legno della mangiatoia che,
2: certo. Come, certo,
1: che preconizza, certo, certo. Il legno della croce.
0: E non è un caso che proprio del resto questa frase, con le necessarie varianti, sia stata ripresa nell'immediato da Seneca, nelle lettere a Lucilio, e poi chiaramente con dei ritocchi, più o meno esprimendo esattamente lo stesso concetto, cioè ogni giorno moriamo, ogni giorno si perde una parte della vita, e quando cresciamo, più cresciamo e più la vita diminuisce. Questo è più o meno il concetto, ma che in forma di vari proverbi l'idea si è trasmessa un po' in tutte le culture, un po' in tutte le lingue, con paralleli letterari che spaziano nel tedesco, nel francese e inevitabilmente addirittura in Dante, no? Che esprime la stessa idea. Ma cara Maria Milva, tu hai scelto una frase, perché l'ha scelta lei, a quanto ho capito, che in qualche modo sintetizza addirittura questo straordinario autore, che è Manilio, autore di questo poema didascalico, che ha come modello strutturale Lucrezio, quindi affonda le sue radici in un tentativo di esprimere concezioni filosofiche, ma mette in poesia, Manilio, l'astrologia. Bisogna dire non l'astronomia, non tanto l'astronomia, o meglio, il primo libro sì, in qualche modo presenta i contenuti astronomici noti nell'antichità, ma poi passa a presentare una nozione veramente molto interessante, in cui il testo si impregna molto di filosofia stoica e si lega all'idea della interpretazione dei segni che derivano dagli astri e che hanno un'influenza nella vita dell'uomo. Ovviamente noi rigettiamo da un punto di vista scientifico un concetto di questo genere, però da un punto di vista filosofico esprime un'idea molto interessante: non esiste un dominio del caos nella esistenza, nel cosmo, ma un'immensa architettura in qualche modo divina, una specie di organismo provvidenziale vivente in cui tutto è collegato.
1: E chiudiamo qui questa prima parte di Anima Latina. Grazie al professor Roberto Fusco che ci ha fatto compagnia.
0: Grazie a voi.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è collegato con noi oggi da Palermo padre Giuseppe Caruso. Buongiorno padre Caruso, felici di averla con noi.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Giuseppe Caruso, religioso dell'Ordine di Sant'Agostino e studioso di patrologia, è priore del convento e rettore della chiesa di Sant'Agostino a Palermo. Ha a lungo insegnato all'Istituto Patristico Agustiniano, di cui è stato preside fino al 2024 e continua la sua attività accademica collaborando con diverse università pontificie. I suoi studi si concentrano sulla letteratura cristiana antica con particolare attenzione ad Agostino, Girolamo, Origene e alle controversie legate al pelagianesimo. Con lei, padre Caruso, anche in occasione del viaggio del Santo Padre in Algeria, torniamo idealmente ai luoghi agostiniani per riflettere su una figura decisiva della tradizione cristiana. Partiamo dal latino di Agostino. Che tipo di prosa è la sua? Quale stile esprime?
1: Agostino ha una prosa, diciamo, classica, anche se di classicità ormai un po' invecchiata. Ha scritto Cesare Cantù che la sua prosa colorita, vivace, elaborata e di grande efficacia e lascia nel lettore, anche non asceta, evidentemente Cantù pensava non cristiano, profonda e durevole impressione. Quindi questo è un giudizio lapidario di Cesare Cantù. È una prosa classica, Agostino è un maestro di scuola, della scuola dell'antichità, e quindi è chiaramente, ha preso il suo latino dai classici. Ovviamente si iniziano a sentire dei costrutti non sempre eleganti, forse secondo la forma classica. Questo, a dire il vero, soprattutto nei sermoni, dove per proprio compiacere l'uditorio lui abbonda in giochi di parole, assonanze, che erano tutte cose che nella tarda antichità piacevano molto agli uditori. Diciamo è una prosa estremamente varia, e nelle confessioni è piegata a una profonda introspezione, nei diversi trattati teologici e invece è di un rigore che in qualche modo ha fatto scuola nella teologia latina di tutto il Medioevo. Nei sermoni sa anche piegarsi in qualche modo al bisogno di comprensione della gente. Peraltro lei mi interrogava sulla prosa, in realtà Agostino ha scritto anche un salmo abecedario contro il partito di Donato, perché ovviamente per coinvolgere la gente e catechizzarla in modo positivo era insegnare una poesia ritmata, e lì chiaramente non sono ritmi classici, sono ritmi popolari. Quindi Agostino sa piegare la lingua all'esigenza pastorale di comunicare un messaggio e formare il suo uditorio.
0: E come si spiega la sua sorprendente attualità, questa capacità di parlare con una voce che percepiamo ancora oggi come viva?
1: Quando mi fanno questa domanda, capita sia con Agostino sia con diversi altri autori dell'antichità di cui mi sono occupato, io rispondo sempre citando Italo Calvino, che nel suo libro Perché leggere i classici dà diverse definizioni di classico. Una che di queste, che secondo me è la più bella, recita: un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E se è vero per un libro, è anche vero per un autore. Agostino è un classico che non ha mai finito di dire quello che ha da dire, perché probabilmente parla alle corde più profonde della nostra umanità. E questo capita a diversi autori, non moltissimi, però sono autori che attingono in profondità a ciò che caratterizza il desiderio, l'aspirazione, la sofferenza del cuore umano, e per cui li si, in qualche modo riescono a risuonare con qualunque epoca. Agostino perché è attuale? Perché in fondo Agostino e tanti Agostini, ogni epoca ha percepito il suo, forse ne ha percepiti due contemporaneamente. Mi spiego, Agostino è il grande teologo che con la ragione cerca di capire nei limiti del possibile il mistero di Dio. Ricordiamo la leggenda del bambino con la conchiglia, che fu tanto cara anche a Papa Benedetto, che mise la conchiglia nello stemma, il bambino che vuole mettere l'acqua del mare in una buca con una conchiglia, e Agostino dice: ma è impossibile. Il bambino risponde: è anche per la tua mente impossibile contenere il mistero di Dio. Dio, ma c'è questo sforzo che viene apprezzato in molte epoche e forse anche oggi. Però c'è anche altro: Agostino è l'uomo che cerca il senso della sua vita, si chiede perché vivo, cosa devo fare per vivere bene. Questa è una domanda che potremmo chiamare esistenzialista, ma ovviamente di un esistenzialismo metastorico che non appartiene solo alla corrente dei prima metà del Novecento, ma che forse anche quella in cui siamo tuttora immersi, almeno in questa parte del mondo, forse lo eravamo fino a qualche tempo fa, forse oggi non ci si chiede neanche più il senso, ma questo non va bene. Ecco, Agostino è colui che si è chiesto perché vivo, come posso essere felice, sono davvero, probabilmente stavano già studiando. La quadriga di Arusiano, come la chiamò Cassiodoro, è formata da Cicerone e Sallustio e Virgilio e Terenzio. E quindi io credo che questi sono stati gli autori che Agostino ha dovuto necessariamente incontrare nella scuola, e in effetti lo vediamo spesso. L'incontro con Cicerone lo racconta lui stesso nel terzo libro delle Confessioni, no? Dovette leggere l'Hortensius di Cicerone, poi Sallustio, che è sicuramente presente, Virgilio, che viene citato continuamente dagli autori cristiani antichi di lingua latina, un po' a presente come noi ogni tanto per infiorettare il discorso citiamo un verso dantesco, ecco, loro citavano Virgilio, gli veniva naturale sotto la penna perché lo studiavano dettagliatamente, e poi Terenzio, il comico, che probabilmente ha regalato alla letteratura latina e alla tradizione latina quel tocco di umanità che tuttora ci commuove. Sicuramente Varrone e Seneca, che sono presenti nelle De Civitate Dei, Varrone ha avuto un ruolo molto grande nella formazione filosofica di Agostino, naturalmente insieme a Cicerone, e poi anche le opere dei neoplatonici, ovviamente tradotte in latino, le traduce Mario Vittorino e Agostino stesso ci dice che le ha lette. Interessante notare che Agostino ha questa formazione fortemente letteraria che diventava anche enciclopedica, perché spesso nel retore normale non c'era uno studio scientifico. Cosa sapevano i retori dei Vulcani? Quello che trovavano in Virgilio e nei commentatori di Virgilio. Però qui c'è un dato interessante: Agostino ha anche una sua cultura scientifica, perché sappiamo che Agostino era appassionato di astronomia / astrologia, e quindi probabilmente

0: aveva anche qualche lettura di manuali. Siamo nell'epoca di Agostino, è un'epoca di tanti manuali, di riassunti, di antologie, quindi c'è questa formazione letteraria, ma anche con interessanti aperture verso il mondo cosiddetto scientifico, soprattutto quello dell'astronomia, che era stata una sua passione, tanto che da giovane, come lui ci racconta, si era infatuato anche dell'idea di poter predire il futuro dalle stelle. Poi Agostino questo non lo crederà ovviamente più, ma resterà molto appassionato sul movimento degli astri e su queste questioni astronomiche. Lo si vede in alcune pagine molto belle del De Genesi ad Litteram.
1: Ringraziamo padre Giuseppe Caruso, agostiniano, priore del convento e rettore della chiesa di Sant'Agostino a Palermo, per averci guidato dentro la lingua e il pensiero di Agostino, una delle voci più alte della tradizione latina cristiana. Grazie, padre.
0: A voi.
2: Grazie a Sagimus, a padre Giuseppe Caruso, che è stato ospite della seconda parte della puntata odierna di Anima Latina e con le sue riflessioni sul latino di Agostino ci ha riportato un po' nella mente le immagini del recente viaggio di Papa Leone in Africa, che è cominciato proprio dai luoghi agostiniani in Algeria. Ma grazie non meno all'ospite della prima parte, il professor Roberto Fusco dell'ufficio Lettere Latine. Sed hic sermo noster finem habet, la 232esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Su RCN Radio Città Nuova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: violento scontro incrociato fra Russia e Ucraina, almeno

0: 4 le vittime per Mosca, compromesso l'approvvigionamento di acqua per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Unione Europea e Cina criticano gli Stati Uniti per i nuovi dazi. Bruxelles: in Europa non ci sono casi di lavoro forzato. Nuove norme in Italia per la punibilità dei minori. La capacità di intendere e di volere sarà sempre presunta. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviara. Attacchi su vasta scala da parte delle forze russe in Ucraina, che risponde prendendo di mira strategici poli industriali russi, provocando almeno 4 morti. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica denuncia che i combattimenti hanno compromesso l'afflusso di acqua ad alcune strutture della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Paola Simonetti.
1: I martellanti raid russi hanno preso di mira di nuovo Kiev, dove la popolazione terrorizzata ha cercato salvezza nei rifugi, mentre a Sloviansk, nella regione del Donetsk, non c'è stato scampo per almeno 4 persone rimaste uccise dagli attacchi. Prese di mira anche le infrastrutture portuali di Mykolaiv, dove è stata anche colpita una stazione di rifornimento di carburante. In risposta, le forze ucraine hanno mirato allo stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale, provocando 6 vittime e 26 feriti. Desta preoccupazione intanto la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia nel settore occupato dai russi dell'omonima regione ucraina. Gli scontri avrebbero interrotto, stando a quanto rilevato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'approvvigionamento idrico di alcune strutture della centrale. Sullo sfondo il fallimento dei negoziati di pace dell'agosto 2025 in Alaska, riconosciuti dalla stessa Russia, ma di cui il ministro degli esteri russo Lavrov attribuisce la responsabilità a Stati Uniti e Ucraina.
0: Cambiamo scenario, non siamo d'accordo con le premesse che hanno generato i dazi USA, lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paola Pigno, critiche anche dalla Cina e dal Regno Unito, ci aggiorna Alessandro Guarasci.
2: La UE controbatte le accuse di Trump. Gli USA infatti hanno annunciato dazi compresi tra il 10 e il 12,5% sulle importazioni provenienti da paesi partner commerciali, 60 responsabili, dicono gli USA, del 99% delle importazioni statunitensi. In sostanza questi paesi vengono accusati di non aver applicato in modo adeguato i divieti sui prodotti realizzati tramite lavoro forzato. Per l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas, se confrontiamo le nostre leggi sul lavoro con quelle degli USA, noi abbiamo ferie retribuite, ottime condizioni di lavoro per i nostri dipendenti, quindi la posizione degli Stati Uniti non è fondata. Netta anche la Cina, le guerre tariffarie commerciali non servono agli interessi di nessuna parte, afferma il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. I dazi non comportano cambiamenti per il Regno Unito, sostiene un portavoce del governo di Andy Burnham, commentando appunto l'iniziativa di Washington. Infatti c'è un tetto del 10% al business britannico in base a un accordo privilegiato con gli Stati Uniti.
0: Circa 6.000 marittimi rimangono bloccati a bordo di centinaia di navi impossibilitate a lasciare in sicurezza il Golfo Persico attraverso lo stretto di Hormuz, lo riferisce l'Organizzazione Marittima Internazionale, che ha predisposto un piano per consentire l'evacuazione. Intanto il numero di navi che attraversano lo stretto di Bab el-Mandeb è sceso a 12 nelle ultime 24 ore. Prima della guerra vi transitavano circa 65-70 navi al giorno. Ricostruire Gaza costerà 71,4 miliardi di dollari, ovvero 7 volte il costo totale di tutte le ricostruzioni successive a ogni grande offensiva militare sulla striscia degli ultimi 20 anni. È l'allarme lanciato da Oxfam in un nuovo rapporto. Stefano Leschinski ne ha parlato con Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
3: Il perché purtroppo è facile dirlo, le immagini insomma ci hanno attraversato in questi quasi 3 anni non lasciano dubbi. La striscia è stata praticamente rasa al suolo, quasi la totalità degli edifici residenziali, le strade, le reti elettriche, reti idriche, reti fognarie, è tutto da ricostruire. Ci sono poi tutti anche i danni di carattere psicologico e sociale.
4: Esattamente, non sono solo le infrastrutture che devono essere ricostituite, sì. Non è una ricostruzione che noi che viviamo oggi riusciremo a vedere completata.
3: Serviranno generazioni, perché sono state distrutte tutte le università, molte delle scuole, quasi tutti i luoghi di culto, i centri sportivi, quindi anche quelli che sono gli snodi di aggregazione che creano l'identità di un popolo non esistono più, ci vorrà moltissimo tempo.
0: Il capo di Stato Maggiore dell'IDF israeliane ha reso noto di aver ordinato il rafforzamento delle truppe in Cisgiordania in seguito a un attacco questa mattina in cui un israeliano è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in seguito a un presunto assalto da parte di palestinesi durante un'escursione nell'insediamento di Avat Gilad, uccisi anche 4 palestinesi a sud-est di Nablus. Cambiamo nuovamente scenario e andiamo in Italia. Sta facendo discutere la norma approvata dal governo ieri sera che rivede l'impunibilità per i minori tra i 14 e i 18 anni che fanno reati. In sostanza è prevista una presunzione di capacità di intendere e di volere per chi ha più di 14 anni. Il governo ritiene che un quindicenne abbia la stessa consapevolezza di un 19enne quando fa qualcosa in bene o in male. Alessandro Guarasci ne ha parlato con il cappellano dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano, Don Claudio Burgio.
5: I ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi a volte, non riescono a percepire la gravità dei loro reati. Credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza. Chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza a volte, è una questione di affermazione di sé.
2: Come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
5: Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo. A volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.
0: In Spagna, oltre ai gravi incendi nella regione di Madrid e ad Avila, che hanno richiesto l'intervento diretto del governo nazionale, sono in corso 9 incendi di gravi entità. In Francia, invece sono circa 63.000 le persone evacuate per gli incendi a sud di Bordeaux. Utilizzare il tempo dell'estate per vivere il Vangelo della pace e della misericordia, il consiglio di Leone XIV a un lettore della rivista Piazza San Pietro, pubblicata questa settimana. Tiziana Campisi.
6: Le vacanze siano spazio di sospensione dalle occupazioni e dalle preoccupazioni nel quale poter vivere esperienze autentiche di amicizia e di condivisione. È l'auspicio del Papa che, offrendo una riflessione sul periodo estivo, tempo di ferie e viaggi, rivolge anzitutto il suo pensiero a chi ha problemi economici, ai malati, alle persone in lutto, a quelle che hanno perso fiducia nella vita e alle vittime delle guerre, dell'odio, del terrorismo e della violenza. Il pontefice non dimentica i perseguitati a causa della fede e della giustizia, i detenuti, chi non ha lavoro o casa, ai migranti e ai cristiani augura che il periodo estivo possa essere un'occasione per fruttuose esperienze sociali e religiose. Incoraggia poi i gesti di solidarietà a Leone XIV, in particolare per i più fragili, le famiglie a non lasciare soli gli anziani e i volontari ad impegnarsi per portare umanità e speranza ai sofferenti. Infine un vademecum: durante le vacanze evitiamo eccessi, sprechi, materialismo e consumismo ed educhiamoci alla sobrietà, scrive il Papa. Anche le vacanze siano coerenti con uno stile cristiano di vita.
0: In chiusura alla cultura, Gabriele Nicolò ci parla del dipinto del Rinascimento, Orazione nell'orto, di Giovanni Bellini.
7: È spoglio, non ravvivato da accese forme di vegetazione, l'orto raffigurato dal pittore. Non poteva essere altrimenti, trattandosi di quello in cui Gesù, prima della passione, eleva una preghiera al cielo. La tela si ispira alla composizione di Andrea Mantegna sullo stesso tema del 1455. L'ispirazione non comporta, tuttavia, una identificazione con il modello. L'opera di Mantegna ha un tratto rude e rivela pennellate brusche, quasi aggressive. Quella di Bellini è più levigata. Il paesaggio sfuma in dolci colline degradanti all'orizzonte. Questa impostazione più discreta non toglie incisività al dipinto, in cui si evidenzia la solitudine di Gesù. I tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, sono infatti rappresentati addormentati. Altamente simbolico, dunque, è il loro sonno, mentre Gesù affronta la fatidica ora della prova.
0: Da Michele Raviar e Damiano Capri in regia è tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 15:00.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, la guerra nel Golfo, 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti e 5 i feriti, esplosioni e fumo vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. A Gaza 2 persone uccise in un raid israeliano e la situazione per la popolazione nella striscia resta drammatica.
2: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 2.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato dell'analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema è l'accesso al cibo nella striscia 9 mesi. Cessate il fuoco, gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, sale 10 vittime, un centinaio di feriti. Il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev: almeno 6 persone sono morte in seguito invece a un attacco ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito la casa in cui viveva Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto domenica durante un intervento della polizia. Secondo quanto appreso, sono stati sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Oggi l'autopsia cruciale per capire le cause del decesso. Un operaio di 18 anni è morto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi, l'86,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, al top delle preferenze il mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia della parrocchia Santissimi Fermo e Rustico di Caravaggio, frequenza 92.20. Oggi è venerdì 24 luglio, io sono Betty, il santo di oggi è Santa Cristina di Bolsena e San Charbel. Vi leggerò qualcosa.

Il campo in montagna e inizio campo scout, il reparto a Pian dei Resinelli. 8:30 messa in parrocchia, alle 16 prove dei battesimi in parrocchia, alle 17 le confessioni in penitenziaria, 17:20 il Santo Rosario in parrocchia che lo potete ascoltare da questa radio, alle 18 messa a Masano, Vidalengo, Misano e alle 18 messa in parrocchia qui a Caravaggio e si ricorderanno i defunti Nino e famiglia Gelmi e Sapelli, Nanda e Felicita Manfredoni, Galbiati Luigi, Uberti Nellida. Domenica 26 luglio, 17ª domenica del tempo ordinario. Alle 8 messa a San Pietro, 8 a Misano, 8 a Masano, 9:30 in parrocchia e si ricorderanno i defunti Pierangelo, Maddalena, Giovanni e Amalio, 9:30 a Calvenzano alla casa di riposo Immacolata, alle 10 a Vidalengo, 10:30 a Masano, 10:30 a Misano. Alle 11 in parrocchia e si ricorderanno i morti del Propopolo più ricordo di Don Maurizio De Vincenzi. Alle 11 matrimonio a San Bernardino, Galbusera Gigatti. Alle 16 celebrazione di un battesimo in parrocchia e alle 18 la messa a San Bernardino e si ricorderà il defunto Rondelli Faustino. Ricordo inoltre la colletta per il Venezuela che domenica verrà fatta la raccolta per aiutare la situazione del Venezuela dopo il terremoto, come indicato dai nostri vescovi. E poi, se mi date il tempo di cercare, volevo dare un messaggio, un avviso, che però devo cercare sul mio telefonino e se mi date un attimino di pazienza. Ok, trovato. Allora, la città di Caravaggio sarà protagonista della puntata di Borghi d'Italia, che andrà in onda su TV 2000, canale 28 del digitale terrestre oppure 157 di Sky, sabato domani alle 12:15 circa e verrà replicato domenica 26 luglio alle 6:20 e domenica 2 agosto alle 12:15. Chi non ha la televisione che lo potrà ascoltare anche in radio. Domenica 26 luglio alle 2 su Radio In Blu, cioè qua, e alle 17 su Radio Vaticana Italia. E buona visione, per cui ecco chi lo può vedere. Ecco, e RCN trasmette Borghi d'Italia in replica il martedì sera alle 21:28. Ok, vi ho detto tutto. E adesso volevo farvi ascoltare un canto tratto dal Gem Verde, La coperta del mondo. E poi passo a leggervi qualcosa del santo di oggi, di San Cristina da Bolsena.

Bene, e adesso vi leggo il santo di oggi, Santa Cristina di Bolsena, tratto appunto dal santo di oggi. Cristina nacque sulle rive del lago di Bolsena, dove suo padre Urbano era governatore. Quest'uomo era mortale nemico dei cristiani e si può dire che non passava giorno senza che ne avesse qualcuno al suo tribunale. Dalle risposte dei martiri, Cristina apprese le prime verità della fede. Istruita poi più profondamente da alcune pie donne, divenne un'ardente cristiana. La buona giovane non parlò di ciò al padre, ma un giorno, presa da compassione, alla vista di un gruppo di poveri che le chiedevano l'elemosina, spezzò tutti gli idoli d'oro e d'argento di suo padre e li distribuì ai poveretti. Urbano, che già notava da qualche tempo il mutamento della figliola, alla notizia portatagli dai servi, si confermò nel dubbio che essa fosse cristiana e, pieno di collera, la fece chiamare. «È possibile, le disse, che la tua mano si sia azzardata a spezzare i nastri di immortali? Saranno da burla», rispose Cristina, «se una povera fanciulla li può fare in pezzi. Lascio, padre mio, queste favole irragionevoli». «Ho inteso», riprese Urbano, «tu sei cristiana, come già dubitavo». Ma ti farò pagare caro il sacrilegio. Sì, sono cristiana, rispose Cristina, e niente potrà strapparmi la fede, perché Gesù Cristo mi assiste. Il padre crudele la fece battere con verghe e chiudere in prigione. Mandò i parenti più prossimi perché la piegassero ai suoi voleri, ma nulla ottenne. La condannò al fuoco e alla ruota contemporaneamente, ma Cristina non ne riportò alcun danno. Ordinò che fosse gettata nel lago con un sasso al collo, ma essa tornò salva a riva. Nella notte seguente il padre morì. Il nuovo governatore, pure idolatra, inventò nuovi tormenti per martirizzare Cristina, ma vedendosi sempre vinto, giudicò meglio liberarla. Succedutogli il preside Giuliano, la martire fu di nuovo arrestata e condannata al fuoco, ma rimasta illesa per miracolo, fu fatta penetrare nella gabbia dei serpenti. Poi le fu strappata la lingua. E finalmente condannata a essere trafitta con le frecce. La martire pregò il Dio a volerle finalmente concedere la corona del martirio e alle prime frecce scoccate dagli arcieri, l'anima di Cristina salì al cielo a ricevere il premio delle tante battaglie vinte. Venne seppellita a Bolsena, nella chiesa a lei dedicata. E nel 1880 Giovanni Battista De Rossi ne scoperse il sepolcro che conteneva ancora una parte delle sue reliquie. Altre reliquie della giovane martire sono a Palermo e a Roma in Santa Maria Maggiore. Vi faccio ascoltare ancora un brano musicale del Gen Verde, del CD La coperta del mondo. E poi passo a leggervi la vita di San Carlo Acutis.

Bene, e adesso continuo a leggervi la vita di San Carlo Acutis. Siamo arrivati proprio alla fine della sua vita e vi leggo quando le campane suonano a festa, la vita controcorrente di San Carlo Acutis, scritta da Don Michele Munno. Siamo arrivati al capitolo 14, La sveglia. Offro tutte le sofferenze che dovrò patire al Signore, per il Papa e per la Chiesa. Offro la mia vita per il Papa e per la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso. Carlo trascorre l'estate del 2006 a preparare la presentazione di un video con le proposte di volontariato per gli studenti dell'Istituto Leone XIII. È un lavoro a cui tiene in modo particolare. L'appuntamento per la proiezione è il 4 ottobre. Ma lui non può andare, perché proprio nei primi giorni di ottobre si ammala. La nonna materna racconta: l'ultima passeggiata con Carlo fu domenica 30 settembre, nei boschi di Venegono Inferiore. Stava bene. Gli era venuta una piccola macchiolina rossa presso l'occhio, ma non ci preoccupammo. A sera gli venne la febbre e la mattina dopo, lunedì 1 ottobre, chiamammo la dottoressa, che non diede peso alla cosa, pensando fosse l'influenza che aveva colpito metà della sua classe. Martedì sera 2 ottobre gli si gonfia leggermente la gola e pensavamo fosse una parotite, anche perché Carlo non aveva avuto quella malattia infettiva. In quei giorni ci stranì e ci colpì molto una frase che Carlo disse: «Offro la mia vita per il Papa e per la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso». Io commentai con «Ahie», come per dire, esageri un pochino. Ricordo che diceva spesso al domestico Rajah: «Io non vivrò a lungo». Sono parole che mi hanno sempre impressionata. C'è da dire che proprio in quei giorni, negli Stati Uniti d'America, emergono le questioni legate alla pedofilia e Carlo si rattrista molto e comincia a pregare per tutto questo. Sicuramente, quando dice la frase «offro la mia vita per il Papa e per la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso», ha ben presente la questione pedofilia. Dopo la morte, inoltre, i suoi genitori trovano un video risalente a circa 2 mesi prima in cui Carlo, filmandosi, dice: «Ho messo su 70 kg e sono destinato a morire». Tra l'altro, fin da quando era piccolo, diceva che sarebbe morto per una vena rotta, cosa che in effetti avvenne, poiché la causa della sua morte fu un'emorragia cerebrale. Pesava proprio 70 kg quando si ammalò. In passato era già accaduto qualche episodio in cui aveva detto delle cose senza rendersene conto che poi si verificavano. La nonna continua così il suo ricordo di quei giorni. Mercoledì 3 ottobre chiamiamo la dottoressa che diagnosticò la parotite, consigliandoci di tenerlo riguardato. Giovedì 4 Carlo si alzò e fece pipì con un poco di sangue. Ci preoccupammo e la dottoressa, chiamata al telefono, disse di portare l'urina per fare un'analisi, che non rivelò nulla. Venerdì 5 fu stazionario, mentre sabato 6 ottobre si manifestò un'astenia generale. Non si muoveva, era stanco. Telefonammo a un amico medico che ci consigliò di portarlo alla clinica De Marchi, dove subito gli diagnosticarono la leucemia promielocitica di tipo M3, una leucemia silente
che esplode improvvisa. I medici gli dissero quale fosse la sua malattia e lui rispose: «Il Signore mi ha dato una sveglia». Lo disse con una serenità che mi impressionò. È domenica 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, e giorno in cui si recita la supplica in onore della Madonna di Pompei. Dopo poco lo portano in terapia intensiva e gli mettono in testa uno scafandro di plastica, il casco che facilitava la respirazione, per facilitarlo nella respirazione. Gli dà molto fastidio perché lo impedisce nei movimenti per espettorare bene. Alla mamma è permesso di rimanere con lui solo fino a luna di notte. Carlo vuole recitare il rosario, anche se non riesce a parlare bene a causa dello scafandro. Quando la mamma si allontana, Carlo rimane solo. I genitori raccontano anche che ogni anno a Milano, il 31 dicembre, c'è l'usanza di fare la pesca del Santino, il santo dell'anno. In quell'occasione Carlo pescava sempre dei big, Maria, Gesù. In famiglia scherzano su questa cosa, dicendogli che è troppo raccomandato. All'ultima pesca, chissà perché, per la prima volta, Carlo pesca Sant'Alessandro Sauli, vescovo barnabita, patrono della gioventù studentesca, che si festeggia l'11 ottobre. Proprio quel giorno, l'11 ottobre 2006, si verificherà la morte cerebrale e il cuore di Carlo smetterà di battere l'indomani. Inoltre, la clinica dove sarà ricoverato in un primo momento la De Marchi si trova proprio di fronte alla chiesa dei Barnabiti, dove sono custodite le reliquie del santo. Si potrebbe parlare di semplici coincidenze, ma è difficile non vedervi un qualche disegno superiore. All'indomani il dottore che lo seguiva lo fece trasferire all'ospedale San Gerardo di Monza, dove c'era un centro specializzato per quel tipo di leucemia. Ancora la nonna ricorda: il giorno dopo fu portato a San Gerardo di Monza e lui disse alla sua mamma: «Mamma, ricordati che da qui non esco vivo», e chiese di ricevere l'unzione dagli infermi. Qui praticano a Carlo una speciale lavanda del sangue per separare i globuli rossi dai globuli bianchi. L'operazione non riesce benissimo. Mi fermo e vi faccio ascoltare ancora un brano del Gen Verde.

Bene, continuiamo a leggere. Leggo, finisco il capitolino. I medici, le infermiere e le persone che gli sono vicine, anche solo per pochi istanti, all'ospedale restano colpiti dal coraggio e dalla serenità con cui affronta la malattia. Nonostante i dolori lancinanti, ai medici che gli chiedono come sta, risponde con un sorriso disarmante. C'è gente che soffre molto più di me. La mamma e la nonna non si allontanano mai da lui. All'infermiera che lo assiste durante la notte, Carlo dice: Non svegli la mamma che è stanca e si preoccuperebbe di più. Commuove ripercorrere gli ultimi giorni e le ultime parole di questo ragazzo, così malato eppure così coraggioso. Nei giorni del ricovero, mentre la malattia fa il suo corso inesorabile e lui percorre il suo calvario, dalla sua bocca escono solo parole di gioia, gratitudine e coraggio, segno di un amore che il ragazzo, come ogni giorno della sua vita, ridona instancabilmente a chiunque gli è vicino. Il sentimento prevalente, anche nel momento della sofferenza più grande, è l'amore. In questo modo Carlo si prepara a scrivere un bel finale per la sua storia. Una delle infermiere ricorda: Erano anni che non vedevo un paziente in quelle condizioni. Mi domandavo come facesse a non lamentarsi dal dolore, visto che aveva gambe e braccia gonfi e pieni di liquidi. Se gli chiedevi hai dolore, lui rispondeva che era sopportabile. Il momento per me più incredibile è stato al ritorno dalla radiologia, dove era stato trasportato in barella. Gli dissi: Mi sembra che tu stia meglio. E lui, spalancando gli occhi e facendo un sorriso, risponde: Sì, sto meglio. Poi ha cercato di aiutarsi da solo nel passaggio dalla barella al letto del reparto, pur di evitare a noi una fatica eccessiva. Il giorno successivo, alle 14, le colleghe del primo turno lo stavano mettendo nello scafandro. Entrai in camera mentre un dottore gli domandava: Come ti senti? E Carlo rispose: Come sempre, bene. Dopo mezz'ora era in coma. Carlo è uno di quei pazienti con cui rimani poco a causa delle complicazioni che insorgono, ma che ti lasciano dentro un grande amore e, nonostante la situazione, un senso di pace che non sai spiegarti perché non proviene dal fatto che sei un professionista che ha fatto il possibile per lui. Proviene proprio dal suo ricordo e da quanto tu ti senta fortunata per averlo conosciuto. Mi fermo qui e venerdì finiremo questo capitoletto inerente proprio alla fine della sua vita. E adesso, prima di leggervi alcuni articoli del giornale di Treviglio, vi faccio ancora ascoltare un canto del Gen Verde e poi niente, la lettura del giornale.

Bene, e adesso vi leggo i trafiletti del giornale di Treviglio. In prima pagina troviamo Treviglio, amara sorpresa per i condomini di uno stabile in via Terni. L'amministratore è irreperibile. Dal conto corrente spariscono 50.000 euro. Le stesse famiglie erano già state raggirate in passato da un altro professionista. Indagano i carabinieri. Caravaggio, lite all'Iperal, si sfiora la maxi rissa. Questioni di soldi, quelle che con ogni probabilità sono all'origine della lite tra due cittadini di origine egiziana, avvenuta nel parcheggio dell'Iperal, che ha rischiato di degenerare in una maxi rissa. E sempre a Treviglio, ultimatum alla ECB. L'azienda ha tempo fino a novembre per risolvere il problema delle puzze. Faradadda, il Fara Rock suona in memoria di Osvaldo. Il paese piange Osvaldo Anziutti, storico volontario del Fara Rock, scomparso domenica scorsa in un incidente stradale. Gli organizzatori gli hanno dedicato la serata conclusiva di lunedì. Invece Bariano, in festa per 100 anni di Maria Fiorati. Paese in festa per Maria Fiorati. Per celebrare la ricorrenza, il comune di Bariano ha dedicato un messaggio di auguri pubblicato sui propri canali istituzionali. E a Treviglio, l'auditorium in memoria di Bonaccina. L'auditorium della BCC Karate Treviglio di Via Carcano verrà intitolato all'ex presidente Gianfranco Bonaccina. La cerimonia si terrà lunedì 27 luglio. E l'ultimo, la ex discoteca sulle ceneri del Capriccio arriva la Lidl. La mitica discoteca Capriccio di Arcene potrebbe diventare un supermercato. La grande catena tedesca Lidl avrebbe messo gli occhi sullo storico locale. E adesso entro all'interno. All'interno sapete che non è che leggo tutto, leggo solo alcuni i trafiletti. Bergamo, Piazza Vecchia Verde 26, dalle piante agli specchi. La città si prepara ad accogliere la 16ª edizione del Landscape Festival, i maestri del paesaggio, in programma dal 4 al 20 settembre. E verranno quest'anno, ci sarà l'installazione di volumi fioriere specchianti a due facce per creare un dialogo tra la dimensione istituzionale della città e il suo tessuto commerciale. Da un lato il verde dialoga con i dehors, dall'altro la superficie liscia riflette la storia e porta la firma della paesaggistica e garden designer Cristina Mazzucchelli. E rispetto ai rincari, fare il pieno è diventato una tassa occulta. Da inizio luglio il prezzo al litro di benzina e gasolio è tornato a crescere e l'inflazione tendenziale a Bergamo a giugno ha toccato il 2,8%. E sempre da Bergamo, treni in ritardo, aumenti puntualissimi, 4% in

più. Per gli abbonamenti annuali dei pendolari per Milano altri 32 euro, più cari anche i biglietti singoli. Ancora scioperi e disagi nei prossimi giorni. La giunta regionale, sconfessando il consiglio, ha deciso adeguamenti anche per i bus, ma i rincari saranno decisi dalle agenzie TPL. E poi c'è il grazie del turista polacco derubato. Siate orgogliosi dei vostri carabinieri. Come estrema destrezza hanno derubato un turista sull'autobus della linea 1 che porta in Città Alta, ma sono stati colti con le mani nel sacco, o meglio nello zaino, dai carabinieri. Due cittadini cubani di 28 e 33 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in flagranza di reato nel pomeriggio di lunedì 20 luglio. E sempre a Bergamo, RSA e badanti, a Bergamo gli over 65 sono al verde. I numeri fotografano una trasformazione demografica ormai strutturale. Su circa 1,2 milioni di residenti, gli anziani sono oltre 230.000. E la FNP CISL dice che la crescita del bisogno di assistenza è molto più rapida della capacità economica e organizzativa delle famiglie e della risposta del sistema pubblico. E sempre a Bergamo, che festa, i 60 anni di Da Vittorio da Mille e una Notte. Alla Cantalupa la famiglia del Tristellato ha celebrato insieme a 1.100 ospiti. E poi abbiamo a Suisio il ritorno a casa di Alice, un dolore immenso. 11 anni è annegata in una piccola piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. I capelli le si sono incastrati nel bocchettone. L'allarme di un bambino, ma era tardi. Susio si ferma per l'ultimo saluto alla sua cavallerizza, che sognava di partecipare ai campionati europei. La famiglia ha donato gli organi. Un attimino che guardo Caravaggio. Vediamo cosa c'è. Allora, lite all'Iperal, arrivano amici e parenti e scoppia il caos. 21enne in ospedale. E poi la notte bianca sfida il meteo e vince. Un successo. Musica dal vivo, buona cucina, giochi per i più piccoli, bancarelle con tutto un po'. Luce e colori, ingredienti che hanno acceso l'evento organizzato sabato scorso dall'Associazione Commercianti in collaborazione con l'amministrazione comunale. E non sono state certo poche gocce di pioggia a scoraggiare le centinaia e centinaia di persone che hanno affollato le vie del centro con tanta voglia di stare insieme. E invece a Vidalengo arriva il potenziamento della fibra ottica. Partiti gli scavi per il potenziamento della fibra ottica a Vidalengo. Buone notizie per la cittadinanza, che lo scorso dicembre, durante un'assemblea del comitato di frazione, aveva protestato vivacemente per la difficoltà di collegamento a internet in alcune zone del paese. E per ultimo vi leggo la città protagonista dei Borghi d'Italia su TV 2000. Domani, sabato 25 luglio, la città sarà protagonista della puntata di Borghi d'Italia in onda su TV 2000, canale 28, alle 12.15 circa, e in replica domenica 26 luglio alle 6.20 e domenica 2 agosto alle 12.15. E ci sarà anche nella versione radio
domenica questa alle 14 su Radio In Blu, cioè la nostra radio, e alle 17 su Radio Vaticana Italia. Come sono arrivata alla fine della nostra ora, allora, come al solito, vi chiedo una preghiera per tutti i malati che conosciamo e che non conosciamo, che sono a caso negli ospedali, e per la pace nel mondo, perché ce n'è proprio bisogno. Io vi auguro una buona serata, un buon fine settimana. Vi lascio con l'ultimo canto del Gen Verde e poi, per chi vuole, ci vediamo venerdì prossimo. E alla fine del canto vi collego con RCN Radio Cittanova in Blu. Buona serata a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Elena Seno. Si infiamma sempre di più la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti due israeliani, un soldato e un colono, e quattro palestinesi. Le forze di difesa israeliane annunciano un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. Intanto ancora attacchi statunitensi oggi contro l'Iran ed esplosioni si sono registrate vicino all'aeroporto di Erbil, che ospita truppe americane. La guerra in Ucraina è salito a 10 vittime e un centinaio di feriti, il bilancio del pesante raid attribuito alla Russia nella regione di Kiev. Spagna e Francia, nella morsa degli incendi, entrambi i paesi hanno chiesto a Bruxelles l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte all'emergenza.
2: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Caferré nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porche, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: In corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, perquisita anche la casa del 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un intervento della polizia. Non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Un escursionista è morta oggi dopo essere caduta da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2.400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Un operaio di 18 anni è deceduto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. E a Roma, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi. L'87,6% sceglierà di rimanere in Italia. Al top delle preferenze le località di mare e il mese di agosto. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi abbiamo nostra ospite, Suor Solange, che è una lavoratrice missionaria dell'Immacolata. Benvenuta.
1: Grazie, signor Rosario.
0: E dunque, volevamo un po' parlare proprio di questa vostra identità, no? Di questa vostra identità carismatica e spirituale. Come nasce l'associazione, allora, delle lavoratrici missionarie dell'Immacolata?
1: La nostra associazione è nata a Parigi nell'anno 1950, dopo la richiesta dell'arcivescovo di Parigi, il cardinale Emanuele Suiar, che voleva una forma di apostolato per evangelizzare il mondo operaio che si staccava dalla Chiesa. Il nostro fondatore quindi ha iniziato a radunare i primi giovani donne, il quale volevano vivere una consacrazione religiosa proprio pur rimanendo in mezzo a queste mondo del lavoro.
0: Il vostro fondatore, padre Marcel Roussel, no?
1: Sì, sì.

0: modella di vita consacrata, virginale e sponsale. Santa Giovanna d'Arco è per noi il modello di vita consacrata nel cuore del mondo. Il brano evangelico dell'incontro di Gesù con la donna samaritana è il fondamento della nostra missione. In qualsiasi attività cerchiamo a riprodurre un tale incontro. In questo modo partecipiamo all'opera di redenzione di Gesù Cristo.
1: E dove è possibile incontrarvi? Quali sono le attività che voi svolgete? Intanto qui a Roma, no? Per chi avesse il piacere di, e vi assicuro che è un piacere enorme, perché insomma io ci sono stato, ma anche poi in generale nel mondo.
0: Qui a Roma abbiamo il ristorante O Vive in via Monterone 85. E rivolgiamo anche il servizio alla chiesa Sant'Eustachio e anche nella una casa delle Domus Vaticana.
1: Sì.
0: E in mondo, negli altri paesi, abbiamo per esempio le case d'accoglienza, abbiamo le orfanico.
1: Orfanotrofi, sì.
0: Abbiamo anche un apostolato apostolica nelle favelas e abbiamo anche il centro di formazione per le giovani donne.
1: Io volevo ricordare che la vostra associazione è nata appunto come associazione nel 1950, ma da pochi anni, dal 2020, l'associazione è stata eretta a società di vita apostolica. E adesso c'è un appuntamento, vogliamo darlo per domenica prossima?
0: Sì, perché il 16 di luglio scorso ci sono 7 consorelle che hanno fatto l'offerta definitiva all'amore misericordioso di Dio e qui a Roma ci sono 2 che erano con loro perché lo hanno fatto in Francia e domani prossima abbiamo la messa di ringraziamento presso la chiesa di Sant'Eustachio alle ore 10:30.
1: E quindi chi volesse partecipare a questo momento di festa,
0: sì,
1: questo momento così gioioso,
0: certo.
1: È invitato.
0: Siete
1: appunto
0: anche invitato
1: per domenica 26 luglio. Grazie intanto dell'invito, grazie a Suor Solange di essere stata con noi ed averci parlato appunto delle lavoratrici missionarie dell'Immacolata.
0: Grazie, signor Rosario.

0: E adesso parliamo di un festival che si apre proprio oggi, che abbiamo seguito anche nelle scorse edizioni e andrà avanti fino al prossimo 2 agosto. Si tratta della quarta edizione di Liberare la Bellezza Festival. È una rassegna culturale diretta anche quest'anno da Alberto Di Giglio, che si tiene al Giardino degli Amici dell'Orto di Todi. Alberto Di Giglio è con noi al telefono. Buongiorno Alberto e benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, grazie di questa amicizia, di questa disponibilità che ci fa sempre piacere, grazie.
0: Allora, perché hai intitolato un festival alla bellezza e che senso ha proporla ancora a Todi poi?
1: Devo fare una confessione adesso, visto che me lo chiedi così, è stato un passaggio un po' critico, nel senso che si avvertiva proprio in maniera viscerale un imbarbarimento e anche un silenzio assordante di quanti magari dovevano essere testimoni della coerenza, della autenticità, dell'amicizia, insomma. E in quel contesto, in quella cornice, in questa città, è nato veramente un momento decisamente, direi proprio critico. Quindi dopo riflessioni, dopo anche momenti di preghiera, è tornato come un martello liberare la bellezza. Questa cosa tornava in continuazione esattamente il Sabato Santo di 3 anni fa. E da lì è nata il nome dell'associazione, il nome del festival, che è una sorta di, diciamo così, non semplicemente un titolo bello, efficace, che vuole sfruttare la parola bellezza, ma una necessità proprio vitale, esistenziale. E quindi attraverso le esperienze passate dei rassegni, dei festival che abbiamo fatto anche qui a Todi soprattutto, ma anche a Roma, a Perugia, abbiamo sentito questa necessità di essere noi gli artefici di una liberazione della bellezza, liberando prima naturalmente quella che è dentro di noi, attraverso appunto un atto di responsabilità, un atto appunto di coerenza con quello che diciamo e facciamo. Uh-huh. E quindi è nato è uscito questo nome, questa associazione Liberare la Bellezza, è diventato un festival nel quale molti hanno aderito all'inizio, abbiamo avuto delle voci veramente amiche e delle quali siamo molto grati, che hanno testimoniato, ci hanno dato veramente una testimonianza per far in qualche modo sentire declinato secondo il proprio stile e la propria sensibilità il tema della bellezza, da Davide Rondoni, da Pupi Avati, signor Marco Frisina, artisti, poeti, e quindi abbiamo in qualche modo intercettato qualcosa che era già pronto, ma aspettava semplicemente di essere in qualche modo riconosciuto. E quindi da lì poi abbiamo fatto il primo programma, ma non è un semplice programma, vabbè, fai una rassegna, mettiamo 5 film, 5 incontri, 2 interviste, tutto quello che avviene in qualche modo è un po' una testimonianza in prima persona, l'autore, il regista, il musicista, si mette in gioco, ci mette se stesso, diciamo, ci apre la sua anima. È un po' questo, un condividere questa bellezza interiore che ci abita e condividerla quindi con un pubblico. E anche questo giardino dove ci troviamo adesso raccolto, forse il posto più piccolo di Todi dal punto di vista delle attività esterne, ma raccolto e molto suggestivo. Uh-huh. Qui abbiamo fatto il Cantico dei Cantici, abbiamo fatto il Canto di Jacopone, abbiamo fatto veramente moltissime serate che hanno lasciato il segno.
0: Certo.
1: E su questa traccia, su questo percorso, approda questa quarta edizione che appunto comincia questa sera.
0: Parliamo quindi proprio degli appuntamenti, intanto proprio vorrei dire più che degli appuntamenti, degli incontri che quest'anno vengono proposti.
1: Questa sera replichiamo, riproponiamo due delle cose più belle che abbiamo vissuto lo scorso anno qui. E dice: ma come, sta cosa l'hai già fatta? Sì, però una cosa è nuova se tu l'ascolti con occhi, la vedi con occhi nuovi e l'ascolti con orecchi nuovi e con anche una disposizione interiore. Proponiamo questa sera un concerto spettacolo del bravissimo Riccardo Leonelli con Emanuele Cordeschi, che interpretano e declinano attraverso il canto, la canzone, la teatralità, Maria di Nazareth da Dante Alighieri fino a Fabrizio De André. Emozioni fortissime, uno spettacolo di una bellezza veramente. Io ho sentito lo scorso anno l'esperienza vera della bellezza liberata. Un altro momento, è sempre un altro momento musicale, ci sarà il 1° di settembre con un gruppo musicale il cui organico è parte di Roma e parte di Perugia, che si chiama Il Mio Canto Libero, e il gruppo 70 volte 7. E il Agostino
0: Costa. Stai parlando del 1° di agosto, no?
1: Il 1° di agosto, certo, che è un po' il leader e il portavoce di questo. Praticamente lui ha intercettato Ligabue, Vasco Rossi, gli U2, Battisti, Mannoia, Elisa, Mengoni, Necker, Renato Zero. Tutte queste canzoni diventano un atto di fede condiviso, una preghiera, e diventa praticamente tutto con un filo rosso che accompagna tutto questo percorso. E posso assicurare, è stata un'emozione meravigliosa. Poi, essendo presente nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, quest'anno non poteva mancare, diciamo, una proposta francescana e con il cinema, e siamo stati anche fortunati perché il grande regista polacco Lech Majewski, che è un nostro amico di Liberare la Bellezza, è stato con noi anche in altre edizioni, verrà qui a Todi domani sera ad anticipare alcune scene del suo ultimo film La Leggenda di San Francesco. Tutto sarà preceduto anche dalla presentazione di un libro, Francesco al cinema, di Arnaldo Casali. Anche qui ci farà delle anticipazioni su un altro film su Francesco, dove l'interprete è un interprete, diciamo così, un po' che sorprende, dice, ma come Roberto Salvi nel ruolo di Francesco con la direzione di Arnaldo Casali. Anche qui avremo delle anticipazioni. Poi la serata si chiuderà in un momento bellissimo con la proiezione di un'opera meravigliosa che è stata già presentata al Terni Film Festival, che è un corto di 20 minuti, Ultimo giudizio, di questa opera di Hans Memling, e verrà praticamente presentato, introdotto da Lech Majewski qui, tutto domani sera. E poi riceverà anche l'Angelo d'Oro come migliore fotografia per il migliore, appunto, per questo documentario. Quindi sarà un momento intensissimo, c'è molta attesa su questa serata.
0: Certo.
1: E poi ci spostiamo direttamente al 26, essendo qui nella patria di Jacopone, un frate minore di Montesanto, frate Alessio Mecella, ci svelerà una cosa molto importante, che veramente ne sono molto fiero e orgoglioso di questa possibilità che ci è stata data, di attraversare la famosa Lauda 55 di Jacopone da Todi, dove c'è la scomunica e in un certo senso anche il rientro in sé, la riabilitazione dello stesso Jacopone perché faremo una scoperta molto importante domenica pomeriggio, sempre qui e nella sala interna dell'orto. La sera ci sarà un film di Valerio Mastandrea, uno degli attori più bravi del nostro cinema italiano, con il suo film meraviglioso che ho visto due volte, Nonostante. Lui, essendo un laico, essendo praticamente, lui si è definito un illuminista, ha fatto un film metafisico, un film meraviglioso che parla di anime e di bellezza liberata, e non vedo l'ora di rivederlo. Questo film sarà proprio, appunto, domenica sera. E poi ci sarà lunedì, il 27, entriamo proprio nel cuore di Liberare la Bellezza, con una serata completamente dedicata alle infinite vie della bellezza. E quindi attraverseremo i grandi autori, i grandi classici, con lettori, attori, quindi John Keats, i fratelli Karamazov, il ritratto di Dorian Gray, da Platone, Agostino, Jacopone da Todi, il Cantico dei Cantici, Dante Alighieri e San Francesco. Quindi saranno gli attori Riccardo Leonelli, Daniela Poggi, Benedetta Giuntini, condurrà la serata Silvia Guidi, nostra amica giornalista, introdurrà Gian Claudio Lopez il tema della bellezza, e una cosa certamente siamo molto curiosi di capire, di vedere, di ascoltare cosa ci potrà dire. Poi ci saranno anche dei momenti musicali deliziosi, ci sarà un corno del maestro Gabriele Falcioni di Todi qui, ci sarà una fisarmonica di Filippo Temperini, e apriamo quella serata proprio con un canto a Jacopone, una lauda, con la soprano Laura Toppetti. E poi la cosa curiosa è che era l'unica serata del calendario che Ascanio Celestini, nostro amico da noi contattato, era libero. E allora che facciamo? Lasciamo fuori Ascanio Celestini? Ma non se ne parla neanche. Lui introdurrà alle 8 con Pasolini, Due vite, una vita anzi due, è sempre intervistato da Silvia Guidi, e chiuderà la serata alle 22.30 con Poveri Cristi. Sono due perle, sono due viaggi interessanti. Nel primo viaggio lui fa un'analisi sugli anni 70, quando c'erano tutti questi movimenti eccetera, e Pasolini, da comunista, da tra virgolette ateo, che cosa fa? Gira il Vangelo secondo Matteo. Poi in Poveri Cristi lui attraversa tutti i borghi della città, sta parlando delle metropoli, i parcheggi, all'uscita dei supermercati, le stazioni, e ci racconterà i suoi poveri cristi. Poi avremo due proposte cinematografiche con due grandi autori del cinema italiano, sono due attori e due registi. Il primo, il 30 luglio, ci sarà il film Eterno Visionario, con la regia di Michele Placido, e verrà a presentarlo, di introdurlo, la Federica Luna Vincenti, che è non soltanto attrice straordinaria e meravigliosa insieme a Fabrizio Bentivoglio all'interno del film, ma è anche la produttrice, e quindi sarà un momento straordinario. E il giorno dopo, il 31, Kim Rossi Stewart, che è un nostro amico, finalmente desiderava venire a Todi, e siamo riusciti a combinare questa data, il 31 luglio, e dopo un incontro, un dialogo con lui, quindi ci introdurrà e vedremo insieme questo meraviglioso film Brado, che diciamo un film molto bello al quale lui è legato, ma anche noi siamo legati, perché c'è dentro comunque il tema di una liberazione, di una bellezza liberata. Poi ci sarà un docufilm su Giuseppe Ungaretti con Massimo Popolizio e Davide Rondoni, e quindi ci saranno due film che andranno in qualche modo a coronare questa quarta edizione, che sono un po' l'icona. Qual è il film che vi somiglia di più su quello che volete dire? Il pranzo di Babette e Il tormento e l'estasi di Carol Reed con Charlton Heston nel ruolo di Michelangelo. Questi sono due esempi di bellezza liberata ai quali siamo molto molto legati.
0: Grazie, allora grazie ad Alberto Di Giglio, che dirige anche questa quarta edizione di Liberare la Bellezza Festival a Todi dal 24 luglio al 2 di agosto. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie Rosario, grazie ancora.

0: E proprio da oggi, 24 luglio e per 3 giorni, fino al 26 luglio, si parte anche la nona edizione del Popcorn Festival del Corto, ha un nome particolarmente legato, anche se vogliamo, all'abitudine appunto di portare il popcorn al cinema, quindi anche quell'abitudine un po' piacevole di guardare mentre si sgranocchia qualche cosa, e che si svolge a Porto Santo Stefano, al Monte Argentario, in provincia di Grosseto. Ne parliamo con la direttrice artistica Francesca Castriconi, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Dunque, nona edizione, dicevamo, di questo Festival del Corto, tra l'altro un festival molto amato da un personaggio pubblico amatissimo, che tra l'altro ha dato il suo nome anche ad uno dei premi, giusto?
1: Sì, è proprio Raffaella Carrà, che nel 2019 partecipò in giuria e da allora si è innamorata del progetto e dello spirito che guida tutta l'iniziativa, e ha lasciato un premio in denaro consistente al regista che propone un lavoro con l'idea più originale.
0: Uh-huh. Il tema di quest'anno, vediamo, è un tema molto lirico, vorrei dire, luce e ombra, proiezioni dell'anima.
1: Sì, è un tema sentito un po' da tutti noi, questo rapporto che c'è fra luce e ombra, in generale la dualità che convive in noi stessi, quindi non è una battaglia, ma è una ricerca di equilibrio fra questi due elementi imprescindibili.
0: E vorrei parlare anche della giuria, che vedo ha dei nomi veramente prestigiosi.
1: Sì, la giuria è capitanata dal regista e scrittore Federico Moccia, poi abbiamo il pluripremiato Marco Spoletini, Manuela Rima, che lavora per 01 Distribution, Stefano Giovani, che lavora nel settore della coreografia e scenografia, Michele Suma, direttore tra l'altro di un altro bellissimo festival, il Sudestival di Monopoli, Carlo Griseri, un giornalista cinematografico, e Manuela Pasqualetti, che rappresenta la Panalight Italia.
0: Come si svolgeranno queste 3 giornate del festival?
1: Sono 3 serate di cinema all'aperto, infatti aperte al pubblico, gratuite. Infatti il pop comprende anche la parola popolare, nel senso che è molto inclusivo e aperto a tutti, quindi c'è una platea eterogenea di circa 250 posti a sedere. Sono 3 serate appunto di proiezioni, 18 cortometraggi in totale, venerdì, sabato e domenica, e la domenica abbiamo poi le premiazioni con tantissimi premi in palio.
0: Abbiamo parlato del premio Raffaella Carrà, vogliamo citare anche alcuni dei premi più significativi?
1: Assolutamente, il premio Panalight, appunto, molto importante, che consiste in buoni per il noleggio di attrezzatura cinematografica. Poi abbiamo premi Illusion per la post-produzione, tante menzioni di altri festival, perché noi amiamo collaborare e crescere insieme ad altre giovani realtà, e il premio Moeres nel cinema, che è un'associazione di donne che lavorano nel settore del cinema, e il premio del pubblico, che ogni anno è sempre molto atteso, e inoltre anche il premio Pari Opportunità della commissione del Comune di Monte Argentario.
0: Volevo soltanto citare, visto che appunto lo leggo nel comunicato stampa, che tra i festival con cui collaborate, per cui ci saranno appunto le menzioni speciali, c'è anche un festival che ci sta molto a cuore, che è Moscerine Film Festival.
1: Quindi... Sì, è delizioso, è un festival delizioso con cui da qualche anno collaboriamo, una bella collaborazione fatta con il giusto spirito e amore. E, infatti nella domenica proietteremo il premio Popcorn Festival, proprio assegnato al Moscerin nel maggio scorso.
0: Bene, allora io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, buon lavoro. Ricordiamo quindi queste 3 giornate da oggi, 24 luglio, ancora 25 e 26 luglio, questa cornice stupenda che è Porto Santo Stefano sul Monte Argentario. Grazie di essere
1: grazie.
0: Stata con noi.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

come vi avevo promesso lunedì scorso, ho portato la seconda parte dell'Irving Berlin Songbook, interpretato da Ella Fitzgerald, registrato, come vi dicevo la volta scorsa, nel marzo del 1958. Quando ho acquistato questo disco, per un caso particolare, ho ascoltato prima proprio questa seconda parte, scoprendo quindi come primo brano un piccolo capolavoro. Si intitola Supper Time.

Nel film Girandola, Fred Astaire la cantava intenzionalmente a Ginger Rogers, Change Partners, e il brano con il quale chiudiamo l'ascolto dell'Irving Berlin Songbook, interpretato da Ella Fitzgerald.

0: in Blu 2000 News.
1: Nel Golfo ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e si infiamma la situazione in Cisgiordania. 2 israeliani, 4 palestinesi morti negli scontri. Bombardamenti nell'area di Kiev, si contano un centinaio di feriti, 10 vittime. E martedì Zelensky sarà a Washington da Trump. La morte di Fakir, oggi l'autopsia, il 42enne marocchino era in cura in un centro per la salute mentale. Le speranze di pace e i timori per un mondo segnato dai conflitti nelle testimonianze dei delegati del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, proseguono gli attacchi incrociati nel Golfo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump starebbe perdendo la pazienza con l'Iran, mentre secondo i Pasdaran, in un attacco su Erbil sarebbero stati colpiti molti soldati statunitensi. Sentiamo il servizio di Antonio Soviero.
2: Non solo la notte, peraltro la 13ª consecutiva, i caccia statunitensi attaccano anche di giorno l'Iran. Diverse esplosioni udite a Yask, vicino allo stretto di Hormuz, intorno alle 14.30 ora locale. Il bilancio dei raid notturni su diverse città è di almeno 4 morti e alcuni feriti. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Esplosioni avvertite anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Uccisi molti soldati americani, affermano i Pasdaran. Nessuna conferma dal comando USA. Lo stretto di Hormuz è bloccato. Traffico difficile anche in quello di Bab el Mandeb, sul Mar Rosso. Nessuno parla più di tregua. Il Medio Oriente è vicino alla guerra totale. Donald Trump, scrive il Wall Street Journal, è in modalità vendetta e sta seriamente pensando a un attacco senza precedenti anche sui nuovi siti nucleari sotterranei. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Si infiamma sempre di più anche la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti 2 israeliani, un soldato e un colono, e 4 palestinesi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. 2 vittime palestinesi si contano a Gaza City oggi. Sempre drammatica la situazione per la popolazione nella striscia. Sentiamo il servizio di Paolo Fucini.
3: La guerra è finita, ma non basta il cessate il fuoco a sfamare i bambini di Gaza. Ancora sono 74.000 quelli in stato di malnutrizione acuta, bisognosi di cure anche il prossimo anno. Insieme a 25.000 donne incinte o in allattamento, avvertono FAO, UNICEF e Programma Alimentare Mondiale. Gli aiuti, che a maggio hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, dicono i dati, sono troppo pochi. A Gaza il cibo è scarso e poco vario e nutriente, con frequenti carenze, specie di prodotti freschi. La striscia ha bisogno non solo di una pace duratura, ma anche di ripristinare i sistemi idrici e fognari e soprattutto di tornare subito a pescare, allevare animali, coltivare i campi, mangiando poco e male. Così a lungo, avverte Catherine Russell, direttore UNICEF, ci sono conseguenze da cui un bambino potrebbe non riprendersi più. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora la guerra in Ucraina, pesante il bilancio di un raid russo a Kiev, almeno 10 vittime, un centinaio di feriti, e martedì il presidente Zelensky sarà a Washington da Trump. Il servizio di Maurizio Dischino.
4: Notte e giornata di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. 15 morti in 2 attacchi russi con missili sul territorio ucraino, di cui 10 nella capitale Kiev, come ha riferito la procura generale citata dall'agenzia nazionale ucraina Ukrinform. Ci sono state vittime anche a Sloviansk in seguito ad attacchi con bombe. 5 persone sono state uccise. I russi hanno danneggiato case, l'edificio del consolato della Lettonia e veicoli, ha aggiunto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stamani le forze NATO hanno abbattuto un drone sconosciuto che volava vicino allo spazio aereo della Romania. Nell'operazione sono stati coinvolti anche 2 caccia italiani. Un attacco ucraino a oltre 1000 chilometri dalla linea del fronte ha provocato 6 morti e 32 feriti nella regione russa di Kirov. Attendiamo con interesse nuove proposte. Gli americani, il presidente Trump e i suoi negoziatori desiderano sinceramente formulare alcune opzioni accettabili, ha dichiarato oggi Dmitry Peskov, portavoce della presidenza russa. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento della polizia. Oggi l'autopsia e si apprende che l'uomo era anche in cura presso un centro di salute mentale. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: È iniziata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia in zona Pilastro. Gli esiti dovranno chiarire le cause del decesso e le condizioni preesistenti di salute dell'uomo, l'eventuale presenza di lesioni ossee o patologie pregresse, accertamenti istologici e tossicologici. Da quanto si è appreso, l'uomo era in cura in un centro di salute mentale dove avrebbe dovuto recarsi per un secondo incontro i primi giorni di agosto. Ma vanno ricostruiti i motivi per i quali Fakir si trovava al Pilastro. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito oggi la sua abitazione, sequestrando PC e cellulari. Nessuna sostanza stupefacente sarebbe stata trovata. Critico l'avvocato di Fakir sull'intervento del ministro Piantedosi a difesa dei due poliziotti iscritti nel registro per le annotazioni preliminari, mentre il titolare del Viminale ha annunciato 5.000 bodycam per gli agenti in servizio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Un ragazzo di 15 anni è annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto, nella zona delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Un escursionista è morta oggi dopo essere caduta da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2.400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Queste le notizie più recenti di cronaca. Ora parliamo di azzardo. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata e nel contributo all'erario a rendere di più sono le slot machine e gli apparecchi nelle sale da gioco. Un'attività vietata ai minori di 18 anni, ma a rischio sono anche i più giovani che giocano online. Antonella Mazzaturuel.
6: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei, più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet, ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli

0: che ha individuato in coloro che si trovino in queste situazioni il profilo di chi può accedere al suicidio medicalmente assistito, vale a dire che una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale dovrà verificare che sussistano queste condizioni. La commissione di valutazione inoltre effettuerà una prima visita recandosi nel luogo in cui si trova il paziente. Le attività connesse all'espletamento del suicidio assistito saranno svolte solo da personale su base volontaria. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Oltre 1.400 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia dal 18 luglio per fronteggiare la vasta emergenza incendi che sta interessando l'isola. E un vasto rogo devastato l'area di Donna Vita nel territorio di Acquarica del Capo, nel Basso Salento. Bruciano Francia e Spagna, una delle più drammatiche emergenze e roghi degli ultimi anni. Migliaia di turisti e residenti evacuati nell'area francese della Gironda e nella regione di Madrid. Il servizio di Federica Margaritora.
2: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Caferré nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porges, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Torniamo sul consiglio dei giovani del Mediterraneo, che vede in questi giorni riuniti i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Rita Salerno li ha intervistati sulle speranze di pace e sui timori per un mondo segnato dai conflitti.
3: Prego tanto per i miei amici, insomma, che vivono in paesi attaccati dalla guerra, e insieme al Consiglio siamo molto vicini a loro e ci facciamo forza a vicenda, ecco. Quello che possiamo fare come Consiglio è cercare delle strategie per stare vicino a loro, ai ragazzi che sono più soggetti appunto a situazioni di guerra, e alle loro famiglie.
4: A livello sostanziale di operatività non possiamo fare niente. Abbiamo istituito un giorno per la pace in cui in ogni paese pregheremo per la pace in tutti i paesi coinvolti dalla guerra.
5: Penso che non possiamo fare una cosa grandissima, cambiare il mondo, ma possiamo iniziare tra di noi con la preghiera, con le conoscenze, con i buon pensieri, cose semplici ma molto importanti per la nostra vita interiore.
6: Ho vissuto 3 guerre da bambina, però vivere questa guerra lontana dalla mia famiglia è molto più dura, perché la senti doppiamente.
1: E prima di chiudere il nostro radiogiornale con Giuseppe Caporaso parliamo di italiani e vacanze.
7: Sono circa 36 milioni gli italiani che trascorreranno, hanno già trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, un viaggio spesso desiderato e quindi programmato con un mese o due di anticipo. E quanto emerge dall'indagine di Federalberghi, più dell'86% degli italiani resterà lungo lo stivale, puntando soprattutto sulle località di mare e nel mese di agosto. Per chi si recherà all'estero vinceranno ancora le località balneari, in particolare Croazia, Grecia e Spagna, e poi le grandi capitali europee. Il volume di affari sarà pari a 43 miliardi di euro, la metà della popolazione, sottolinea ancora Federalberghi, non farà vacanze tra giugno e settembre, soprattutto per mancanza di liquidità, ma anche per motivi familiari. La durata media sarà di 9 giorni, mentre le eventuali vacanze successive non supereranno i 4 giorni. Tra le tipologie di alloggio, la preferenza va agli alberghi e ai villaggi turistici, al secondo posto la casa di parenti e amici, poi le case di proprietà, i bed and breakfast e il campeggio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È tutto, grazie a Gabriele Melietti in regia e a voi tutti per l'ascolto. Buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a
4: in Pantheon, in
5: semblance do
6: santo, la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Ancora morti a Gaza e non solo, anche in Cisgiordania, ma uno dei temi di quest'ora è come e quando si comincerà a ricostruire nella striscia. Chi gestirà la ricostruzione e quale ruolo avranno i palestinesi? Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo del provvedimento del governo sui minori imputabili di reati. Infine guarderemo alle celebrazioni, alle tradizioni popolari che tante comunità locali si apprestano ad allestire già da adesso per agosto. Allora, in regia Daniele Giorgi, io invece sono Alessandro Guarasci. E allora, due palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito a una nuova ondata di raid israeliani su Gaza City. Interviene anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che afferma che la prolungata sofferenza nella striscia di Gaza deve finire. E la situazione è anche molto critica in Cisgiordania. Coloni israeliani hanno ferito 4 palestinesi durante un attacco al villaggio palestinese di Farata a sud-est di Nablus. Sarebbe morto anche un soldato israeliano. Torniamo però a Gaza, perché entro aprile 2027 nella striscia più di 74.000 bambini sotto 5 anni potrebbero soffrire di malnutrizione acuta. Questo lo dice Save the Children. La questione ora è però come e quando si ricostruirà. Pensate che in meno di 3 anni la guerra ha cancellato decenni di sviluppo umano, annientando vite, distruggendo abitazioni, servizi essenziali. La ricostruzione costerà almeno 71 miliardi di dollari, ovvero 7 volte in più che in passato, così ha detto a Stefano Leschinski Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
9: Bisogna partire da un approccio alla ricostruzione che segua 2 principi. Il primo, che segua una base legale e che quindi anche accerti le responsabilità di Israele e ne quantifichi i risarcimenti. Dopodiché servirà un impegno dei donatori, delle grandi entità internazionali e anche l'impegno dei singoli stati. Ma sicuramente l'architrave deve essere anche il riconoscimento appunto della responsabilità di Israele. Poi dal punto di vista metodologico sarà fuori discussione il fatto che qualsiasi sia poi la cifra stanziata, la ricostruzione sarà destinata a fallire se imposta dall'alto. Serve un coinvolgimento reale delle istituzioni locali, della società civile, degli attori economici, insomma una titolarità palestinese dalla progettazione all'implementazione alla valutazione. E
10: soprattutto bisogna fare in modo che non venga vanificata dal proseguio della guerra, perché già è capitato in passato investimenti che sono stati fatti per avviare processi di ricostruzione e poi sono stati mandati letteralmente in fumo.
9: Sì, anche questo è corretto. Cioè, sembra, no? Sembra quasi superfluo dirlo, no? Invece no, perché la storia ci ha insegnato che le ricostruzioni precedenti durante la striscia non sono mai terminate, perché poi si sono sempre susseguite operazioni militari che non hanno permesso alla popolazione di godere della fine della ricostruzione, e ora più che mai. Quindi serve sicuramente imparare dal passato, serve un'operazione di stabilizzazione, ed ecco perché noi diciamo che la ricostruzione debba essere presa come una grande opportunità, una opportunità di inserirla in un processo più ampio che porti all'autodeterminazione del popolo palestinese con il rafforzamento delle istituzioni fino ad arrivare, speriamo, finalmente a uno Stato palestinese.
10: E soprattutto una ricostruzione che tenga conto anche delle necessità, diciamo, specifiche e quelle che sono prioritarie. Pensiamo all'istruzione e alla creazione di un sistema culturale fondamentale per garantire la pace nel futuro, o a una ricostruzione che tenga conto di quello che è il ruolo delle donne, probabilmente la parte maggioritaria insieme ai bambini della popolazione a Gaza in questo momento.
9: Sì, deve essere un piano che vive di più fasi. La prima fase è appunto la stabilizzazione e la capacità di rispondere completamente ai bisogni primari della popolazione. Una seconda fase che inizi col ripristino dei servizi essenziali, quindi istruzione, sanità, igiene pubblica e quindi ripristino delle reti fognarie, delle reti idriche, delle reti elettriche, per poi appunto passare alla vera e propria ricostruzione delle infrastrutture viarie, degli edifici, per poi finire con mettere in piedi nuove infrastrutture che garantiscono ad esempio la riattivazione del sistema economico, bancario, della tracciabilità dei trasferimenti e delle transazioni economiche. Insomma, è chiaramente quello di cui stiamo parlando, è un processo che si può sviluppare quantomeno all'inizio, nei primi 5 anni, come abbiamo detto all'inizio, purtroppo poi potrà vedere la fine solamente nei prossimi decenni.
8: Ora guardiamo che cosa succede in Ucraina. Un attacco missilistico russo ha ucciso almeno una decina di persone e ne avrebbe ferite addirittura centinaia nella regione di Kiev. Questo lo ha dichiarato il presidente Zelensky, che ha detto: è in corso un'operazione di soccorso nella regione di Kiev. È stato anche confermato che appunto tragicamente almeno 10 persone, sono rimaste ferite. Zelensky inizialmente aveva parlato di 6, ma poi il bilancio è aumentato, e Zelensky ha detto anche: sono in corso gli sforzi per capire esattamente che cosa è successo e il destino di coloro che sono stati colpiti. Tra l'altro dobbiamo dire che c'è stato anche un altro attacco russo poco fa nella regione di Slovyansk, provocando almeno 5 morti e 9 feriti. Secondo appunto le fonti, l'attacco ha danneggiato 10 abitazioni private, un negozio e il consolato lettone. Allora, dobbiamo dire che anche oggi il presidente Zelensky ha firmato i decreti per la proroga della mobilitazione della legge marziale fino al 31 ottobre di quest'anno. Però comunque l'esercito ucraino in qualche modo contrattacca, perché afferma di aver colpito uno dei principali stabilimenti militari nella città russa di Kirov. Questo stabilimento fornirebbe componenti per gli aerei e i sistemi missilistici appunto russi, utilizzati in particolare negli attacchi contro le città ucraine e contro la comunità, così ha detto il presidente Zelensky.

0: Ora noi cambiamo argomento, voltiamo pagina, perché lo sapete, sta facendo discutere in queste ore il provvedimento varato ieri sera dal governo in tema di giustizia minorile. E riguarda i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Allora, il ministro della giustizia Nordio ha detto oggi la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché c'è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di incapacità di intendere, di volere da parte di coloro che hanno tra i 14 e i 18 anni. Nordio ha detto: con questa norma noi invertiamo l'onere della prova, nel senso che diamo per presupposta, cioè proviamo, una presunzione di capacità di intendere e di volere proprio per coloro che appunto hanno tra i 14 e i 18 anni, salvo ovviamente poi la prova contraria. Allora, se per la Premier Meloni chi sbaglia deve pagare, per le tante associazioni che si occupano appunto di devianza minorile, in realtà in questo modo si fa ben poco per prevenire i reati. E così ci ha detto anche il cappellano dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano, Don Claudio Burgio.
1: Sì, il problema è proprio questo, che a volte si pensa che questi ragazzi siano già consapevoli, già maturi, già in grado di discernere il bene e il male. Purtroppo la mia esperienza quotidiana dice che i ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, a volte non riescono a percepire la gravità dei loro reati. Per cui la mia preoccupazione come prete, come educatore, innanzitutto quella di far nascere una coscienza. Non è così scontato che sia già tale, per cui credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza. Quindi sì, non mi trovo esattamente in linea.
2: Ecco, lei è il cappellano del Beccaria. Quanti di questi ragazzi che lei incontra hanno davvero capito che cosa hanno fatto, ma soprattutto hanno cercato in qualche modo di prevenire?
1: Molti di questi ragazzi che arrivano in carcere sono anche figli di una società che certamente non cura e soprattutto non trasmette valori, tantomeno costituzionali. Spesse volte questi ragazzi hanno dei non esempi di fronte a loro. Ricordiamo che vengono da situazioni di povertà educativa, di povertà sociale ed economica, quindi è chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza a volte, una questione in qualche modo di affermazione di sé. Sono adolescenti, ripeto, quindi sono ragazzi che ancora non hanno una loro identità formata, e quindi questa criminalizzazione continua rischia di confermare a questi ragazzi un'identità negativa, e questo è da scongiurare.
2: Ecco, secondo lei allora questa è una svolta in qualche modo securitaria?
1: Purtroppo, diciamo, chi sbaglia paga è una regola che potrebbe anche essere voluta dalla collettività. In realtà questi ragazzi che cosa devono pagare? Pagare qualcosa che non è imputabile a loro, perché purtroppo spesso non sono stati educati dentro quella che è un codice etico, un codice di valori, dentro una cittadinanza reale. Per cui purtroppo noi continuiamo a punire persone che nella loro fragilità, e questo non è un discorso buonistico, però nella loro fragilità non sono stati formati ad essere capaci di decidere. Spesse volte, senza giustificare i loro reati, ci vuole certo fermezza, ma dall'altra parte ci vuole preventivamente un'educazione per poter poi dire che questi ragazzi sono incapaci o capaci di intendere volere. Quindi credo sia un passo indietro rispetto invece ad una giustizia minorile che ha sempre affermato il valore della persona e anche e soprattutto la condizione, ha preso sempre in considerazione la preminente condizione dei minori.
2: Ecco, allora, da quello che capisco, lei dice mancano anche azioni di prevenzione, ma da quello che lei vede, stanno aumentando i minori che entrano negli istituti penitenziari?
1: Purtroppo sì, il sovraffollamento è un fenomeno ormai che non appartiene solo al carcere degli adulti. Pensiamo anche al fatto che, per esempio, molti diciottenni vengono trasferiti al carcere degli adulti. C'è un fenomeno anche di 18-25 anni non gestibile dal personale delle carceri degli adulti, un fenomeno in espansione. A questo si aggiunge il sovraffollamento delle carceri minorili, sono state anche costruite ben 4 carceri minorili in più, per cui questo significa che questa inversione di tendenza verso una carcerazione più facile certamente crea poi anche ad effetto contrario delle problematiche di vivibilità degli istituti penali.
2: Ecco, Don Buggio, davvero per chiudere, come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
1: Beh, innanzitutto sembra preliminare, ma è importantissimo, occorre purificare il linguaggio. Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo, che è complesso e che quindi va guardato in maniera più approfondita. A volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.

0: Ora noi facciamo un po' un salto in avanti nel tempo, perché guardiamo agli eventi culturali di fine luglio, metà agosto, che è un periodo in qualche modo caratterizzato da feste popolari che spesso hanno le loro radici nelle tradizioni religiose. Allora, siamo in provincia di Mantova perché il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari a Grazie di Curtatone si presenta con due novità che sono, diciamo, in qualche modo rilevanti per questa manifestazione, che segnano anche un'evoluzione di una tradizione che da oltre mezzo secolo in sostanza richiama quelli che potremmo chiamare artisti del gessetto, ma anche visitatori da tante parti d'Italia che appunto vogliono ammirare appunto l'arte dei Madonnari. Allora, per la prima volta nella storia appunto di questo incontro nazionale, gli artisti inizieranno già a lavorare da giovedì 13 agosto, subito dopo la tradizionale benedizione dei gessetti, e poi proseguiranno fino al pomeriggio di sabato 15 agosto. E poi ancora l'altra novità: il sagrato sarà preparato con uno speciale trattamento superficiale ispirato agli studi del maestro madonnaro americano Kurt Wenner, che è un po' considerato uno dei maggiori innovatori contemporanei di quella che potremmo chiamare street painting. Allora, il sindaco di Curtatone, che è anche presidente della provincia di Mantova, Carlo Bottani, ci ha detto: nell'arte dei Madonnari, fede appunto e arte si fondono assieme.
1: Ogni anno per la festa dell'Assunta, è presente che abbiamo appena festeggiato i 600 anni della festa dell'Assunta a Grazie, e da oltre 50 anni Grazie è la culla dell'arte madonnara mondiale, esattamente dal 1973. Da ogni parte del mondo i maestri madonnari si sfidano in questa competizione che è unica al mondo, perché Grazie è l'unico luogo al mondo dove i madonnari possono passare di grado, di livello, ovvero le categorie sono tre nel mondo: madonnari semplici, madonnari qualificati e maestri madonnari. Negli ultimi tre anni c'è stato un ulteriore valore aggiunto, un plus importante rappresentato due anni fa dalla rappresentazione della Divina Commedia, l'anno con la Dante Alighieri del presidente Andrea Riccardi, che è stato veramente un grande risultato, e il direttore generale Masi. Lo scorso anno le Madonne e i santuari mariani in Italia, in Europa e nel mondo, e quest'anno invece, negli 800 anni di San Francesco, anche alla luce del protocollo d'intesa tra la città di Curtatone e il comune di Assisi, siglato il 30 aprile scorso, è il messaggio di San Francesco attraverso i colori dei Madonnari.
0: Ecco, senta, mi dica una cosa però, sindaco: questa edizione, dal punto di vista anche artistico, tecnico, per che cosa si caratterizzerà?
1: Si caratterizzerà innanzitutto: 150 artisti da tutto il mondo tradurranno in effimero, quindi con i gessetti, il messaggio di San Francesco, ma poi partirà il progetto 888 attraverso il Sacro Cuore di Gesù, nella nuova via dei Madonnari, dopo la via Franchigena, dopo la via Matildica e la via Carolingia, sulle orme della via Mater Dei e della via degli Dei e della via di San Francesco, partirà da Grazie subito dopo il 17 di agosto 8 artiste, poi il progetto 888, 8 artiste negli 80 anni del diritto alle donne al voto, negli 800 anni di San Francesco, partiranno attraverso questo nuovo percorso che vedrà ogni giorno lo San Benedetto Po, Mirandola, San Giovanni in Persicetto, Pianoro Monghidoro, San Piero, Chiusi, Laverna, Stia, le città di Castello, Gubbio, Assisi, per arrivare ad Assisi il 26 di agosto, e perché dal 28 al 30 di agosto ci saranno 50 maestri madonnari delle grazie che dipingeranno ad Assisi davanti la basilica, dipingeranno appunto anche lì il messaggio di San Francesco. In tutto questo le 8 artiste in questa nuova via dei madonnari avranno con sé l'icona di Madre Ignazia Isacchi, una suora verrà beatificata a Mantova in Sant'Andrea, che vorrei ricordare è il luogo del preziosissimo sangue di Cristo, quindi la presenza in Sant'Andrea Mantova del sangue di Cristo, il 10 ottobre verrà beatificata Madre Ignazia e l'icona, il quadro di Madre Ignazia, fondatrice delle suore orsoline di Asola del Sacro Cuore di Gesù, verrà portato in pellegrinaggio da queste 8 artiste per i santuari e le chiese di questo nuovo cammino dei madonnari e che congiungerà grazie ad Assisi.
2: Secondo lei la gente nell'arte dei madonnari che cosa vede? Lei che cosa percepisce quando le persone si approcciano a quest'arte?
1: Intanto stupore, bellezza, e lo stupore e bellezza è sicuramente uno strumento, il mio auspicio, preghiera e speranza è che la bellezza di questi dipinti, che sono effimeri perché spesso vengono dipinti coi gessetti sugli asfalti e roventi delle nostre città, davanti ai nostri santuari, è quello di voler rendere grazie al cielo, accorciare le distanze tra il cielo e la terra, ma soprattutto la speranza e la preghiera che questa bellezza possa attrarre alla spiritualità e quindi recuperare le anime di tanti turisti che vedendo queste opere possono nel proprio cuore accendere e ottenere il dono più grande che è la fede.

0: Il mondo alla radio.
1: L'agricoltura del Salento come cerca di risollevarsi dopo lo tsunami della xylella che ha fatto seccare migliaia di ulivi? E più in generale, quali sono le risposte che possono arrivare per contrastare la desertificazione di campagne e coltivazioni?

0: E allora, nuove varietà di olivi per tutelare una coltivazione che risale in sostanza alla notte dei tempi, con un nuovo piano di reimpianto. Nelle aree colpite dal batterio della xylella fastidiosa si è conclusa a fine maggio la raccolta delle domande per gli investimenti produttivi appunto nel comparto degli ulivi. Il sistema informatico della Regione Puglia ha registrato 365 progetti per un valore di 27 milioni di euro. Dunque saranno, diciamo, impiantati nuovi olivi per 3.220 ettari. E in effetti il Salento in qualche modo sta cambiando la propria fisionomia. Da ulivi secolari piantati a macchia di leopardo a filari di ulivo come fossero dei frutteti. Insomma, bisogna sostituire presto le piante colpite dal batterio. Ricordiamo che la xylella fastidiosa è un batterio fitopatogeno, cioè capace di infettare oltre 500 specie di piante, tra cui appunto colture fondamentali come gli ulivi, le viti, gli agrumi e i mandorli. Il suo modo di agire è in qualche modo subdolo, perché colonizza i vasi che trasportano la linfa delle piante, bloccando il flusso vitale e provocando in sostanza l'assecchiamento progressivo della pianta e infine la morte appunto dello stesso ulivo. Vi dicevamo come appunto questa pandemia che ha colpito gli ulivi ha letteralmente cambiato il panorama, un trauma per molti, ma al quale si può reagire, come ci ha detto Vincenzo Badrucci, che è sindaco del paese di Nociglia, in provincia di Lecce.
1: Certamente lo sguardo al paesaggio è stato per noi l'elemento peggiore, perché ci ha privato, no, del nostro territorio, della nostra bellezza, e alla quale nei primi periodi non abbiamo saputo reagire. Oggi invece vedo una grande speranza, un grande ritorno e una grande volontà di cogliere il futuro. Noi nel nostro piccolo comune abbiamo per 2 anni di seguito, adesso regaleremo a tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta, degli alberi di ulivo. Questo è un segnale forte per rifare la nostra agricoltura, ridare speranza e ridare anche così paesaggio, finalmente un nuovo paesaggio, una nuova creatività del paesaggio.
2: Ecco, ma bisognerà in qualche modo anche differenziare le culture, forse così si potranno evitare nuovi drammi come appunto quello della xylella.
1: Certamente sì, l'olivo chiaramente rappresenta per noi arte, cultura e tradizione, però non possiamo rifare gli stessi errori del passato, non possiamo certamente rifare una monocoltura. Io sono un grande fautore della possibilità di ampliare lo sguardo, perché il clima cambia e dobbiamo anche cambiare la nostra cultura. L'hanno sempre fatto i nostri antenati: quando il tempo è cambiato, quando il clima è cambiato, si sono adattati. Noi dobbiamo fare altrettanto, quindi credere anche alla possibilità di importare sul territorio nuove tipologie di colture, credere anche però di riprendere una tradizione importante, quindi un mix. Non possiamo fare la monocoltura, possiamo fare una pluralità di colture che però salvaguardino il territorio. Dobbiamo essere attenti alla risorsa acqua, dobbiamo essere attenti alla risorsa terra e dobbiamo essere attenti alla risorsa paesaggio.
2: Ecco, c'è un problema però di basso reddito per gli agricoltori anche in questa zona?
1: Certamente sì, però lì si può trovare delle soluzioni. La soluzione è senz'altro l'aggregazione, quindi le cooperative, quindi i consorsi, cercare attraverso anche opere come questa, quindi una scuola rurale, cercare di orientare le persone e gli imprenditori agricoli, i giovani agricoltori, verso l'attenzione alle novità, alle colture, ma fare squadra, fare rete. È una parola troppo scontata, ma che questo territorio può diventare veramente la chiave di volta.
2: Ecco, appunto, lei in qualche modo l'ha accennato, siamo l'opificio dei frutti minori. Che cos'è e soprattutto che cosa ha significato un po' per questo vostro piccolo centro?
1: Guardi, l'opificio dei frutti minori rappresenta proprio la volontà di cogliere tutti quelli che sono le produzioni antiche e rivalutarle, rifarle e soprattutto cogliere tutte quelle ricette che i nostri antenati ci hanno tramandato e rinnovarle per farle presentare al mondo della loro potenza dal punto di vista creativo, dal punto di vista organolettico, da ogni punto di vista proprio di immagine del territorio.
2: Ecco, è anche un modo per tenere i giovani qua, perché sappiamo che nell'arco dei 10 anni circa 300.000 giovani hanno lasciato il Mezzogiorno. Questo è un problema importante, cioè la fuga dei cervelli probabilmente riguarderà anche questa zona che comunque conosce una certa rinascita.
1: Sì, noi conosciamo un grande, purtroppo, numero di persone che abbandonano il nostro territorio e soprattutto legato agli studi. Una volta che si studia fuori si rimane sul territorio dove si ha studiato, e quindi diciamo che anche è una risposta globale, non è solo il territorio che può offrire l'opportunità, ma noi dobbiamo imparare ad avere ottime università, ad avere ottimi centri di cultura, di formazione. È lì che poi iniziamo a far percorrere ai nostri ragazzi un vero e proprio visione del territorio, una vera e propria capacità di dire: io posso restare e fare del bene sul mio territorio.

0: Dunque, puntare sull'eccellenza del territorio. Pensate, nel 2023 la Puglia è stata l'ottava regione italiana per export dei prodotti agroalimentari e ha contribuito al 4,1% del totale sempre nel 2023. Tra i principali prodotti esportati ci sono frutta e verdura, cereali e lavorazioni delle farine. I principali paesi destinatari dei prodotti pugliesi sono Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e USA. La filiera agroalimentare pugliese, diciamo, è la quarta regione italiana per crescita, appunto, con un fatturato di circa 13 miliardi di euro. E allora, questo rumore di un pastificio, appunto, ci ricorda che in tante parti della Puglia la pasta, la realizzazione della pasta tramite il grano è un valore. E ve ne parliamo perché, appunto, la Puglia, diciamo, è il principale produttore di grano duro in Italia, con una produzione annua che si aggira intorno a 6,5 milioni di tonnellate. La regione coltiva in media 315.000 ettari di grano duro, con le province di Foggia e Bari che rappresentano i centri principali di produzione. Allora, Gabriele Pirelli è tra i titolari di un pastificio di Ruffano in provincia di Lecce, che punta proprio sulla valorizzazione delle produzioni locali senza pensare troppo alle quantità.
1: Noi già con 25 quintali ettaro di grano facciamo festa, va benissimo. Non cerchiamo i 40, 50, 80 quintali come si fa ora. Anche perché quello è anche un trucco per fare un prodotto di qualità. Perché se voi immaginate che una particella di terreno contiene 10 unità di sapore, per esempio, no? Mettiamole in questo caso. Se io vado a distribuire queste 10 unità di sapore su 1000 chicchi, ogni chicco avrà meno sapore. Quindi noi possiamo dare, chimicamente possiamo dare il nutrimento alla pianta, ma non possiamo mai dare i sapori che c'ha il terreno intrinsechi suoi.

0: quindi questo sarebbe anche controproducente, no? Andare a aumentare la quantità per ridurre il sapore. Quindi noi preferiamo fare come per l'olio d'oliva: nelle annate piovose l'olio non viene buono perché si riempie di acqua, certo. Anzi, alcune aziende fanno ricerca, vanno a fare stress termici ora sulle piante d'olivo proprio per avere un olio di alta qualità. Lo stesso vale per il coso. Questo naturalmente comporta dei costi superiori, perché se su un ettaro di terreno, anziché produrre 40-50 quintali, ne vai a produrre 25, hai il doppio per avere la stessa quantità di grano devi lavorare il doppio di terreno, quindi hai dei costi superiori.
1: Ecco, scusa una cosa, ma il mercato poi apprezza questa qualità?
0: Sì, io sono contento, anche se non abbiamo, sinceramente lo posso dire senza vergogna, non abbiamo un ritorno economico adeguato, abbiamo solamente il minimo per sostenere l'azienda. Per il costo del personale ora siamo superiori al 50% del fatturato, ma non è solo la nostra azienda, sono tutte le aziende. Anzi, noi avendo comunque un buon grado di successo sul mercato riusciamo a stare anche 47-50%, però conosco aziende che sono arrivate col costo personale al 60-63%.
2: Nel parco agricolo multifunzionale dei Paduni, in Basso Salento, 8 comuni hanno deciso di intraprendere un percorso di sviluppo proprio sul territorio. Attività di ospitalità diffusa, mobilità lenta, gusto, agricoltura e ambiente, percorsi turistici. Grazie a questo al sostegno della Fondazione Con il Sud. A Supersano, che è un paesino sempre dell'Eccese, Giuseppe Grossi ha ripreso la coltura ovicola messa in piedi dal nonno, con a disposizione 5.000 alberi d'olivo centenari di cui si occupa personalmente. Però anche qui la xylella ha colpito duro e Giuseppe ha cercato di mettere in piedi un progetto a 360 gradi, per esempio valorizzando il vicino bosco.
3: Mi ritengo il proprietario, ma solo il custode, perché noi siamo di passaggio, cerchiamo di migliorare le cose per le generazioni future, che avranno tanto da fare e sarà dura e aspro il loro futuro.
4: Dopo il problema della xylella, come vi siete mossi?
3: C'è stato un fermo, uno sbandamento, una demoralizzazione e non sapevamo che fare. Io personalmente volevo andare via, mollare tutto, ma andare via fuori dall'Italia, dove, in un luogo dove ci fosse verde. Cercavo il verde a tutti i costi. Tant'è che con la famiglia, con i bambini, con mia moglie, spesso andavamo anche fuori provincia per cercare questo nuovo colore, che qua era, non c'era più, era solo tutto grigio. E abbiamo avuto 2 anni di stop da parte della Comunità Europea, finché non siamo attaccati alla nostra, diciamo, unica risorsa, che era il bosco. Abbiamo cominciato a ripulire le vecchie querce che ci sono state catalogate come querce centenarie, e da lì è nato un bosco didattico, e da lì, diciamo, ogni volta che veniamo qua, ogni giorno, è come se il bosco ci trasmettesse energia che ci serve per andare avanti.
1: Come è andata avanti allora?
3: Abbiamo aderito a tutte le misure di reimpianto di ulivi. Volontariamente piantiamo girasoli come per le api, stiamo ripiantando carrubi, abbiamo iniziato già da 2 o 3 anni una nuova produzione con i nuovi impianti, quindi abbiamo riattivato con un bando le vecchie cantine del nostro bisnonno e le abbiamo convertite in il luogo per fare degustazioni e per fare ospitalità.
1: Ecco, e chi viene in questo posto, in questo agriturismo, in questa azienda agricola? Chi sono gli utenti tipici?
3: Gli utenti tipici sono sia turisti stranieri, soprattutto d'estate, sia anche italiani e locali, quando organizziamo delle giornate di passeggiate, di trekking, oppure siamo anche su internet, ci siamo registrati come zona per fare bird watching, vedrete dopo come è formato, diciamo, il bosco, come è composto. Più disparate, bambini, scuole, anche uno straniero che vuole donare un albero, che tutti questi alberi che abbiamo piantati, questi carrubi, questi castagni, li abbiamo geolocalizzati. Quindi qualcuno vuole piantare un albero, vuole donare un albero per il Salento, noi con 50 euro, con un, simbolicamente una gli doniamo l'albero e lui ci mette una dedica. Ricordo ancora l'anno scorso una famiglia di americani che viveva in America, vivono in stati diversi, spesso distanti tra di loro anche 1000-2000 chilometri, per loro la distanza non è tanto perché si muovono con l'aereo, il loro mezzo di trasporto, e quindi si incontrarono tutti in Italia per festeggiare chi? Il compleanno del nonno, che aveva 82 anni, la persona, un vecchio insegnante di scuola, si manteneva in perfetta forma. E dopo il pranzo gli proponemmo il nostro progetto e volle venire a piantare il bosco, gli facemmo l'etichetta e lui scelse questa frase qua, che ancora me la ricordo: gli alberi sono come una famiglia, i loro rami vanno in tutte le direzioni, ma le radici sono sempre ferme nello stesso posto.

0: Ritorniamo nel pastificio di Ruffano. Pensate che il mulino è a pietra, è stato voluto proprio per macinare in purezza naturale, lentezza, per mantenere intatto il germe e preservare così tutti gli elementi nutrizionali del grano. È fondamentale far conoscere i prodotti che arrivano dal territorio per dare concretezza a questo lavoro. Insomma, Gabriele Pirelli sta progettando qualcosa di più del passaparola proprio per far conoscere la propria azienda.
1: Abbiamo messo online il sito internet a ottobre, a settembre abbiamo fatto qualche mese giusto per capire come andare poi ad impostare le campagne pubblicitarie e partiremo subito dopo l'estate con campagne pubblicitarie online dove andremo a far vedere l'azienda. Noi andremo a pubblicizzare, faremo video dell'azienda, faremo vedere alle persone quello che lavoriamo, perché è troppo semplice stare online, parlare, mettere persone magari conosciute, famose e poi non dare contenuti, mentre noi che abbiamo la possibilità di dare contenuti, quello che faremo è andremo online con un marketing pieno di contenuti tecnico. Questo è quello che facciamo. Al momento, grazie a Dio, il passaparola ci sta facendo lavorare. Non abbiamo il tempo di impostare il marketing. Io ho lo studio che mi sta dietro per poter seguire, però non c'è veramente il tempo materiale. Quindi al momento stiamo andando solo con passaparola e il marketing sarà tutto sul puntare, sul far conoscere il prodotto, sul far vedere e far scoprire perché non è importante per esempio l'essiccazione a bassa temperatura o comunque è importante ma insieme a tante altre cose, macinare a bassa temperatura, coltivare secondo natura e via dicendo.
2: Senti, la media dell'età dei dipendenti qua, mi sono tutti abbastanza mediamente giovani, no?
1: Sì, siamo giovani, ci sono i miei genitori che comunque danno una mano in azienda e poi siamo intorno, io 36, abbiamo due collaboratori da 28 anni e 40-45 anni, anche perché è un lavoro faticoso, è inutile dirlo, tutti i lavori sono faticosi, ma questo è un po' di più faticoso perché si lavora in condizioni di, si può lavorare in condizioni di caldo, noi qui non possiamo accendere il condizionatore per esempio, no? Né qui né nel forno, lo mettiamo, lo stiamo sostituendo nel forno perché ci è importante controllare l'umidità, perché l'umidità fa molto più danni agli impasti mentre il caldo fa più danni ai lavoratori, quindi questo è un po' stressante, però è piacevole. E naturalmente una persona un po' più grande potrebbe avere anche difficoltà e comunque siccome noi non cerchiamo persone esperte e formate, un conto è formare una persona di 40 anni che ancora ha una vita davanti e un conto è andare a formare 60 anni, no? Che magari non vede l'ora di andare in pensione o di riposarsi. Ci sono anche le occasioni, no? L'anno scorso ho avuto anche una persona di 60 anni che mi ha chiesto di venire qualche mese, è venuto qui in azienda ed è stato anche utile perché poi è importante con le persone anziane scambiare opinioni e poter crescere, perché diciamo io sono partito qui non conoscendo veramente nulla, io ero ignorante in materia, no? Però posso dire che ad oggi so fare qualcosa e tutto questo si è fatto con l'esperienza negli anni, con la formazione, confrontandomi con altri colleghi, perché io mi confronto con gli altri, non ho paura di nascondere i miei segreti, il mio coso e il nostro lavorazione, perché confrontandomi con gli altri posso crescere pure io, andando a parlare con un altro pastaio, con un altro collega della mia azienda, lui mi può dare delle skills che magari mi aiutano ragionando a scoprire altro qui in azienda.
0: E allora la Puglia, come tutto il sud, è interessata ad una scarsità di piogge. Ecco, secondo uno studio condotto su oltre 60.000 aree geografiche nel mondo, la desertificazione può generare una perdita di PIL fino al 10% nelle aree più colpite. L'Italia, soprattutto il sud, è tra le regioni europee più esposte, assieme a Grecia e Spagna. Allora, cerchiamo di capire che cosa però bisogna fare. Abbiamo in linea Mario Serpillo, presidente dell'Unione Coltivatori Italiani. Buon pomeriggio, Serpillo.
3: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori, grazie.
0: Allora, l'alternativa sono un piano in vasi e soprattutto un'irrigazione diversa rispetto a come abbiamo fatto finora?
3: Sì, l'alternativa effettivamente è un piano in vasi capace di imbrigliare le acque, quelle piovane e quelle sorgive ovviamente, che rappresentano la riserva preziosa per rigenerare il suolo, per ridare vitalità alle filiere produttive e per riuscire a garantire la sovranità alimentare al nostro paese nonostante le criticità gravi che i cambiamenti climatici stanno generando soprattutto nel meridione d'Italia.
0: Ecco, lei si aspettava però qualcosa, mi permetta Serpillo, lei si aspettava qualcosa di più, perché in realtà questo piano invasi sono almeno una decina d'anni che doveva essere in qualche modo portato a regime, però stiamo andando diciamo lentamente, e tra l'altro l'estate che è arrivata è già abbastanza torrida.
3: In realtà sì, il decreto del 2022 è stato un primo passo sulla base delle direttive europee per creare, generare un piano invasi in grado di fronteggiare appunto la crisi climatica e soprattutto i periodi siccitosi che ormai diventano sempre più ampi nell'arco dei 12 mesi e che stanno colpendo soprattutto le regioni meridionali in questo momento. Pensi, se solo spendessimo quello che costa un pilone del famoso ponte sullo stretto, potremmo generare almeno 20 invasi e quindi moltiplichiamo per ridare al nostro paese finalmente una capacità produttiva nelle varie filiere in grado non solo di soddisfare la sovranità alimentare del nostro paese, ma addirittura di rafforzare l'export in tutto il mondo, visto che abbiamo insegnato al mondo il valore del cibo sano, le eccellenze delle nostre grandi tradizioni e soprattutto abbiamo continuato a valorizzare le aree interne del nostro paese che sono il 60% delle aree coltivabili, laddove c'è lo scrigno delle grandi tradizioni, della grande cultura del nostro paese, ma di tanta solidarietà e umanità nelle comunità rurali che hanno insegnato al mondo le eccellenze regionali di cui ancora
0: italiane, le eccellenze italiane che purtroppo le aree interne sappiamo quanto siano a rischio spopolamento. Allora io ringrazio per essere stato con noi Mario Serpillo, Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani. Buon pomeriggio Serpillo.
3: Grazie, altrettanto a voi, grazie.
0: E allora noi chiudiamo questa parte del Mondo a Radio che abbiamo dedicato all'agricoltura in Puglia e alle tante alternative che ci sono per contrastare la xylella e per tentare anche di arginare appunto la desertificazione non solo in Puglia ma in tutto il mezzogiorno italiano. Buon pomeriggio, ma io vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana. Un saluto da Gustavo Messina in regia, eccolo là, e Alessandro Guarasci in studio. Buon pomeriggio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Christum, in quem sperant qui noverunt nomen eius, fidenter acclamantes rogemus, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Cristo, guarda la nostra debolezza che ci inclina a credere. Sostienici con la tua grazia.
1: Kyrie eleison.
2: Tu conosci quanto è forte per noi la suggestione del male. Guarisci le nostre anime con la larghezza del tuo perdono.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei offeso dal peccato e plagato dalla penitenza, allontani i flagelli della tua ira, che meritiamo a causa delle nostre colpe.
1: Kyrie eleison.
2: Hai perdonato la peccatrice, hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita. Non privarci mai della tua misericordia.
1: Kyrie eleison.
2: Ci hai aperto le porte del cielo mediante la tua croce. Accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato in te.
1: Kyrie eleison.
3: Omnipotens et misericors Deus, qui Christum tuum pati prototius mundi salute voluisti, concede plebi tue, ut in ostiam vivam tibi contendat offerri,

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Continuano i viaggi che in Blu 2000 vi fa fare. Restate in Italia, regione dopo regione. Allora, Livio Cosentini in regia. Livio, lascia stare biglietti del treno, biglietti dell'aereo, biglietti della macchina, ticket, qualsiasi cosa, perché oggi viaggiamo leggeri, viaggiamo a piedi, ma fra poco ti spiego anche perché. Ce ne andiamo quest'oggi in Basilicata, siamo in provincia di Potenza, siamo a Lauria e ci guida, e questo è il termine più giusto che potevo usare, Don Luigi Tuzio, parroco di San Giacomo Apostolo Maggiore. Ciao Don Luigi, buonasera.
2: Buonasera a te.
1: Allora, il nostro viaggio sarà a piedi, perché i piedi li usate molto dalle tue parti per fare degli splendidi cammini in onore proprio di San Giacomo, che si festeggia domani. Però prima di tutto questo, la vostra è una parrocchia dedicata a San Giacomo Apostolo Maggiore e domani è proprio la sua festa. Immagino che siate in fermento in questo momento.
2: Esatto, sono ore di fermento, di grande gioia di tutta la popolazione, perché appunto è un popolo che si ritrova sotto l'immagine, soprattutto sotto la protezione di San Giacomo, ed è una festa radicata nella storia, perché sono oltre 500 anni che il popolo di Lauria festeggia San Giacomo, e quindi diventa proprio un momento per sentirsi parte di una storia che ci precede e che va anche oltre noi. Quindi sono ore davvero di particolare fermento.
1: Come siete soliti festeggiare ogni anno?
2: Vabbè, c'è tutto un novenario che prepara alla festa del 25, e oggi siamo proprio alla vigilia, giorno in cui viviamo un rito particolare e antico, ovvero il rito dell'intronizzazione delle immagini dei santi, perché oltre all'immagine di San Giacomo il Maggiore c'è anche San Giacomo il Minore, che viene esposto alla venerazione, però ovviamente il titolare e la festa è per San Giacomo il Maggiore. E questo rito è particolarmente sentito, al quale segue appunto la consegna della borraccia argentea all'immagine di San Giacomo, e poi c'è l'ostensione della preziosa reliquia di San Giacomo, che questo poi è anche un po' il privilegio particolare che la nostra chiesa ha, quella di custodire la reliquia dell'apostolo, donataci circa 15 anni fa dall'arcivescovo di Santiago al nostro vescovo di allora, Monsignor Nolè, e da quel momento in poi la chiesa di San Giacomo Apostolo in Lauria è gemellata con la cattedrale di Santiago. E proprio anche a partire da questo nasce poi un po' un'esperienza particolare, che è quella del piccolo cammino di Santiago.
1: E infatti, perché io dicevo a Livio Cosentini in regia di preparare scarpe comode, perché oggi camminiamo. Che tipo di esperienza è questa qua? Raccontaci.
2: È un'esperienza particolare, perché ti permette di vivere le emozioni e lo stile del grande cammino di Santiago in un giorno. Ecco, magari qualcuno dice che non può organizzarsi per mancanza di tempo, perché magari non è preparato fisicamente, emotivamente a vivere tutta quell'esperienza che richiede un cammino di più giorni, però appunto c'è questa possibilità del piccolo cammino di Santiago, che si fa in una giornata, che ha due varianti, una escursionistica più impegnativa e una turistica più leggera, che però appunto ti fa vivere proprio le emozioni, quindi il passaggio nella natura, il passaggio nei luoghi artistici significativi della città, per poi passare in mezzo alle case degli abitanti che ti aprono le porte per offrirti un caffè, un sorso d'acqua, e poi appunto l'arrivo nella chiesa di San Giacomo, dove c'è l'immagine, la reliquia del santo, che dà senso un po' a tutto.
1: Allora, mettiamo che hai convinto me e Livio Cosentini a

0: partecipare a questo cammino, come dovremmo fare?
1: Ecco, il cammino si può percorrere sempre, durante tutto l'anno, basta soltanto appunto magari avvisare gli organizzatori per predisporre il tutto, ma semplicemente per essere pronti anche per quanto riguarda la consegna fisica della credenziale, altrimenti uno può ritirarla anche nei punti indicati lì dalla cartellonistica, può ritirare la credenziale e fare il percorso anche autonomamente. Però proprio perché vogliamo mantenere questo rapporto diretto con i pellegrini, noi piacerebbe che ci avvisassero della loro presenza. Quindi una volta avvisato il parroco oppure l'associazione Ultreia attraverso le pagine social che sono presenti in rete, ecco, si può dare inizio a questo percorso che è ben segnato sia da una segnaletica orizzontale che verticale. Quindi c'è questa consegna della credenziale, lungo il cammino si ricevono i timbri e al termine c'è la consegna della compostela con la benedizione finale. Ecco, è un'esperienza davvero particolare, come l'ha definita un pellegrino che appunto è venuto a vivere questa esperienza del piccolo cammino. Non è un'imitazione del grande cammino, ma è una gemella, Laurina è una gemella di Santiago, perché in effetti la madre è comune, ovvero la devozione verso l'apostolo. Quindi è un'esperienza che vale la pena vivere, ha avuto un grande incremento negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, e diciamo che questo cammino annualmente si vive comunitariamente una volta all'anno, cioè tutta la comunità e non solo lo vive come preparazione alla festa, la domenica che precede la festa, e poi invece è possibile percorrerlo sempre tutto l'anno.
0: Hai parlato di incontri naturalmente con i pellegrini che, segnandosi, insomma, voi sapete, avete la dimestichezza con i numeri e con le persone, ma soprattutto con le storie. Immagino che umanamente sia arricchente anche proprio per te, molto, in prima persona.
1: Perché poi la gente lo fa anche per tante motivazioni, chi lo fa per una persona cara che magari sta attraversando una difficoltà, chi lo fa nel ricordo di una persona che non c'è più, chi lo fa semplicemente anche per mettersi proprio in contatto con il trascendente, quindi proprio per un desiderio spirituale profondo, o anche semplicemente chi lo fa per vivere un'esperienza anche a contatto con la natura, il che pure è un'esperienza significativa.
0: Don Luigi, non mi resta che ringraziarti, augurandoti buona festa a te e a tutta la comunità di Lauria e a tutte le persone che verranno da voi.
1: Grazie mille Giacomo.
0: Ciao Don Luigi, buona estate allora, buona festa di San Giacomo. E noi fra poco continuiamo il nostro percorso in Basilicata, prima però vi lasciamo con un po' di musica che ci riporta qualche anno fa, era il 1998, quando Whitney Houston e Mariah Carey cantavano questa.

0: più belle per riprendere il nostro viaggio dopo Whitney Houston e Mariah Carey, per continuare a viaggiare nella Basilicata e ad andare in uno dei borghi più belli d'Italia, sulle piccole Dolomiti Lucane. Si tratta di Pietra Pertosa, siamo in provincia di Potenza, ci accoglie la sindaca Teresa Colucci. Buonasera sindaca.
1: Buongiorno a voi.
0: Ben trovata. Qui tutto quanto bene, siamo ansiosi di conoscere questo luogo in cui magicamente ci siamo trovati. Chi arriva a Pietra Pertosa che cosa trova?
1: Allora, chi arriva a Pietra Pertosa rimane a bocca aperta, perché arriva sul tetto della Basilicata, quindi a 1088 metri sul livello del mare, il paese più alto della regione, ed è un parco naturale, quindi abbiamo queste Dolomiti Lucane, sono queste rocce che dal punto di vista morfologico fanno pensare a quelle del nord, ma è tutt'altro, è arenaria nostra, e poi c'è tanta tanta natura, boschi, cerrete, aria, cieli azzurri, veramente si arriva in un paradiso terrestre, e poi non manca neanche la storia in questi posti. Le dominazioni sono passate tante da noi, i saraceni hanno lasciato qualcosa di importante, abbiamo anche la Rabata, il quartiere dove loro si erano insediati, abbiamo un convento francescano del XV secolo, strepitoso, mi sento di dire, e così anche la Santa Madre di San Giacomo, che è il patrono di Pietra Pertosa. Quindi natura, cultura e gastronomia, c'è insomma da passare tanti giorni in armonia nel mio bel paese.
0: Se qualcuno ha internet a disposizione, se qualcuno si mette a cercare Pietra Pertosa, vedrà veramente la conferma delle sue parole, perché si vede un territorio straordinario dove l'intervento umano sembra quasi mescolarsi al panorama naturale, tanto sembra simbiotico il rapporto fra l'insediamento umano e la natura circostante.
1: L'armonia la fa da padrone anche in questo senso, nel senso che quello che è stato costruito è proprio nel rispetto dei luoghi, di case che si utilizzano abbastanza con le rocce, e poi insomma non abbiamo grattacieli, non abbiamo, cioè è tutto veramente in completa armonia, è quello che mi sento di dire, e dico sempre, sono una privilegiata a vivere in un posto così bello, dove i fiori stellati ogni sera sono diversi, dove i tramonti si declinano veramente con tutti i colori possibili e immaginabili, dove la bellezza non è mai scontata e non si ripete mai, nel senso che è sempre qualcosa di nuovo e di più bello.
0: Ci sono delle attività en plein air che è possibile fare per godere in modo maggiore della natura?
1: Sicuramente per chi ha buone gambe ci sono dei percorsi interessantissimi. Come dicevo prima, noi siamo all'interno di un parco regionale, quindi c'è tutta questa bella mappatura dei sentieri, quindi che vanno verso i vari comuni. E poi abbiamo un percorso delle Sette Pietre, che è un percorso letterario che collega Pietra Pertosa e Castelmezzano. Però i due paesi sono collegati anche da un cavo dove è possibile volare senza ali, cioè in un minuto e qualche secondo si va da un paese all'altro. Adrenalina pura, per gli amanti di questo sport c'è veramente da godere in questa esperienza.
0: E quello sicuramente è un modo per i più temerari, in totale sicurezza ci sentiamo anche di dire, ma per godere veramente di tutto ciò che si vede, e poi magari farsi una bella mangiata. Che cosa si potrebbe mangiare venendo a Pietra Pertosa?
1: Allora, io sono una buona forchetta, quindi apprezzo tutto quello della nostra cucina. Sicuramente i primi sono buoni, abbiamo questa tradizione della pasta, quindi i cavatelli con i legumi, ma non solo, anche con la menica di pane, quindi tanti primi, abbiamo le manate, che è una pasta che si fa dalle nostre parti, solo acqua e sale, ma anche i salumi sono buoni, del resto anche i formaggi, perché i nostri pascoli sono insomma ricchi in tante erbe officinali, e quindi anche i nostri formaggi ne risentono di questo pascolo, e poi anche il suino, ma anche gli agnelli, l'agnello delle Dolomiti. Sicuramente a casa si torna con qualche chilo in più e non si torna di giù.
0: Oh, e soprattutto si ritorna, perché dove si è stati bene si ritorna sempre. Sindaca,
1: sono i bigliettini da vista nostra.
0: Assolutamente. Sindaca, la ringrazio per averci aperto le porte di Pietra Pertosa e per averci fatto innamorare di questa splendida perla. Buonasera, grazie, buona estate.
1: Grazie.
0: Sono tutte cose che impariamo, caro Livio, nei nostri viaggi e che annotiamo nel nostro diario. Insomma, bisognerebbe avere veramente tantissimo tempo per viaggiare tutta l'Italia, ma noi a quest'ora ci piace darvi qualche pillola per magari ispirare la vostra estate, che a questo momento, insomma, a fine luglio, è ancora gagliarda. Rimanete con noi, rimanete fino al prossimo viaggio, restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia!

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Lo spazio della rinascita. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: C'è un luogo a pochi chilometri da Pavia, nel comune di Siziano, dove il tempo sembra respirare più piano. Si chiama Cascina Granzetta e proprio qui è nata la comunità Maria Assunta, uno spazio dove ogni giornata ha il passo di un cammino, quello del recupero, della consapevolezza, della rinascita, dove chi vi entra si lascia alle spalle un passato in cui era rimasto imprigionato e ritrova se stesso. Questo luogo è un tassello di un disegno molto più grande, realizzato anni fa da Don Chino Pezzoli, che con passione e dedizione ha dato vita a numerosi centri operativi, tutti dedicati al recupero della tossicodipendenza, ma diversificati a seconda della fase del percorso terapeutico.
2: Nel 1981 incontrai in chiesa, mentre celebravo la messa, un tossicomano, lo portai in casa mia,

0: Assunta rappresenta la seconda fase del percorso di recupero, quella evolutiva. Qui, chi ha superato l'inserimento iniziale impara a guardarsi dentro, a riconoscere le proprie fragilità e le proprie forze, a ricostruire la fiducia in se stesso e trasformare i limiti in possibilità, riscoprendo la forza di scegliere e di ripartire dalle proprie risorse. Psicologi ed educatori accompagnano questo cammino con discrezione, come guide silenziose lungo la strada della consapevolezza. Un punto di riferimento importante a Cascina Granzetta è l'assistente spirituale Don Massimo Bellotti, che giorno dopo giorno affianca gli ospiti nel loro percorso di rinascita.
1: Ogni mattina andiamo a fare quella che si chiama lezione, che poi in realtà non è una lezione, ma di solito si parte da un testo e si cerca insieme a loro di capire quello che quel testo gli dice alla loro vita e alla loro esperienza, per il motivo per cui sono qui. Il pomeriggio, lunedì, mercoledì e il venerdì, abbiamo i colloqui di coloro che vogliono entrare in comunità, e il martedì e il giovedì abbiamo comunque colloqui perché magari c'è qualcuno che va in crisi, c'è qualcuno che ha bisogno di parlare, quindi al centro d'ascolto, che è qua vicino, ascoltiamo le persone. Ogni 15 giorni hanno l'incontro con lo psicologo o la psicologa, poi hanno attività lavorative, vuol dire che c'è la stalla, c'è il caseificio, c'è un laboratorio, chiama così, dove fanno lavoro conto terzi, c'è un panificio che fa il pane per le comunità e per la trattoria che abbiamo, poi hanno un altro tipo di incontro con gli psicologi che intrattengono su temi che scelgono loro. Poi c'è l'attività della casa, vuol dire c'è chi cucina, chi riordina, chi mette a posto, e poi una volta alla settimana c'è la messa. E adesso non mi vengono in mente, però queste sono le attività. Quindi la giornata dal mattino che si alzano alla sera che vanno a letto è tutta occupata, perché non devono avere momenti di noia in cui al momento non sono capaci di star dentro.
0: Al termine del percorso nella comunità Maria Assunta si passa alle tappe successive, quelle della responsabilità, della disponibilità affettiva, fino ad arrivare all'inserimento lavorativo. Conclusi i 3 anni, c'è chi decide di tornare nel mondo e chi invece sceglie di restare per tendere la mano a chi con sacrificio intraprende il cammino verso la rinascita, come Cristian Gonnelli, che ha voluto tornare proprio a Cascina Granzetta, luogo che gli ha insegnato come riprendere le redini della propria vita e che ora è diventato casa.
2: Io ho avuto problemi di tossicodipendenza dall'età di 15 anni e sono arrivato a usare eroina, cocaina, a bucarmi. Fin quando sono arrivato al limite e anche il CERT mi ha detto l'unica soluzione è che entri in comunità. Quella è stata la mia svolta. E da lì, finito il percorso dei 3 anni, ho dato la disponibilità per restare. Adesso io sono il coordinatore del centro, quindi sono il primo responsabile di questa struttura e gestisco e organizzo tutte le attività che vengono svolte in questo centro. Qua ora è diventata casa mia, ma non è cambiato il posto, come dico a loro. Non è cambiato perché i muri sono gli stessi, la zona è la stessa, i confini sono gli stessi, sono io che sono cambiato. E quindi per questo io gli dico a tanti che dicono che non è posto per loro, che non ce la fanno, che hanno sbagliato a entrare, eccetera, che comunque dipende da loro, da come stanno loro.
3: Si sente. La chiesa delle persone.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Senatore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.

0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,

0: e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Un'estate fa
2: con Daniela Lami.
1: Un'estate fa.
3: Oggi ci tuffiamo nel 1982, un anno che ne sono certa vi fa venire subito in mente i colori della festa mondiale, ma che in realtà ha tanto di più da raccontarci, lo dico anche a Paolo Accorona, che è con me in regia. Sfumature belle e meno belle, ma cominciamo con quelle più calde, perché l'estate del 1982 si preannuncia calda, torrida, quasi soffocante, e per affrontarla gli italiani si spostano in Fiat 127 o in Ritmo, verso la spiaggia più vicina, oppure affollano la Versilia, la Riviera Erano Bagnola e la Costa Smeralda. Tra le mani un Super Santos o un Super Tele, ai piedi gli immancabili zoccoli in legno e al polso gli orologi Casio digitale o in plastica colorata. I ragazzi italiani sognano il Commodore 64 lanciato sul mercato americano inizio anno e intanto giocano con il Subbuteo o con il cubo di Rubik. A tavola, pennette alla vodka, risotto alla fragola, vitello tonnato e il celebre cocktail di gamberi in salsa rosa. Per la musica c'è un brano che fa ballare l'Italia nel 1982 ed è Un'estate al mare di Giuni Russo. Entra in classifica d'agosto per restarci fino a novembre.

0: L'estate dell'82 è prima di tutto una questione di pallone. Dal 13 giugno all'11 luglio si svolgono i campionati mondiali di calcio in Spagna. All'Italia nessuno, per così dire, dà due lire. L'avventura della nazionale di Enzo Bearzot parte tra feroce scetticismo e critiche spietate. Il girone di qualificazione è un calvario disastroso. La squadra si chiude in un ermetico silenzio stampa. A fare da scudo per tutti c'è solo un uomo, il capitano e portiere Dino Zoff.
1: Ma noi non poniamo, già detto prima, condizioni. Certamente io spero di tornare indietro nel più breve tempo possibile. E noi, diciamo, è stato un atto di difesa, di tranquillità, perché siamo stati proprio ridicolizzati. Forse magari, come diceva l'amico Bernardini, fa parte della carovana della pubblicità, insomma, però andare oltre non mi sembra giusto.
0: Ma poi scatta la magia. Da quella diffidenza esplode un crescendo rossignano. L'Italia elimina i campioni in carica dell'Argentina e poi travolge il Brasile. A guidare l'impresa è quel Paolino, fragile, mingherlino in mezzo all'area nemica. Paolo Rossi si trasforma in Pablito, killer micidiale dal tocco decisivo, e si arriva così all'11 luglio, alla finalissima di Madrid contro la Germania Ovest. Una partita attesa come una replica ancora più pregiata del famoso 4-3 messicano. L'Italia vince 3-1.
2: Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
0: È il terzo titolo mondiale. Restano scolpite le immagini simbolo, l'urlo liberatorio di Marco Tardelli, la pipa di Bearzot, il presidente Sandro Pertini che in tribuna grida «Non ci prendono più!» e poi gioca a scopone scientifico in aereo con Zoff, Bearzot e Causio. Intanto, quell'estate a vincere il Festival Bar è un giovanissimo Miguel Bosé.

0: La musica e quella doccia tiepida che è stata la vittoria del mondiale ci fa dimenticare per un po' altro, molto altro che accade in questo 1982. In Italia la classe sociopolitica è squassata dagli scandali. A giugno viene trovato impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, travolto dal caso P2 e dai grandi intrighi finanziari.
1: Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da 2 giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia, perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa.
2: Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene, a queste strane generalità: al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere.
0: In Sicilia la furia mafiosa non concede tregua. Il 30 aprile viene assassinato il segretario del Partito Comunista Italiano Pio La Torre. Il governo reagisce, inviando a Palermo con poteri speciali il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma il generale viene lasciato solo e il 3 settembre, a fine estate, Dalla Chiesa cade nella terribile strage di Via Carini, insieme alla moglie e all'agente Domenico Russo.
3: Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile.
4: Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che Dalla Chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse Dalla Chiesa, chiedo solo chiarezza.
0: Ai funerali di Palermo si respira un clima di forte sdegno verso la politica. Le parole dell'omelia risuonano come una condanna morale all'abbandono delle istituzioni.
5: Sovviene che si può applicare una nota frase della letteratura latina, di Sallustio mi pare, nel De Bello Iugurtino. Dum Rome consulitur, saguntum espugnatur. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo, come difenderla?
0: In Italia quest'anno la stabilità politica tentenna, cade il governo guidato dal laico Giovanni Spadolini, il primo a guida non democristiana. Ad agosto, dopo le consultazioni al Quirinale, nascerà il secondo esecutivo Spadolini, subito ribattezzato dai media il governo fotocopia.
6: Buongiorno Presidente, allora il suo colloquio con Pertini come è andato?
7: È andato molto bene, il Presidente della Repubblica ha riferito sullo svolgimento positivo delle trattative per la soluzione della crisi, ci sarà comunque un comunicato del Quirinale fra poco.
8: L'estate fa.

0: Questo brano l'avrete riconosciuto perché nell'anno magico dei mondiali, in cima all'Hit Parade, troviamo anche Der Kommissar di Falco, artista austriaco che poi scomparirà nel 1986 per un incidente automobilistico. Allora, il clima di questo 1982 è infuocato per le temperature, ma non solo per quello. I venti di guerra soffiano forti fuori dall'Italia. Tra aprile e giugno si consuma il conflitto tra il Regno Unito di Margaret Thatcher e l'Argentina per il controllo delle isole Falkland, uno scontro che decreterà la fine della dittatura militare argentina. Contemporaneamente, a giugno, l'esercito israeliano invade il Libano con l'operazione Pace in Galilea.
1: Il rischio di uno scontro militare appare purtroppo sempre meno remoto. Guidata dalla ammiraglia delle forze di mare argentine, la portaerei 25 maggio, una formazione navale di Buenos Aires ha lasciato la base di Porto Belgrano, dirigendosi alla volta delle Falkland. Sembra che gli ordini impartiti dal Ministero della Difesa argentino siano di fermarsi a 200 miglia dall'arcipelago, senza forzare quindi il blocco navale decretato da Londra intorno alle Falkland. Tuttavia, si afferma a Buenos Aires, la flotta argentina attaccherà le navi britanniche se queste, a loro volta, si avvicineranno a meno di 200 miglia dalle isole al centro della contesa. Non meno preoccupante la situazione nei territori arabi occupati da Israele dopo il sanguinoso attentato di domenica alla moschea di Omar a Gerusalemme. Per evitare che la preghiera del venerdì diventasse oggi occasione di protesta, le autorità militari israeliane hanno vietato l'accesso alle moschee di tutti i territori occupati ai giovani al di sotto dei 40 anni.
0: Il 12 maggio, in Portogallo, si sfiora un'altra tragedia. Durante la sua visita al santuario di Fatima, per ringraziare la Madonna un anno dall'attentato di Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene aggredito da un sacerdote tradizionalista spagnolo, Juan María Fernández Cron, armato di baionetta.
2: Sfera di intensa pietà, di profonda devozione, Fatima appariva veramente ieri sera con l'esplosione del soprannaturale di cui parla Paul Claudel, è stata turbata da un episodio di violenza che con il passare delle ore ha assunto profili più precisi. Un tentativo di aggressione al Papa da parte di uno squilibrato, un sacerdote di 33 anni, spagnolo, Juan Fernández Crom, che al termine della suggestiva cerimonia della veglia era ormai mezzanotte in Italia, ha cercato di superare per due volte il cordone di sicurezza ed è stato bloccato dagli agenti. Il Papa, che si trovava sull'altare più in alto, ad alcuni metri di distanza, sceso per benedire la folla e sentendo gridare il sacerdote ormai bloccato, ha pensato si trattasse di un appello o di un malato. Si è avvicinato ed ha potuto sentire gli insulti del fanatico che gridava contro il Concilio Vaticano II, contro il progressismo, contro il Papa stesso, accusandolo di essere responsabile dei fatti di Polonia. Giovanni Paolo II lo ha benedetto con espressione serena ed è andato via con il seguito. La folla non si è accorta di nulla.
0: L'estate dell'82 segna anche una profonda rivoluzione del costume e della tecnologia. A inizio anno, come anticipavamo, negli Stati Uniti debutta il Commodore 64, ma nasce anche il primo lettore CD che cambierà per sempre il mercato discografico. A proposito di musica, il 1982 è anche l'anno di questa canzone.
3: La

proposito di cambiamenti di costume, a Milano nel 1982 apre il primo Burghi. Siamo in piazza San Babila, area celebre per essere diventata il punto di ritrovo dei giovani paninari milanesi. Ma ve li ricordate i paninari? Rifiutavano l'impegno politico e sociale del decennio precedente per dedicarsi all'apparenza, al culto dei marchi e allo stile di vita americano. I must have includevano giubbotti Moncler, felpe Best Company, scarponcini Timberland, cinture e il ciarro. Parlavano un gergo strano con termini come squinzia, ascoltavano musica pop e rock internazionale e il loro mito televisivo divenne il comico Enzo Braschi nella trasmissione Drive-In. Già, perché Silvio Berlusconi intuisce che bisogna fare all-in sul commercio. Il 3 gennaio del 1982 nasce Italia 1 e prende forma la TV del marketing tra edonismo, Drive-In, modelli d'oltre Oceano. Il 1982 è anche un anno di miti che si spezzano. In Formula 1 il cavallino rampante della Ferrari piange la morte di Gilles Villeneuve, mentre a Monte Carlo si interrompe il volo dorato della principessa Grace Kelly in un tragico incidente stradale.

0: Negli Stati Uniti esce a giugno E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. In Italia arriverà a fine anno, a dicembre, diventando un fenomeno pazzesco. Ma in Italia c'è un altro fenomeno, perché accanto alle commedie cult come Grand Hotel Excelsior o Eccezionale veramente con l'idolo dell'anno Diego Badantuono, brilla la stella di Carlo Verdone con Borotalco.
1: Che senti sto prosciutto che te, senti come te lo...
2: ho mangiato.
1: Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. E zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi! E no, ma dai, sono grechi! Sono buone. Come sono? Dì la verità!
3: Sono greche.
0: E concludiamo con una piccola curiosità, perché il 7 dicembre del 1982 si svolge l'edizione appunto di quell'anno del Festival Ambrogino d'Oro a Milano. Viene trasmessa in diretta su Rai 2 e in gara c'è anche un giovanissimo, beh, non ve lo dico.
4: La prossima canzone è Hai fatto buca di Lanza Visco Sorrentino, canta Sal Da Vinci.
0: Eh sì, l'artista partecipò a questa rassegna canora per bambini e adolescenti, presentandosi sul palco in sella a un motorino e cantando il brano Hai fatto buca. Quell'estate del 1982 quindi ha chiuso un'epoca e ne ha aperta un'altra, un anno lungo, intenso, sospeso tra le ombre della cronaca e l'azzurro del cielo sopra Madrid. E se l'estate ci ha fatto cantare e ballare sotto il sole, a fine anno il 1982 ci avrebbe regalato, e avrebbe regalato in generale alla storia della musica, l'album destinato a cambiare per sempre le regole del pop mondiale. Peraltro ancora oggi l'album più venduto, ed è proprio con lui, il re del pop Michael Jackson, e con la sua inconfondibile

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Continuano i viaggi che in Blu 2000 vi fa fare, restate in Italia, regione dopo regione. Allora, Livio Cosentini in regia. Livio, lascia stare biglietti del treno, biglietti dell'aereo, biglietti della macchina, ticket, qualsiasi cosa, perché oggi viaggiamo leggeri, viaggiamo a piedi, ma fra poco ti spiego anche perché. Ce ne andiamo quest'oggi in Basilicata, siamo in provincia di Potenza, siamo a Lauria e ci guida, e questo è il termine più giusto che potevo usare, Don Luigi Tuzio, parroco di San Giacomo Apostolo Maggiore. Ciao Don Luigi, buonasera.
2: Buonasera a te.
1: Allora, il nostro viaggio sarà a piedi, perché i piedi li usate molto dalle tue parti per fare degli splendidi cammini in onore proprio di San Giacomo, che si festeggia domani. Però prima di tutto questo, la vostra è una parrocchia dedicata a San Giacomo Apostolo Maggiore e domani è proprio la sua festa. Immagino che siate in fermento in questo momento.
2: Esatto, sono ore di fermento, di grande gioia di tutta la popolazione, perché appunto è un popolo che si ritrova sotto l'immagine, soprattutto sotto la protezione di San Giacomo, ed è una festa radicata nella storia, perché sono oltre 500 anni che il popolo di Lauria festeggia San Giacomo, e quindi diventa proprio un momento per sentirsi parte di una storia che ci precede e che va anche oltre noi. Quindi sono ore davvero di particolare fermento.
1: Come siete soliti festeggiare ogni anno?
2: Vabbè, c'è tutto un novenario che prepara alla festa del 25, e oggi siamo proprio alla vigilia, giorno in cui viviamo un rito particolare e antico, ovvero il rito dell'intronizzazione delle immagini dei santi, perché oltre all'immagine di San Giacomo il Maggiore c'è anche San Giacomo il Minore, che viene esposto alla venerazione, però ovviamente il titolare e la festa è per San Giacomo il Maggiore. E questo rito è particolarmente sentito, al quale segue appunto la consegna della borraccia argentea all'immagine di San Giacomo, e poi c'è l'ostensione della preziosa reliquia di San Giacomo, che questo poi è anche un po' il privilegio particolare che la nostra chiesa ha, quella di custodire la reliquia dell'apostolo, donataci circa 15 anni fa dall'arcivescovo di Santiago al nostro vescovo di allora, Monsignor Nolè, e da quel momento in poi la chiesa di San Giacomo Apostolo in Lauria è gemellata con la cattedrale di Santiago. E proprio anche a partire da questo nasce poi un po' un'esperienza particolare, che è quella del piccolo cammino di Santiago.
1: E infatti, perché io dicevo a Livio Cosentini in regia di preparare scarpe comode, perché oggi camminiamo. Che tipo di esperienza è questa qua? Raccontaci.
2: È un'esperienza particolare, perché ti permette di vivere le emozioni e lo stile del grande cammino di Santiago in un giorno. Ecco, magari qualcuno dice che non può organizzarsi per mancanza di tempo, perché magari non è preparato fisicamente, emotivamente a vivere tutta quell'esperienza che richiede un cammino di più giorni, però appunto c'è questa possibilità del piccolo cammino di Santiago, che si fa in una giornata, che ha due varianti, una escursionistica più impegnativa e una turistica più leggera, che però appunto ti fa vivere proprio le emozioni, quindi il passaggio nella natura, il passaggio nei luoghi artistici significativi della città, per poi passare in mezzo alle case degli abitanti che ti aprono le porte per offrirti un caffè, un sorso d'acqua, e poi appunto l'arrivo nella chiesa di San Giacomo, dove c'è l'immagine, la reliquia del santo, che dà senso un po' a tutto.
1: Allora, mettiamo che hai convinto me e Livio Cosentini a partecipare a questo cammino. Come dovremmo fare?
2: Ecco, il cammino si può percorrere sempre, durante tutto l'anno, basta soltanto appunto magari avvisare gli organizzatori per predisporre il tutto, ma semplicemente per essere pronti anche per quanto riguarda la consegna fisica della credenziale, altrimenti uno può ritirarlo anche nei punti indicati lì dalla cartellonistica, può ritirare la credenziale e fare il percorso anche autonomamente. Però proprio perché vogliamo mantenere questo rapporto diretto con i pellegrini, noi piacerebbe che ci avvisassero della loro presenza. Quindi una volta avvisato il parroco oppure l'associazione Ultreia attraverso le pagine social che sono presenti in rete, ecco, si può dare inizio a questo percorso, che è ben segnato sia da una segnaletica orizzontale che verticale. Quindi c'è questa consegna della credenziale, lungo il cammino si ricevono i timbri e al termine c'è la consegna della compostela con la benedizione finale. Ecco, un'esperienza davvero particolare, come l'ha definita un pellegrino che appunto è venuto a vivere questa esperienza del piccolo cammino, non è un'imitazione del grande cammino, ma è una gemella, Lauria è una gemella di Santiago, perché in effetti la madre è comune, ovvero la devozione verso l'apostolo. Quindi è un'esperienza che vale la pena vivere, ha avuto un grande incremento negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, e diciamo che questo cammino annualmente si vive comunitariamente una volta all'anno, cioè tutta la comunità e non solo lo vive come preparazione alla festa, la domenica che precede la festa, e poi invece è possibile percorrerlo sempre tutto l'anno.
1: Hai parlato di incontri naturalmente con i pellegrini che, segnandosi, insomma, voi sapete, avete la dimestichezza con i numeri e con le persone, ma soprattutto con le storie. Immagino che umanamente sia arricchente anche proprio per te in prima persona.
2: Perché poi la gente lo fa anche per tante motivazioni, chi lo fa per una persona cara che magari sta attraversando una difficoltà, chi lo fa nel ricordo di una persona che non c'è più, chi lo fa semplicemente anche per mettersi proprio in contatto con il trascendente, quindi proprio per un desiderio spirituale profondo, o anche semplicemente chi lo fa per vivere un'esperienza anche a contatto con la natura, il che pure è un'esperienza significativa.
1: Don Luigi, non mi resta che ringraziarti, augurandoti buona festa a te e a tutta la comunità di Lauria,
2: grazie,
1: e a tutte le persone che verranno da voi.
2: Grazie mille Giacomo.
1: Ciao Don Luigi, buona estate allora, buona festa di San Giacomo. E noi fra poco continuiamo il nostro percorso in Basilicata, prima però vi lasciamo con un po' di musica che ci riporta qualche anno fa, era il 1998, quando Whitney Houston e Mariah Carey cantavano questa.

0: più belle per riprendere il nostro viaggio dopo Whitney Houston e Mariah Carey, per continuare a viaggiare nella Basilicata e ad andare in uno dei borghi più belli d'Italia, sulle piccole Dolomiti Lucane. Si tratta di Pietra Pertosa, siamo in provincia di Potenza, ci accoglie la sindaca Teresa Colucci. Buonasera sindaca.
1: Buongiorno a voi.
0: Ben trovata. Qui tutto quanto bene, siamo ansiosi di conoscere questo luogo in cui magicamente ci siamo trovati. Chi arriva a Pietra Pertosa che cosa trova?
1: Allora, chi arriva a Pietra Pertosa rimane a bocca aperta, perché arriva sul tetto della Basilicata, quindi a 1088 metri sul livello del mare, il paese più alto della regione, ed è un parco naturale, quindi abbiamo queste Dolomiti Lucane, sono queste rocce che dal punto di vista morfologico fanno pensare a quelle del nord, ma è tutt'altro, è arenaria nostra, e poi c'è tanta tanta natura, boschi, cerrete, aria, cieli azzurri, veramente si arriva in un paradiso terrestre, e poi non manca neanche la storia in questi posti. Le dominazioni sono passate tante da noi, i saraceni hanno lasciato qualcosa di importante, abbiamo anche la Rabata, il quartiere dove loro si erano insediati, abbiamo un convento francescano del XV secolo, lo strepitoso, mi sento di dire, e così anche la Santa Madre di San Giacomo, che è il patrono di Pietra Pertosa. Quindi natura, cultura e gastronomia, c'è insomma da passare tanti giorni in armonia nel mio bel paese.
0: Se qualcuno ha internet a disposizione, se qualcuno si mette a cercare Pietra Pertosa, vedrà veramente la conferma delle sue parole, perché si vede un territorio straordinario dove l'intervento umano sembra quasi mescolarsi al panorama naturale, tanto sembra simbiotico il rapporto fra l'insediamento umano e la natura circostante.

0: possibili e immaginabili, dove la bellezza non è mai scontata e non si ripete mai, nel senso che è sempre qualcosa di nuovo e di più bello.
1: Ci sono delle attività en plein air che è possibile fare per godere a maggior, in modo maggiore, allora, della natura?
0: Sicuramente per chi ha buone gambe ci sono dei percorsi interessantissimi. Come dicevo prima, noi siamo all'interno di un parco regionale, quindi c'è tutta questa bella mappatura di sentieri, quindi che vanno verso i vari comuni. E poi abbiamo un percorso delle Sette Pietre, che è un percorso letterario che collega Piera Bertosa e Castelmezzano. Però i due paesi sono collegati anche da un cavo dove è possibile volare senza ali, cioè in un minuto e qualche secondo si va da un paese all'altro. Adrenalina pura, per gli amanti di questo sport c'è veramente da godere in questa esperienza.
1: E quello sicuramente è un modo per i più temerari, in totale sicurezza ci sentiamo anche di dire, ma per godere veramente di tutto ciò che si vede e poi magari farsi una bella mangiata. Che cosa si potrebbe mangiare venendo a Pietra Bertosa?
0: Allora, io sono una buona forchetta, quindi apprezzo tutto quello della nostra cucina. Sicuramente i primi sono buoni, abbiamo questa tradizione della pasta, quindi i cavatelli con i legumi, ma non solo, anche con la menica di pane, quindi tanti primi. Abbiamo le manate, che è una pasta che si fa dalle nostre parti, solo acqua e sale, ma anche i salumi sono buoni, del resto anche i formaggi, perché i pascoli, i nostri pascoli sono, insomma, ricchi di tante erbe officinali, e quindi anche i nostri formaggi ne risentono di questo pascolo. E poi anche il suino, ma anche gli agnelli, l'agnello delle Dolomiti. Sicuramente a casa si torna con qualche chilo in più e non si torna a digiuni.
1: Oh, e soprattutto si ritorna, perché dove si è stati bene si ritorna sempre. Sindaca,
0: sono i bigliettini da vista nostra.
1: Assolutamente. Il territorio. Sindaca, la ringrazio per averci aperto le porte di Pietra Bertosa e per averci fatto innamorare di questa splendida perla. Buonasera, grazie, buona estate.
0: Grazie.
1: Sono tutte cose che impariamo, caro Livio, nei nostri viaggi e che annotiamo nel nostro diario. Insomma, bisognerebbe avere veramente tantissimo tempo per viaggiare tutta l'Italia, ma noi a quest'ora ci piace darvi qualche pillola per magari ispirare la vostra estate, che a questo momento, insomma, a fine luglio, è ancora gagliarda. Rimanete con noi, rimanete fino al prossimo viaggio, restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: violento scontro incrociato fra Russia e Ucraina, almeno 4 le vittime per Mosca, compromesso l'approvvigionamento di acqua per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Unione Europea e Cina criticano gli Stati Uniti per i nuovi dazi, Bruxelles: in Europa non ci sono casi di lavoro forzato. Nuove norme in Italia per la punibilità dei minori, la capacità di intendere di volere sarà sempre presunta. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviara. Attacchi su vasta scala da parte delle forze russe in Ucraina, che risponde prendendo di mira strategici poli industriali russi, provocando almeno 4 morti. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica denuncia che i combattimenti hanno compromesso l'afflusso di acqua ad alcune strutture della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Paola Simonetti.
3: I martellanti raid russi hanno preso di mira di nuovo Kiev, dove la popolazione terrorizzata ha cercato salvezza nei rifugi, mentre a Sloviansk, nella regione del Donetsk, non c'è stato scampo per almeno 4 persone rimaste uccise dagli attacchi. Prese di mira anche le infrastrutture portuali di Mykolaiv, dove è stata anche colpita una stazione di rifornimento di carburante. In risposta, le forze ucraine hanno mirato allo stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale, provocando 6 vittime e 26 feriti. Desta preoccupazione intanto la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia nel settore occupato dai russi dell'omonima regione ucraina. Gli scontri avrebbero interrotto, stando a quanto rilevato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'approvvigionamento idrico di alcune strutture della centrale. Sullo sfondo il fallimento dei negoziati di pace dell'agosto 2025 in Alaska, riconosciuti dalla stessa Russia, ma di cui il ministro degli esteri russo Lavrov attribuisce la responsabilità a Stati Uniti e Ucraina.
2: Cambiamo scenario, non siamo d'accordo con le premesse che hanno generato i dazi USA, lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paola Pigno, critiche anche dalla Cina e dal Regno Unito, ci aggiorna Alessandro Guarasci.
4: La UE controbatte le accuse di Trump.

0: Meravigliose, infatti, hanno annunciato dazi compresi tra il 10 e il 12,5% sulle importazioni provenienti da paesi partner commerciali, 60 responsabili, dicono gli USA, del 99% delle importazioni statunitensi. In sostanza, questi paesi vengono accusati di non aver applicato in modo adeguato i divieti sui prodotti realizzati tramite lavoro forzato. Per l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas, se confrontiamo le nostre leggi sul lavoro con quelle degli USA, noi abbiamo ferie retribuite, ottime condizioni di lavoro per i nostri dipendenti, quindi la posizione degli Stati Uniti non è fondata. Netta anche la Cina, le guerre tariffarie commerciali non servono agli interessi di nessuna parte, afferma il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. I dazi non comportano cambiamenti per il Regno Unito, sostiene un portavoce del governo di Andy Burnham, commentando appunto l'iniziativa di Washington. Infatti c'è un tetto del 10% al business britannico in base un accordo privilegiato con gli Stati Uniti.
1: Circa 6.000 marittimi rimangono bloccati a bordo di centinaia di navi impossibilitate a lasciare in sicurezza il Golfo Persico attraverso lo stretto di Hormuz, lo riferisce l'Organizzazione Marittima Internazionale, che ha predisposto un piano per consentire l'evacuazione. Intanto il numero di navi che attraversano lo stretto di Bab el-Mandeb è sceso a 12 nelle ultime 24 ore. Prima della guerra vi transitavano circa 65-70 navi al giorno. Ricostruire Gaza costerà 71,4 miliardi di dollari, ovvero 7 volte il costo totale di tutte le ricostruzioni successive a ogni grande offensiva militare sulla striscia degli ultimi 20 anni. È l'allarme lanciato da Oxfam in un nuovo rapporto. Stefano Leschinski ne ha parlato con Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
2: Il perché purtroppo è facile dirlo, le immagini insomma ci hanno attraversato in questi quasi 3 anni non lasciano dubbi. La striscia è stata praticamente rasa al suolo, quasi la totalità degli edifici residenziali, le strade, le reti elettriche, reti idriche, reti fognarie, è tutto da ricostruire. Ci sono poi tutti anche i danni di carattere psicologico e sociale.
3: Esattamente, non sono solo le infrastrutture che devono essere ricostituite, sì. Non è una ricostruzione che noi che viviamo oggi riusciremo a vedere completata.
2: Serviranno generazioni, perché sono state distrutte tutte le università, molte delle scuole, quasi tutti i luoghi di culto, i centri sportivi, quindi anche quelli che sono gli snodi di aggregazione che creano l'identità di un popolo non esistono più, ci vorrà moltissimo tempo.
1: Il capo di Stato Maggiore dell'IDF israeliane ha reso noto di aver ordinato il rafforzamento delle truppe in Cisgiordania in seguito a un attacco questa mattina in cui un israeliano è stato ucciso e altri 2 sono rimasti feriti in seguito a un presunto assalto da parte di palestinesi durante un'escursione nell'insediamento di Avat Gilad, uccisi anche 4 palestinesi a sud-est di Nablus. Cambiamo nuovamente scenario e andiamo in Italia. Sta facendo discutere la norma approvata dal governo ieri sera che rivede l'impunibilità per i minori tra i 14 e i 18 anni che fanno reati. In sostanza è prevista una presunzione di capacità di intendere e di volere per chi ha più di 14 anni. Il governo ritiene che un quindicenne abbia la stessa consapevolezza di un 19enne quando fa qualcosa in bene o in male. Alessandro Guarasci ne ha parlato con il cappellano dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano, Don Claudio Burgio.
4: I ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, a volte non riescono a percepire la gravità dei loro reati. Credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza. Chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza, a volte è una questione di affermazione di sé.
0: Come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
4: Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo. A volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.
1: In Spagna, oltre ai gravi incendi nella regione di Madrid e ad Avila che hanno richiesto l'intervento diretto del governo nazionale, sono in corso 9 incendi di gravi entità. In Francia invece sono circa 63.000 le persone evacuate per gli incendi a sud di Bordeaux. Utilizzare il tempo dell'estate per vivere il Vangelo della pace e della misericordia, il consiglio di Leone XIV a un lettore della rivista Piazza San Pietro pubblicata questa settimana. Tiziana Campisi.
5: Le vacanze siano spazio di sospensione dalle occupazioni e dalle preoccupazioni nel quale poter vivere esperienze autentiche di amicizia e di condivisione. È l'auspicio del Papa che, offrendo una riflessione sul periodo estivo, tempo di ferie e viaggi, rivolge anzitutto il suo pensiero a chi ha problemi economici, ai malati, alle persone in lutto, a quelle che hanno perso fiducia nella vita e alle vittime delle guerre, dell'odio, del terrorismo e della violenza. Il pontefice non dimentica i perseguitati a causa della fede e della giustizia, i detenuti, chi non ha lavoro o casa, ai migranti e ai cristiani augura che il periodo estivo possa essere un'occasione per fruttuose esperienze sociali e religiose. Incoraggia poi i gesti di solidarietà a Leone XIV, in particolare per i più fragili, le famiglie a non lasciare soli gli anziani e i volontari ad impegnarsi per portare umanità e speranza ai sofferenti. Infine un vademecum: durante le vacanze evitiamo eccessi, sprechi, materialismo e consumismo ed educhiamoci alla sobrietà, scrive il Papa. Anche le vacanze siano coerenti con uno stile cristiano di vita.
1: In chiusura alla cultura, Gabriele Nicolò ci parla del dipinto del Rinascimento, Orazione nell'orto, di Giovanni Bellini.
6: È spoglio, non ravvivato da accese forme di vegetazione, l'orto raffigurato dal pittore. Non poteva essere altrimenti, trattandosi di quello in cui Gesù, prima della passione, eleva una preghiera al cielo. La tela si ispira alla composizione di Andrea Mantegna sullo stesso tema del 1455. L'ispirazione non comporta, tuttavia, una identificazione con il modello. L'opera di Mantegna ha un tratto rude e rivela pennellate brusche, quasi aggressive. Quella di Bellini è più levigata. Il paesaggio sfuma in dolci colline degradanti all'orizzonte. Questa impostazione più discreta non toglie incisività al dipinto, in cui si evidenzia la solitudine di Gesù. I tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, sono infatti rappresentati addormentati. Altamente simbolico, dunque, è il loro sonno, mentre Gesù affronta la fatidica ora della prova.
1: Da Michele Raviar e Damiano Capri in regia è tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi abbiamo nostra ospite, Suor Solange, che è una lavoratrice missionaria dell'Immacolata. Benvenuta.
1: Grazie, signor Rosario.
0: E dunque, volevamo un po' parlare proprio di questa vostra identità, no? Di questa vostra identità carismatica e spirituale. Come nasce l'associazione, allora, delle lavoratrici missionarie dell'Immacolata?
1: La nostra associazione è nata a Parigi nell'anno 1950, dopo la richiesta dell'arcivescovo di Parigi, il cardinale Emanuele Suard, che voleva una forma di apostolato per evangelizzare il mondo operaio che si staccava dalla Chiesa. Il nostro fondatore quindi ha iniziato a radunare i primi giovani donne, il quale volevano vivere una consacrazione religiosa proprio pur rimanendo in mezzo a queste mondo del lavoro.
0: Il vostro fondatore, padre Marcel Roussel, no? Lo ricordiamo. E come lavoratrici missionarie dell'Immacolata, ci sono delle figure di riferimento, delle figure spirituali di riferimento che avete?
1: Sì, come lavoratrici missionarie dell'Immacolata, la nostra consacrazione al Signore si esprime attraverso la pratica dei consigli evangelici e l'offerta all'amore misericordioso di Dio, come Santa Teresa di Lisieux e la Santa Vergine Madre, è la nostra modella di vita consacrata, verginale e sponsale. Santa Giovanna d'Arco è per noi il modello di vita consacrata nel cuore del mondo. Il brano evangelico dell'incontro di Gesù con la donna samaritana è il fondamento della nostra missione. In qualsiasi attività cerchiamo a riprodurre un tale incontro. In questo modo partecipiamo all'opera di redenzione di Gesù Cristo.
0: E dove è possibile incontrarvi? Quali sono le attività che voi svolgete? Intanto qui a Roma, no? Per chi avesse il piacere di, e vi assicuro che è un piacere enorme, perché insomma io ci sono stato, ma anche poi in generale nel mondo.
1: Qui a Roma abbiamo il ristorante O Vive in via Monterone 85. E rivolgiamo anche il servizio alla chiesa Sant'Eustachio e anche nella una casa delle Domus Vaticana.
0: Sì.
1: E in mondo, negli altri paesi, abbiamo per esempio le case d'accoglienza, abbiamo le orfanotrofi,
0: sì.
1: Abbiamo anche un apostolato apostolica nelle favelas. E abbiamo anche il centro di formazione per le giovani donne.
0: Io volevo ricordare che la vostra associazione è nata appunto come associazione nel 1950, ma da pochi anni, dal 2020, l'associazione è stata eretta a società di vita apostolica. E adesso c'è un appuntamento, vogliamo darlo per domenica prossima?
1: Sì, perché il 16 di luglio scorso ci sono 7 consorelle che hanno fatto l'offerta definitiva all'amore misericordioso di Dio, e qui a Roma ci sono 2 che erano con loro perché lo hanno fatto in Francia. E domani prossima abbiamo la messa di ringraziamento presso la chiesa di Sant'Eustachio alle ore 10:30.
0: E quindi chi volesse partecipare a questo momento di festa, sì. Questo momento così gioioso.
1: Certo, certo.
0: È invitato.
1: Siete
0: appunto
1: anche invitato.
0: Per domenica 26 luglio. Grazie intanto dell'invito, grazie a Suor Solange di essere stata con noi ed averci parlato appunto delle lavoratrici missionarie dell'Immacolata.
1: Grazie, signor Rosario.

0: E adesso parliamo di un festival che si apre proprio oggi, che abbiamo seguito anche nelle scorse edizioni e andrà avanti fino al prossimo 2 agosto. Si tratta della quarta edizione di Liberare la Bellezza Festival. È una rassegna culturale diretta anche quest'anno da Alberto Di Giglio, che si tiene al Giardino degli Amici dell'Orto di Todi. Alberto Di Giglio è con noi al telefono. Buongiorno Alberto e benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, grazie di questa amicizia, di questa disponibilità che ci fa sempre piacere, grazie.
0: Allora, perché hai intitolato un festival alla bellezza e che senso ha proporla ancora a Todi poi?
1: Ma devo fare una confessione adesso, visto che me lo chiedi così, è stato un passaggio un po' critico, nel senso che si avvertiva proprio in maniera viscerale un imbarbarimento e anche un silenzio assordante di quanti magari dovevano diciamo essere testimoni della coerenza, della autenticità, dell'amicizia, insomma. E in quel contesto, in quella cornice, in questa città, è nato veramente un momento decisamente, direi proprio critico. E quindi dopo riflessioni, dopo anche momenti di preghiera, è tornato come un martello liberare la bellezza, questa cosa tornava in continuazione esattamente il Sabato Santo di 3 anni fa. E da lì è nata il nome dell'associazione, il nome del festival, che è una sorta di, diciamo così, non semplicemente un titolo bello, efficace, che vuole sfruttare la parola bellezza, ma una necessità proprio vitale, esistenziale. E quindi attraverso le esperienze passate dei rassegne, dei festival che abbiamo fatto anche qui a Todi soprattutto, ma anche a Roma, a Perugia, abbiamo sentito questa necessità di essere noi gli artefici di una liberazione della bellezza, liberando prima naturalmente quella che è dentro di noi, attraverso appunto un atto di responsabilità, un atto appunto di coerenza con quello che diciamo e facciamo. Uh-huh. E quindi è nato è uscito questo nome, questa associazione Liberare la Bellezza, è diventato un festival nel quale molti hanno aderito all'inizio, abbiamo avuto delle voci veramente amiche e delle quali siamo molto grati, che hanno testimoniato, ci hanno dato veramente una testimonianza per far in qualche modo sentire declinato secondo il proprio stile e la propria sensibilità il tema della bellezza, da Davide Rondoni, da Pupi Avati, signor Marco Frisina, artisti, poeti, e quindi abbiamo in qualche modo intercettato qualcosa che era già pronto ma aspettava semplicemente di essere in qualche modo riconosciuto, e quindi da lì poi abbiamo fatto il primo programma, ma non è un semplice programma, vabbè, fai una rassegna, mettiamo 5 film, 5 incontri, 2 interviste, tutto quello che avviene

0: viene in qualche modo, è un po' una testimonianza in prima persona, l'autore, il regista, il musicista si mette in gioco, ci mette se stesso, diciamo, ci apre la sua anima. È un po' questo, un condividere questa bellezza interiore che ti abita e condividerla quindi con un pubblico. E anche questo giardino dove ci troviamo adesso raccolto, forse il posto più piccolo di Todi dal punto di vista delle attività esterne, ma raccolto e molto suggestivo. Uh-huh. Qui abbiamo fatto il Cantico dei Cantici, abbiamo fatto il Canto di Jacopone, abbiamo fatto veramente moltissime serate che hanno lasciato il segno.
1: Certo.
0: E su questa traccia, su questo percorso, approda questa quarta edizione che appunto comincia questa sera.
1: Parliamo quindi proprio degli appuntamenti, intanto proprio vorrei dire più che degli appuntamenti, degli incontri che quest'anno vengono proposti.
0: Questa sera riproponiamo due delle cose più belle che abbiamo vissuto lo scorso anno qui. E dice, ma come, sta cosa l'hai già fatta? Sì, però è una cosa nuova se tu l'ascolti con occhi, la vedi con occhi nuovi e l'ascolti con orecchi nuovi e con anche una disposizione interiore. Proponiamo questa sera un concerto spettacolo del bravissimo Riccardo Leonelli con Emanuele Cordeschi, che interpretano e declinano attraverso il canto, la canzone, la teatralità, Maria di Nazareth da Dante Alighieri fino a Fabrizio De André. Emozioni fortissime, uno spettacolo di una bellezza veramente. Io ho sentito lo scorso anno l'esperienza vera della bellezza liberata. Mm. Un altro momento, è sempre un altro momento musicale, ci sarà il 1° di settembre con un gruppo musicale il cui organico è parte di Roma e parte di Perugia, che si chiama Il Mio Canto Libero, e il gruppo 70 volte 7. E Agostino
1: Costa. Stai parlando del 1° di agosto, no?
0: Il 1° di agosto, certo. Che è un po' il leader e il portavoce di questo, praticamente lui ha intercettato Ligabue, Vasco Rossi, gli U2, Battisti, Mannoia, Elisa, Mengoni, Neck, Renato Zero. Tutte queste canzoni diventano un atto di fede condiviso, una preghiera, e diventa praticamente tutto con un filo rosso che accompagna tutto questo percorso, e posso assicurare è stata un'emozione meravigliosa. Poi, essendo presente nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, quest'anno non poteva mancare, diciamo, una proposta francescana e con il cinema, e siamo stati anche fortunati perché il grande regista polacco Lech Majewski, che è un nostro amico di Liberare la Bellezza, è stato con noi anche in altre edizioni, verrà qui a Todi domani sera ad anticipare alcune scene del suo ultimo film La Leggenda di San Francesco. Tutto sarà preceduto anche dalla presentazione di un libro, Francesco al cinema, di Arnaldo Casali. Anche qui ci farà delle anticipazioni su un altro film su Francesco, dove l'interprete è un interprete, diciamo così, un po' che sorprende, dice, ma come, Roberto Salvi nel ruolo di Francesco con la direzione di Arnaldo Casali. Anche qui avremo delle anticipazioni. Poi la serata si chiuderà in un momento bellissimo con la proiezione di un'opera meravigliosa che è stata già presentata al Terni Film Festival, che è un corto di 20 minuti, Ultimo giudizio, di questa opera di Hans Memling, e verrà praticamente presentato, introdotto da Lech Majewski qui, tutto domani sera. E poi riceverà anche l'Angelo d'Oro come migliore fotografia per il migliore, appunto, per questo documentario. Quindi sarà un momento intensissimo, c'è molta attesa su questa serata.
1: Certo.
0: E poi ci spostiamo direttamente al 26, il 26, essendo qui nella patria di Jacopone, un frate minore di Montesanto, frate Alessio Mecella, ci svelerà una cosa molto importante, che veramente ne sono molto fiero e orgoglioso di questa possibilità che ci è stata data, di attraversare la famosa Lauda 55 di Jacopone da Todi, dove c'è la scomunica e in un certo senso anche il rientro in sé, la riabilitazione dello stesso Jacopone perché faremo una scoperta molto importante domenica pomeriggio, sempre qui e nella sala interna dell'orto. La sera ci sarà un film di Valerio Mastandrea, uno degli attori più bravi del nostro cinema italiano, con il suo film meraviglioso che ho visto due volte. Nonostante lui, essendo un laico, essendo praticamente, lui si è definito un illuminista, ha fatto un film metafisico, un film meraviglioso che parla di anime e di bellezza liberata, e non vedo l'ora di rivederlo. Questo film sarà proprio appunto domenica sera. E poi ci sarà lunedì, il 27, entriamo proprio nel cuore di liberare la bellezza, con una serata completamente dedicata alle infinite vie della bellezza. E quindi attraverseremo i grandi autori, i grandi classici, con lettori, attori, quindi John Keats, i fratelli Karamazov, il ritratto di Dorian Gray, da Platone, Agostino, Jacopone da Todi, il Cantico dei Cantici, Dante Alighieri e San Francesco. Quindi saranno gli attori Riccardo Leonelli, Daniela Poggi, Benedetta Giuntini, condurrà la serata Silvia Guidi, nostra amica giornalista, introdurrà Gian Claudio Lopez, il tema della bellezza, e una cosa certamente siamo molto curiosi di capire, di vedere, di ascoltare cosa ci potrà dire. Poi ci saranno anche dei momenti musicali deliziosi, ci sarà un corno del maestro Gabriele Falcioni di Todi qui, ci sarà una fisarmonica di Filippo Temperini, e apriamo quella serata proprio con un canto a Jacopone, una lauda, con la soprano Laura Toppetti. E poi la cosa curiosa è che era l'unica serata del calendario che Ascanio Celestini, nostro amico, da noi contattato, era libero. E allora che facciamo? Lasciamo fuori Ascanio Celestini? Ma non se ne parla neanche. Lui introdurrà alle 8 con Pasolini, Due vite, una vita anzi due, è sempre intervistato da Silvia Guidi, e chiuderà la serata alle 22.30 con Poveri Cristi. Sono due perle, sono due viaggi interessanti. Nel primo viaggio lui fa un'analisi sugli anni 70, quando c'erano tutti questi movimenti eccetera, e Pasolini, da comunista, da tra virgolette ateo, che cosa fa? Gira il Vangelo secondo Matteo. Poi in Poveri Cristi lui attraversa tutte i borghi della città, sta parlando delle metropoli, i parcheggi, all'uscita dei supermercati, le stazioni, e ci racconterà i suoi Poveri Cristi. Poi avremo due proposte cinematografiche con due grandi autori del cinema italiano, sono due attori e due registi. Il primo, il 30 luglio, ci sarà il film Eterno Visionario con la regia di Michele Placido, e verrà a presentarlo, ad introdurlo, la Federica Luna Vincenti, che è non soltanto attrice straordinaria e meravigliosa insieme a Fabrizio Bentivoglio all'interno del film, ma è anche la produttrice, e quindi sarà un momento straordinario. E il giorno dopo, il 31, Kino C. Stewart, che è un nostro amico, finalmente desiderava venire a Todi, e siamo riusciti a combinare questa data, il 31 luglio, e dopo un incontro, un dialogo con lui, quindi ci introdurrà e vedremo insieme questo meraviglioso film Brado, che diciamo è un film molto bello al quale lui è legato, ma anche noi siamo legati, perché c'è dentro comunque il tema di una liberazione, di una bellezza liberata. Poi ci sarà un documentario, docufilm su Giuseppe Ungaretti con Massimo Popolizio e Davide Rondoni, e quindi ci saranno due film che andranno in qualche modo a coronare questa quarta edizione, che sono un po' l'icona. Qual è il film che vi somiglia di più su quello che volete dire? Il pranzo di Babette e Il tormento e l'estasi di Carol Reed con Charlton Heston nel ruolo di Michelangelo. Questi sono due esempi di bellezza liberata ai quali siamo molto molto legati.
1: Grazie, allora grazie ad Alberto Di Giglio, che dirige anche questa quarta edizione di Liberare la Bellezza Festival a Todi dal 24 luglio al 2 di agosto. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie Rosario, grazie ancora.

0: E proprio da oggi, 24 luglio, e per 3 giorni, fino al 26 luglio, si parte anche la nona edizione del Popcorn Festival del Corto, ha un nome particolarmente legato, anche se vogliamo, all'abitudine appunto di portare il popcorn al cinema, quindi anche quell'abitudine un po' piacevole di guardare mentre si sgranocchia qualche cosa, e che si svolge a Porto Santo Stefano, al Monte Argentario, in provincia di Grosseto. Ne parliamo con la direttrice artistica Francesca Castriconi, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Dunque, nona edizione, dicevamo, di questo Festival del Corto, tra l'altro un festival molto amato da un personaggio pubblico amatissimo, che tra l'altro ha dato il suo nome anche ad uno dei premi, giusto?
1: Sì, proprio Raffaella Carrà, che nel 2019 partecipò in giuria e da allora si è innamorata del progetto e dello spirito che guida tutta l'iniziativa, e ha lasciato un premio in denaro consistente al regista che propone un lavoro con l'idea più originale.
0: Uh-huh. Il tema di quest'anno, vediamo, è un tema molto lirico, vorrei dire, luce e ombra, proiezioni dell'anima.
1: Sì, è un tema sentito un po' da tutti noi, questo rapporto che c'è fra luce e ombra, in generale la dualità che convive in noi stessi, quindi non è una battaglia, ma è una ricerca di equilibrio fra questi due elementi imprescindibili.
0: E vorrei parlare anche della giuria, che vedo ha dei nomi veramente prestigiosi.
1: Sì, la giuria è capitanata dalla regista e scrittore Federico Moccia, poi abbiamo il pluripremiato Marco Spoletini, Manuela Rima, che lavora per 01 Distribution, Stefano Giovani, che lavora nel settore della coreografia e scenografia, Michele Suma, direttore tra l'altro di un altro bellissimo festival, il Sudestival di Monopoli, Carlo Griseri, un giornalista cinematografico, e Manuela Pasqualetti, che rappresenta la Panalight Italia.
0: Come si svolgeranno queste 3 giornate del festival?
1: Sono 3 serate di cinema all'aperto, infatti aperte al pubblico, gratuite, infatti il pop comprende anche la parola popolare, nel senso che è molto inclusivo e aperto a tutti, quindi c'è una platea eterogenea di circa 250 posti a sedere. Sono 3 serate appunto di proiezioni, 18 cortometraggi in totale, venerdì, sabato e domenica, e la domenica abbiamo poi le premiazioni con tantissimi premi in palio.
0: Abbiamo parlato del premio Raffaella Carrà, vogliamo citare anche alcuni dei premi più significativi?
1: Assolutamente, il premio Panalight, appunto, molto importante, che consiste in buoni per il noleggio di attrezzatura cinematografica. Poi abbiamo premi Illusion per la post-produzione, tante menzioni di altri festival, perché noi amiamo collaborare e crescere insieme ad altre giovani realtà, e il premio Moeres nel cinema, che è un'associazione di donne che lavorano nel settore del cinema, e il premio del pubblico, che ogni anno è sempre molto atteso, e inoltre anche il premio pari opportunità della commissione del Comune di Monte Argentario.
0: Volevo soltanto citare, visto che appunto lo leggo nel comunicato stampa, che tra i festival con cui collaborate, per cui ci saranno appunto le menzioni speciali, c'è anche un festival che ci sta molto a cuore, che è Moscerine Film Festival. Quindi...
1: Sì, è delizioso, è un festival delizioso con cui da qualche anno collaboriamo, una bella collaborazione fatta con il giusto spirito e amore. E, infatti nella domenica proietteremo il premio Popcorn Festival, proprio assegnato al Moscerin nel maggio scorso.
0: Bene, allora io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, buon lavoro, ricordiamo quindi queste 3 giornate da oggi, 24 luglio, ancora 25 e 26 luglio, questa cornice stupenda che è Porto Santo Stefano sul Monte Argentario. Grazie di essere
1: grazie.
0: Stata con noi.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Come vi avevo promesso lunedì scorso, ho portato la seconda parte dell'Irving Berlin Songbook, interpretato da Ella Fitzgerald, registrato, come vi dicevo la volta scorsa, nel marzo del 1958. Quando ho acquistato questo disco, per un caso particolare, ho ascoltato prima proprio questa seconda parte, scoprendo quindi come primo brano un piccolo capolavoro. Si intitola Supper Time.

Nel film Girandola, Fred Astaire la cantava intenzionalmente a Ginger Rogers, Change Partners, e il brano con il quale chiudiamo l'ascolto dell'Irving Berlin Songbook, interpretato da Ella Fitzgerald.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori, benvenuti a questo appuntamento settimanale con l'Africa qui sulle onde della Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo. Oggi vi portiamo di nuovo a São Tomé e Principe, queste due belle isole africane sull'equatore nel Golfo della Guinea. 1.001 chilometri quadri, circa 250.000 abitanti, indipendente dal 1975. Produttori di caffè e cacao, le cui piantagioni o hossas dominavano le isole, con braccianti portati da altre colonie portoghesi come il Mozambico, l'Angola, Capoverde, in regime di lavoro quasi schiavistico. 50 anni dopo l'indipendenza, la situazione socio-economica non è ancora quella sognata dai leaders di allora, come Alda Spirtsanto, poetessa, educatrice, ministra, deceduta nel 2010 all'età di 84 anni e il cui centenario di nascita il paese ha commemorato con un grande variegato congresso internazionale dall'1 al 6 di questo mese di luglio e che ha riunito figure importanti del paese di varie università, dall'Angola al Brasile, Capoverde, Italia, Francia, Portogallo, eccetera. Sono stati presi in analisi la figura di Alda Spirtsanto e i suoi scritti in rapporto con diversi aspetti della società, dalla donna alla politica, all'educazione e così via. A questo congresso ha partecipato Luca Fazzini, italiano, docente alla Facoltà di Lettere dell'Università di Lisbona. Oltre a presentare una relazione nel panel Alda Spirtsanto e la generazione della liberazione, parlando della poesia e costruzione del comune, la Lisbona di Alda Spirtsanto, Luca Fazzini ha fatto parte anche del comitato scientifico per l'impostazione del congresso. L'abbiamo chiesto di darci una visione globale di questo congresso, di parlarci del tema che ha presentato e delle sue impressioni del paese che visitava per la prima volta.
1: Ciao Dulce, ciao sì, ti ringrazio innanzitutto per l'invito, per questa opportunità di raccontarvi un po' dell'esperienza São Tomé e Principe. Sì, per me è stata la prima volta, non conoscevo il paese e sono rimasto profondamente colpito dalla bellezza dei paesaggi e ovviamente dal calore della sua gente. E come dicevo, ecco, ti ringrazio per questa opportunità. Come detto bene, ho svolto questo doppio compito nell'organizzazione della conferenza. È stato un momento, in entrambi i casi si è trattata di un'esperienza molto ricca perché abbiamo ricevuto proposte, abbiamo analizzato proposte da tutto il mondo, hai elencato benissimo i paesi coinvolti e questo mi ha dato anche come studioso un po' la dimensione della fortuna critica dell'opera di Alda Spirtsanto, che è molto studiata, studiata anche da diverse prospettive, molte delle quali assolutamente inedite, quindi anche proprio come studioso è stato un momento molto interessante, poi vedere queste proposte tradotte in contributi scientifici assolutamente solidi e mescolati anche con un lato testimoniale importantissimo, perché appunto eravamo a casa di Alda, che ci ha lasciato pochi anni fa, è venuta a mancare nel 2010, quindi tantissime delle persone, degli studiosi lì presenti hanno avuto modo di conoscerla personalmente e di lavorare a stretto contatto con lei. Dunque al contenuto scientifico si è aggiunto quello testimoniale di profonda importanza. Uno sguardo complessivo, devo appunto sottolineare, oltre alla ricchezza dei contributi, anche la partecipazione comunitaria. Sono state delle giornate molto frequentate, molto ricche in termini di pubblico e soprattutto di pubblico giovane. Le scuole hanno portato gli alunni e c'è stato quasi un passaggio di testimone dalla generazione che ha conosciuto Alda, che con lei ha convissuto tanto l'esperienza poetica quanto quella attivista, militante e politica, perché poi lei ha anche degli incarichi all'interno della cultura, alle nuove generazioni che hanno così approfondito quello che è il lascito di Alda. Dunque ci tenevo a sottolineare l'ampia presenza, l'ampia partecipazione e appunto questo lato di testimonianza molto forte.

Prima di ascoltare l'altra parte dell'intervista che Luca Fazzini ci ha concesso da Lisbona, vediamo ancora un po' chi era Alda Spirzanto, definita dal poeta capoverdiano Filin Tilisio, anche lui nel comitato scientifico, patrimonio vivo del Rinascimento africano.

In occasione del centenario della nascita della scrittrice, poetessa e politica Alda Spirzanto, lei è da tutti ricordata come una figura chiave nella lotta per l'indipendenza e nella ricostruzione nazionale della Repubblica di San Tommaso e Principe. Nata il 30 aprile del 1926 nella città di San Tommaso, Alda Neves, da grazia do Espírito Santo, figlia di un insegnante di scuola primaria e di un impiegato delle poste, compì gli studi primari a San Tomé e Príncipe e quelle secondarie in Portogallo. Frequentò l'università sempre in Portogallo, ma non conseguì la laurea a causa anche del suo impegno politico. Durante il suo soggiorno a Lisbona, il suo attivismo svolse un ruolo fondamentale nel promuovere la coscienza anticoloniale insieme a figure contemporanee come Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Agustín Neto, Marcelino dos Santos, Francisco José Tenreiro e altri esponenti del nazionalismo africano, in particolare nell'ambito dell'emblematica Casa dos Estudantes do Império, ossia Casa degli Studenti dell'Impero. Si distinse per integrità, coerenza e coraggio all'interno del movimento di liberazione di São Tomé e Príncipe. Dopo l'indipendenza del paese, avvenuta il 12 luglio 1975, ricoprì diversi incarichi istituzionali, tra cui quelli di Ministro dell'Educazione e della Cultura, Ministro dell'Informazione e della Cultura e Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Parlamento, per due mandati, e da ricordarsi che lei fu la prima donna a svolgere questo ruolo in Africa. Inoltre svolse il ruolo di segretario generale dell'Unione Nazionale degli Scrittori e Artisti di San Tomé e Principe. Nel 1976 pubblicò una raccolta di poesie intitolata O Jogral das Ilhas, il menestrello delle isole, seguita nel 78 da È nosso sol sagrado da terra, il suolo sacro della terra è nostro, una raccolta di poesie scritte tra il 1950 e il 1970. Secondo il poeta portoghese Manuel Alegre, la sua poesia è stata significativa in tutto il movimento anticoloniale e in tutti i paesi di lingua portoghese. Ogni anno, dall'indipendenza di São Tomé e Príncipe, una voce femminile recita Trindade, una delle poesie in cui Alda Spirzanto ha immortalato il massacro di 1953, il cosiddetto massacro di Batepá, fatto dai portoghesi a São Tomé e Príncipe e che segnò l'inizio della lotta di liberazione. In effetti, tutta la sua opera poetica celebra la lotta del popolo di São Tomé e Príncipe e le tradizioni culturali del suo paese. È autrice dell'inno nazionale e di diverse opere letterarie, tra cui Mataram o Rio da Minha Cidade, Mensagens do Sol Sagrado e Cantos do Sol Sagrado. Le sue poesie compaiono in una vasta gamma di antologie, nonché su giornali e riviste in lingua portoghese. Alda Spirzanto, una delle poetesse africane di lingua portoghese più rinomate, è deceduta, dicevamo, all'età di 84 anni, il 9 marzo 2010, a Luanda, in Angola, lasciando dietro di sé un'eredità multiforme di impegno civico, espressione poetica e impegno patriottico. All'epoca il governo di São Tomé e Príncipe dichiarò 5 giorni di lutto ufficiale. L'anno scorso la scrittrice Alda de Barros, anche lei di São Tomé e Príncipe, ha reso un vibrante omaggio alla sua connazionale Alda Spirzanto in occasione della 7ª edizione del Festival della Letteratura Mondo di Sal a Capo Verde. Questo evento ha onorato il 50° anniversario dell'indipendenza di Angola, Capo Verde, Mozambico e São Tomé e Príncipe, mettendo in risalto le figure letterarie di Agustín Neto, Onésimo Silveira, Noemia Souza e Alda Spirzanto. In questo anno di 2026, il suo centenario, il pensiero di Alda Spirzanto convoca ad un esame dell'ideale di sovranità, libertà e prosperità che dovrebbero andare di pari passo con l'arte e la scrittura.

Radio Vaticana, Afrofonia, torniamo all'intervista con lo studioso di letteratura dei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, Luca Fazzini.

0: nella Lisbona della dittatura, nella Lisbona colonialista, quindi metropoli dell'impero, e nella Lisbona dello Stato Novo, dove queste figure hanno costruito delle utopie, hanno costruito le indipendenze dei paesi africani e hanno trasformato in lotta politica e culturale e le rivendicazioni degli oppressi. In questo contesto, quella della Lisbona degli anni 40 e 50, Alde Spirito Santo è stata una figura tutelare. Si riunivano nella casa Spirito Santo, della famiglia Spirito Santo, i leader delle indipendenze per discutere di cultura, per leggere poesie, per riflettere sulla scrittura, quindi sulla bellezza del portoghese nelle sue coniugazioni africane, e lei quindi è stata cemento per questa generazione, è stata la figura che ha accolto un giovanissimo Amilcar Cabral, un giovanissimo, altrettanto giovanissimo Agostinho Neto, Mario Pinto di Andrade, Marcelino Toussaint, Noemi de Souza, portando avanti tra l'altro quella che è una tradizione che è stata nel Novecento una tradizione di scrittori e intellettuali di San Tommaso e Principe nel cuore dell'impero. Penso alla fine dell'Ottocento a Costa Alegre, già agli inizi del Novecento Francisco José Terreiro, Alde Spirito Santo, e dunque ho proposto questo percorso nella Lisbona di Alda, che è la Lisbona che poi abiterà la casa di studio d'imperio, la casa della famiglia Spirito Santo e il centro di studi africani. Dunque una Lisbona nel cui cuore pulsava l'Africa nelle sue diverse geografie appunto spesso a distanza continentale, come quelle che separano Capo Verde al Mozambico, ma che hanno trovato nella casa Spirito Santo e nel convivio, nella convivenza con Alda, uno spazio di espressione e di riflessione congiunta estremamente interessante e unico, direi.
1: Quindi è interessante dire forse una parolina in più per i nostri ascoltatori italiani, ascoltatrici che forse non sono ben dentro questa materia, cioè spiegargli che il Portogallo, allora ancora potenza coloniale con tutte queste colonie africane dall'Angola, Capo Verde, Mozambico a San Tomé e Principe, Guinea-Bissau, riceveva nel suo territorio molti studenti di questi paesi, e per un po' tenerli sotto controllo, se così possiamo dire, ha creato questa casa degli studenti dell'impero, che invece poi da lì sono sorte tutti questi leaders delle indipendenze di questi paesi, no? Tra cui Alda Spirito Santo.
0: Assolutamente sì. Le potenze imperiali avevano delle politiche diciamo diverse. La politica coloniale portoghese non prevedeva l'istruzione superiore in Africa, ma soltanto in Portogallo, e dunque avevano creato questo spazio che accoglieva gli studenti che provenivano appunto dai paesi che hai elencato tu, dalle cinque colonie portoghesi in Africa, che raggiungevano Coimbra, Lisbona, e dove abitavano, frequentavano quella che era appunto la casa dello studente dell'impero, uno spazio in cui è vero sono affermate alcune delle stanze indipendentiste, ma che non era completamente uno spazio sovversivo, perché così come i figli dei colonizzati che venivano a studiare a Lisbona frequentavano quegli spazi, anche i figli dei colonizzatori, anche per loro Lisbona li accoglieva nella casa dello studente dell'impero. E in questo scenario la casa Spirito Santo invece ha svolto un ruolo chiave, perché poi quando la repressione politica stringeva, i leader delle indipendenze hanno pensato che altri spazi fossero più sicuri, e uno di questi era appunto la casa della famiglia Spirito Santo. Quindi assolutamente sì, si rafforzano nella casa dello studente dell'imperio le istanze indipendentiste ed emancipatorie, che poi incontreranno terreno fertile nella casa Spirito Santo.
1: Di questo ampio convegno cosa resterà per voi accademici, per studiosi, per la popolazione di San Tomé, oltre al fatto che hanno partecipato le scolaresche, che quindi c'è questo chiamiamolo passaggio di testimonianza?
0: Ebbene, oltre alla ricchezza dei contenuti che sviluppa dai quali nasceranno sicuramente altri studi, c'è anche da dire che un qualcosa di concreto è nato da queste giornate, perché proprio alla fine di

0: stesse giornate è stata annunciata la creazione a San Tommaso e Principe della Fondazione Alde Spirito Santo, quindi un'istituzione, un centro che raccoglierà le future ricerche sul contributo attivista, estetico, poetico di Alde Spirito Santo, e si incaricherà di compiere effettivamente questa trasmissione dagli studiosi in giro per il mondo alla società e alla gioventù santomense. Quindi diciamo che un lascito concreto lo si può tradurre nell'annuncio della creazione della Fondazione Alde Spirito Santo.
1: Nel programma del convegno era previsto anche una vostra visita alle cosiddette Rossas, perché sappiamo che San Tommaso e Principe era un posto dove i colonizzatori portoghesi coltivavano cacao e caffè, e queste piantagioni o Rossas dominavano il paesaggio, oltre che l'economia e la società del paese, lavoravano persone delle altre colonie quasi in regime di schiavitù. Oggi queste rosse appartengono a diverse persone, allo Stato, e sono come un patrimonio, no? Che visioni vi siete fatte da questa visita?
0: Dobbiamo ringraziare l'organizzazione del congresso, che ci ha permesso di visitare questi spazi, che sono sia spazi della memoria della violenza coloniale, perché, come hai detto molto bene, venivano deportate anche persone dalle altre colonie per lavorare in regime praticamente di schiavitù, un regime simile a quello delle piantagioni nelle Americhe, dove vigeva la monocoltura, quindi del cacao, del caffè, dell'olio di palma, e non c'era spazio per l'agricoltura di sussistenza, quindi queste persone non ricevevano degli stipendi degni e venivano obbligate a produrre per i colonizzatori. Dunque, sono spazi carichi di memoria che sono stati poi trasformati nel post-indipendenza in cooperative, associazioni che da lì producono delle specialità dell'isola, come appunto il cacao e il caffè, ovviamente in un altro regime, non più quello della monocoltura, che rendono comunque San Tommaso famoso nel mondo, perché tra i suoi prodotti sono prodotti comunque internazionalmente premiati. E è stato un lavoro di reinvenzione che ovviamente non lascia di lato quella che è la violenza coloniale. Sono spazi dunque anche di memoria e assolutamente da conoscere, quindi approfitto di questa occasione per ringraziare ancora una volta l'organizzazione.
1: Ringraziamo Luca Fazzine, docente all'Università di Lisbona, città da dove ci parlava. A voi, amiche e amici, e vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana qui sulla Radio Vaticana con Afrofonia. Auguri di ogni bene a tutte e tutti voi.

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi, giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta da RCN di Come di Consueto, insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 70. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E come ad esempio non ricordare questa bellissima canzone di Lucio Dalla, 4 marzo 1943.

0: E siete sempre in ascolto di RCN, davvero bellissima questa canzone di Lucio Dalla, era il 1971, 4 marzo 1943 è il titolo. Un po' una canzone drammatica effettivamente, però soprattutto l'inizio, uno degli inizi della canzone impegnata degli anni 70. E passiamo a un'altra canzone, sempre grandi compositori, Battisti Mogol, il titolo è Amore Caro, Amore Bello, la lanciò Bruno Lauzi.
1: Sincera.

0: È davvero molto bella questa canzone di Bruno Lauzi, il testo era di Battisti e Mogol e appunto il titolo era Amore caro, amore bello. Chissà infatti quanti di voi si sono innamorati o comunque hanno rivissuto alcune pene d'amore attraverso questa canzone. Era il 1971.
1: RCN.
0: E noi continuiamo col 1970, un'altra canzone d'amore, Malattia d'amore di Fabrizio Albertelli. Beh, ve lo ricorderete tutti, la cantava Donatello.

Ed era l'amore degli anni 70, Malattia d'amore, cantata da Donatello. Bene, ora continuiamo il nostro viaggio negli anni 70 con una canzone bellissima, sempre Battisti Mogola, eccezionale, una coppiata veramente meravigliosa, eppur Mi son scordato di te, la cantavano i Formula 3.

Ed era Eppur mi son scordato di te di Battisti Mogol, cantata dai Formula 3. Bene, continuiamo il nostro viaggio negli anni 70 con Susan dei Marinai. È una canzone di Bardotti e Castellari e ve lo ricorderete tutti, la cantava Michele.

Ed era Susan dei Marinai, era l'anno 1971 e la cantava Michele. Avete sentito che le influenze americane si differenziano dal 70 ai 60. Negli anni 60 era la musica rock, la musica gruggente che appunto influenzava le canzoni italiane, mentre negli anni 70 è anche la musica folk, quindi una rivisitazione della musica folk degli Stati Uniti. RCN. E sì, siete sempre in ascolto di RCN, qui in diretta per voi con la musica degli anni 70 più bella. Passiamo ora a una canzone di Iva Zanicchi, La riva bianca, la riva nera, autori Testa Sciorilli.

Ed era la riva bianca, la riva nera, il bene e il male nella guerra. La cantava Iva Zanicchi negli anni 70. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione però è terminato. A voi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima, sempre e comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di vita e di coraggio e dei momenti che a volte scompigliano il puzzle della nostra quotidianità e ci costringono a partire da zero, a volte a ricominciare a sentirci in un corpo diverso, a sentire o a raccontarci per ritrovare il legame con ciò che ci fa stare bene e la speranza verso ciò che sarà il nostro domani. Ne parliamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Chiara Vigani. Insegnante di primaria e coautrice del podcast Tumore e Rampone. Benvenuta.
2: Grazie Lidia, grazie a tutti.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che appunto è una giornata molto colorata, come possiamo vedere.
2: Sì, ecco.
1: Che riassume un po' il tono che tu porti in questo studio. E grazie per aver scelto di raccontarti e raccontarci un po' perché hai scelto di parlare di te, appunto perché non è la prima volta che tu vai in video, diciamo. Hai cominciato su YouTube, prima ancora su Instagram,
2: esatto,
1: per raccontare un percorso che stai ancora affrontando e hai scelto di condividere.
2: Esatto, esattamente. Nel 2024 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico di origine mulleriana in uno stadio molto avanzato e avevo solo 35 anni. Quindi mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha spiazzato, perché non conoscevo nessuno che avesse mai affrontato un tumore in generale, sia nella mia famiglia.
1: La famiglia non era qualcosa che avevi già, una parola che avevate già utilizzato.
2: Assolutamente, di poi neanche tra amici. Quindi dopo diversi interventi e un periodo all'interno di una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita, quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli gratuiti che vengono offerti dal nostro sistema sanitario nazionale.
1: Ci sono dei modi per preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita di,
2: esatto,
1: delle persone che abbiamo vicino, anche nella nostra.
2: Assolutamente, cioè proprio ci sono
1: dei tipo... Quindi nel tuo caso tutto di, come dire, fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri occhio.
2: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi.
1: Certo.
2: Perché quando ti trovi ad affrontare...
1: Poi anche l'incertezza ti porta magari a... se non hai qualcuno a cui dire le cose, per cui renderle magari reali perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda anche per me è così,
2: assolutamente,
1: una persona che è un esterno però ti ascolta, ti dà coraggio, ti dice dai, forza Chiara.
2: Esatto, e quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda, sia per spronare anche le persone, e infine l'informazione, perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione, nell'ascoltare i racconti di un'altra persona così, possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o
1: sì, uno spunto
2: uno
1: per
2: spunto, esatto.
1: Ascoltarsi di più, ecco, sentirsi, ecco, come si diceva, anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla. E invece parlarne in modo aperto, e anche uso la parola leggero, consentimi,
2: sì,
1: appunto,
2: sì,
1: per
2: sì.
1: Cercare di rendere una parola come tutte le altre, che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale.
2: Esatto.
1: Ecco, sul tema dell'importanza delle parole, mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza, il giusto modo per trattare queste cose.
2: Sì, tantissimo.
1: Tutto parte un po' da lì, insomma.
2: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il percorso, e che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare. Non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma